una versione particolare di Do You Really Want to Hurt Me, il terzo singolo pubblicato dai Culture Club, formazione nata a Londra nel 1981, entrò nelle classifiche britanniche nell'ottobre dell'82, mantenendo la vetta per ben 3 settimane. Nel 2024, dopo 5 anni di assenza, il gruppo francese Nouvelle Vague è tornato con un album di cover dal titolo Should I Stay or Should I Go, naturalmente prendendolo a prestito dai Clash. In questo 2025 hanno pubblicato una versione espansa di quell'album che contiene anche la loro versione di questo pezzo famosissimo della band di Boy George, versione un po' particolare mantenendo magari qualche sound reggae ma aggiungendoci un po' di dub, di bossa nova e di vari ritmi sudamericani. Continuiamo con una band rock, la band dei fratelli Hawkins, nati in Inghilterra nel 2000, si chiamano The Darkness e questa è Don't Need Sunshine.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: The Darkness con Don't Need Sunshine da Dream on Toast, che è il loro ottavo album, uscito a marzo di questo 2025. Dicevo, band nata nel 2000, fondata dai fratelli Justin Hawkins e Dan. Il nuovo album l'hanno pubblicato per la Cooking Vinyl e poi hanno intrapreso un lungo tour che ha attraversato l'Inghilterra, ma un po' tutta Europa. Non mi pare però ci siano date italiane. Sono diventati famosi con il loro primo album, Permission to Land, che conteneva Love is Only Feeling, quello che rimane forse il loro più grande successo. Rimaniamo nel Regno Unito, ma tutt'altro genere musicale per una band che torna dopo 6 anni. È la band Comet Gain, fondata da David Christian, una figura importantissima per l'indie pop degli anni 90 e 2000. Il loro ultimo album si intitola Letters to Ordinary Outsider. Il ritorno qui a Rockaway, The Comet Gain.

0: Whale.
1: Comet Gain, band nata nel 1992 ad Oxford, poi si è stabilita definitivamente a Londra ed è un riferimento dell'indie rock e britpop degli anni 90. Il leader David Christian ha guidato il gruppo attraverso numerosi cambi di line-up, mantenendo però sempre questo sound tra l'indie pop e il post-punk. Dopo diversi scioglimenti ha rimesso in piedi la band con una nuova formazione. Il loro precedente album, lo ricordo ancora, risaliva al 2019. Letters to Ordinary Outsider è il titolo della nuova fatica e noi torniamo negli States con un duo di due cantautrici bravissime, Julian Baker e Torres.

Collaborazione molto interessante tra queste due cantautrici, Julian Baker e Torres. Julian è nota per le sue collaborazioni con le Boy Genius, per esempio con Five Bridges e Lucy Dacus, mentre invece Torres, vero nome Mackenzie Scott, ha pubblicato il sesto album da solista nel 2024. Si sono unite insieme per quest'album dal titolo Send a Prayer My Way, da cui ci hanno fatto ascoltare No Desert Flower. Golf, They Say, è un pezzo contenuto nel nuovo album dei Waterboys.

L'ultimo album dei Waterboys si intitola Life, Death and Dennis Hopper e racconta appunto la storia di questo attore attraverso una serie molto lunga e molto variegata di brani. Quello di oggi si intitolava Golf Day 6 per questa band, la band di Mike Scott, fondata nel 1983 con il loro mix di folk, musica celtica e rock, che però nel corso degli anni ha sicuramente variato orizzonti musicali. Ma a proposito di Scozia, lui si chiama Joe Armstrong e questo pezzo è tratto da Gaslight Blues, si intitola Everything to Lose.

Everything to Lose da Gaslight Blues, da Joe Armstrong, cantautore scozzese stabilitosi però da tempo a Berlino, che ha messo temporaneamente in pausa la sua band per dedicarsi al primo album solista dopo 9 anni. Produzione un po' scarna che mette in evidenza la sua voce. An Irish Goodbye on St. Valentine's Day è un pezzo contenuto in Dead Atoms, l'ultimo album per i Ramjacks.

An Irish Goodbye on St. Valentine's Day erano i Ramjacks dal loro ultimo album Dead Anthems, e loro fanno questo genere Celtic punk molto aggressivo, ricorda sicuramente i Pogues ma anche tante altre band arrivate a seguire. Quello che segue è un altro brano di quelli brevissimi, dura meno di 2 minuti, si chiamano Lightheaded ed è una band pop emergente del New Jersey, band al femminile guidata da Nancy Ely, che ci propone un nuovo album che contiene anche un EP che è uscito poco tempo prima. The View From Your Home è il pezzo che ci fanno ascoltare The Lightheaded.

0: Lomé Yuran, canzone di Neil Young pubblicata nel 1976 dall'album omonimo. L'album è stato realizzato con Stephen Stills e accreditato alla Stills Young Band, album pubblicato dalla Reprise Records ed è stato l'unico progetto in duo di questi due grandi artisti. La versione è quella di Steve Earle, contenuta in un recente progetto di cover che ha coinvolto artisti come Lumineers, Eddie Vedder, Doobie Brothers, Fiona Apple e molti altri, il tutto a beneficio della Bridge School, che è stata fondata da Neil Young per supportare bambini con disabilità. Steve Earle, lo ricordo, classe 1955, arriva dalla Virginia, cantautore molto noto per il suo stile diretto e impegno sociale, e ha sempre dichiarato di essersi ispirato in qualche modo a Neil Young. Continuiamo con il leader e frontman di una formazione che si chiama The Old Steady. Lui è Craig Finn con Postcards.
1: All the places we've never been, Southampton to Switzerland, I guess we'll just go by your word.

Sesto album da solista per Craig Finn, si intitola Always Been. Il brano che ha presentato a tutti voi si intitolava Postcards, brano molto interessante per quest'album che è stato prodotto da Adam Grandusiel, che è il frontman dei War on Drugs. A Rock Wave si continua con la musica dal vivo dei Simple Minds.

0: Rock Wave.
1: L'onda del rock.
2: Pezzo storico dei Simple Minds, Someone Somewhere in Summertime, terzo singolo dal loro quarto album New Gold Dream 81, 82, 83, 84, pubblicata nel 1982. Il brano è stato eseguito dal vivo in questa nuova versione il 6 aprile 2024 durante un concerto alla Zigo Dome davanti a 17.000 fan. È stato pubblicato nel loro nuovo album dal vivo che si intitola Live in the City of Diamonds, ovviamente un riferimento ad Amsterdam. Il pezzo che segue si intitola Meltdown ed è degli Skankanensi.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Ed era ovviamente Don't Let Me Down dei Beatles, tratto dall'album Let It Be del 1969, registrato durante un grande periodo di crisi della band, ma sono stati capaci di regalarci comunque dei grandi gioielli. La versione era quella di Lucinda Williams in questo suo tributo ai Beatles, che si intitola Lucinda Williams Sings the Beatles from Abbey Road. Siamo in chiusura, c'è ancora un pezzo molto lungo dei grandissimi Arcade Fire, è tratto dal loro ultimo album che si intitola Pink Elephant, si intitola Stuck in My Head. Vi mando un abbraccio fortissimo e vi aspetto puntuali con la prossima puntata di Rock Wave.

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.
1: La musica elegante è su
2: Chilling Me Softly.
3: Smooth Noise.
4: The best contemporary jazz in the world.
5: Chilling Me Softly.
3: Smooth Noise.
6: I like Chilling Me Softly.
3: Smooth Noise.
7: Chilling Me Softly.
8: Un programma di Patrizio Sigona.
9: E poi ci sono i mali di stagione, quelli che arrivano all'improvviso, no? E io ne sono stato chiaramente vittima. Mi avete sentito che bella voce profonda che c'ho? Un po' tra Barry White e Mario Biondi, eh? Una via di mezzo, diciamo. Ma perché? Perché? Perché? Perché ogni inverno mi devo prendere questa specie di raffreddore? Vabbè, vabbè, ma parliamo d'altro. Parliamo del fatto che siamo con la nuova puntata di Chilling Me Softly Smooth Night. Ovviamente, come al solito, un buon ritrovati a tutti voi ascoltatori e ascoltatrici di sempre e un benvenuto ai nuovi. Ogni settimana crescete, lo vedo da quante vostre iniziative, quanti vostri messaggi, quante vostre idee mi in qualche modo inviate, mi suggerite attraverso il numero di WhatsApp. Questo mi fa molto piacere, perché vuol dire che il programma vi piace. E noi siamo qui per farvelo piacere sempre di più, perché il programma vi porta tutte le novità che non sentite da nessun'altra parte. Sappiatelo, se volete sentire dell'ottima contemporary jazz, c'è Chilling Me Softly Smooth Night, condotto da Patrizio Sigona. E i Jazz Funk con Space Funk hanno iniziato questa puntata. E ascoltiamoceli.

moltissimo quello che andava Sound of Philadelphia negli anni 70-80 con questa musichetta pa, pa, pa, pa, ma la novità più è la novità che sia proprio una novità è molto elettrica e ci arriva da Adam Holy col suo ultimo singolo Electric insieme a Everett Harper.

0: Voi lo sapete, lo dovete sapere, ma lo dico anche e soprattutto ai nuovi arrivati che, come detto all'inizio, siete sempre di più. Questo programma porta non le novità, ma quelle appena, posso mettere un'altra appena uscite. Come questo singolo, come ho detto, di Adam Holy. È uscito forse 3 giorni fa, 4 giorni fa, non lo so. Si chiama Electric. Il chitarrista Adam Holy insieme ad Everett Harper, che è un polistrumentista eccezionale. Questa è Cerimi Softly, ma abbiamo da parlare di una cosa importante. Sentiamo qua.
1: La ricerca cambia musica con Too Shine Jazz for SLA. Un aiuto concreto alla ricerca sulla SLA con le note del jazz. Un festival scritto e diretto dagli occhi di Italo Leali. Più di 40 concerti che hanno raccolto e donato 60.000 euro al Centro Nemo. Un aiuto da chi la SLA la vive in prima persona. Too Shine Jazz for SLA di Italo Leali. Too Shine Jazz for SLA, perché far parte della ricerca è jazz.

0: Torna Charlie Minucci con i suoi EFX, devi dirlo all'inglese, EFX, ma si legge EFX, insomma i suoi effetti speciali, non parliamoci chiaro. Il grandissimo chitarrista americano torna con un album delle sue migliori, infatti si chiama The Hits, è una novità, anche se il brano che abbiamo ascoltato, Mean to Be, è uscito tanti anni fa.
1: Questa è la musica di
2: Smooth Night.
0: Questo invece non è uscito tanti anni fa. No. Questo è uscito adesso. Lui è Jackie Millionaire. E questo è Just Like That.

Part of Me. Il brano che, come ho annunciato prima, è quello di Jackim Joyner, Just Like That. Ma Jackim Joyner, oltre ad essere un bravissimo sassofonista, l'avete ascoltato, è anche un grandissimo scrittore, scrive libri, e quanti ne ha scritti, e tutti di grande successo oltretutto, in America. Ovviamente, oltre a vendere dischi, vende anche libri. Vabbè, ma questo fa parte degli artisti, non sono mai esclusivi. Ci stanno gli artisti che scrivono, quelli che fanno musica, quelli che fanno entrambi, e quelli come me che non fanno proprio niente, ma che aprono la bocca e dicono: non si può dire, vero? Vabbè, evitiamolo. The Departments, con questa musica soave, il brano è Dim Lights.

0: provate a chiudere gli occhi, no? E immaginate di essere su una di quelle autostrade americane, quelle grandi, lunghe, che non finiscono mai, quelle che fanno coast to coast, magari con una macchina scoperta, no? Come le cabrio, no? A qualunque età. Io, se fosse per me, prenderei una bella Porsche 911 cabrio, ma io sono antico, per cui sono rimasto a quell'età lì. Però scegliete voi, non è quello il problema. E ovviamente camminate, anzi correte, verso l'aurora, eh? Perché questo è l'ultimo album di questo signore, che si chiama Wine SX, si chiama appunto Aure Whisper, cioè quelli che sono i sospiri dell'aurora. Questa infatti come canzone era Sun Ringel.
1: Chilling Me Softly.
2: Smooth Night.
3: Se vuoi metterti in contatto con Chilling Me Softly, oppure dirne due al conduttore, o informarti di qualcosa, qualunque cosa, o anche proporre la tua musica e la tua arte, scrivi su WhatsApp al numero 327-68-52-592. Chilling Me Softly. Che aspetti? Fatti sentire.

Molti di voi mi rimproverano perché dicono che io do poco il numero di WhatsApp di Ciglimi Soffri per mettervi in contatto con il sottoscritto e quindi inviarmi le vostre proposte, i vostri suggerimenti e quant'altro. Quindi adesso ve lo ridò, segnatelo. Avete carta, avete penna oppure sul telefonino, aprite il notepad e scrivete 327-6852-592. Il solito, io lo ringrazio, Roberto, che mi ha proposto Mira P. Lovett, questa bella voce di questa signora che ci ha cantato Just Stop It. Ma torniamo nel 2019, Philip Doc Martin.

0: All'inizio del programma abbiamo parlato di tanti artisti che il loro aspetto artistico non è completo solo con la musica, magari fanno anche lo scrittore, anche il pittore, perché no? Ma questo è un caso in cui il dentista, signore e signori, Philip Martin, detto Doc, non a caso, perché Doctor, è anche un eccellente sassofonista e musicista di smooth jazz. Da questo album del 2019, come abbiamo detto, che si chiama Colors, siamo andati a riascoltare molto piacevolmente questo bel brano dal titolo Groove Step. E io sono sempre Patrizio Sigona da Chillin' Me Softly, Smooth Night.
1: State ascoltando Chillin' Me Softly.
2: The best contemporary jazz in the world.

0: E ormai siamo arrivati già a metà del percorso di questa puntata. Non ci stiamo avviando verso la fine, siamo a metà, se non dicevo siamo alla fine. Però non ci dobbiamo disperare, perché come sentite la musica rimane sempre molto raffinata ed elegante, quella classica di Chili Mi Soffri. Ma la musica raffinata ed elegante non viene soltanto, come dico sempre, da oltreoceano o da oltremanica, ultimamente anche da paesi dell'est, c'è tantissima bella musica smooth, contemporary jazz da ascoltare, ve la porterò. Ma viene anche dall'Italia, e sapesse quanti sono gli artisti italiani che fanno questo genere? Uno su tutti, anche un po' il mio preferito perché è mio amico, è ovviamente Nerio Poggi, sempre lui, in arte è conosciuto come Papic. Esce un EP insieme al suo braccio destro, che è Peter De Gerolamo, che si fa chiamare, c'ha uno pseudonimo in questo album che ha il titolo è Dreamy Valentine, mi raccomando, si fa chiamare P.A. Geron, ed è qui con Wendy D. Lewis.
1: Hello a tutti, io mi chiamo Wendy D. Lewis e sono felicissima di presentare il mio nuovo EP che si intitola Dreamy Valentine. Questo EP è letteralmente un'opera d'amore, fatto in collaborazione con un mio carissimo amico Peter De Gerolamo, artista italiano straordinario. Lui ha scritto tutta la musica, io invece ho scritto tutte le melodie e i testi. Dreamy Valentine contiene 5 brani che parlano d'amore, ma vorrei presentare uno in particolare che parla dell'amor proprio, On the Other Side. È un brano un po' R&B, un po' soul e un po' colonna sonora. Praticamente un augurio di benessere interiore in un mondo sempre più frammentato, sempre più caotico. Spero che vi piace e buon ascolto.

0: E quanto è raffinata la musica di Papik, eh? Veramente gli arrangiamenti sono eccezionali. Bravo, bravo Nerio Porci. Anche questo disco fa onore a quella che è la più bella contemporary jazz, quella italiana oltretutto. Ringraziamo quindi Peter De Girolo, in arte Pia Geron, e Wendy D. Lewis per questa chicca a Chile Mi Soffli. Ma adesso parliamo di qualcosa di veramente importante, qualcosa a cui dobbiamo porre molta attenzione. Al di là del festival, diciamo che la cosa più importante è combattere la SLA, sempre e comunque.
1: La ricerca cambia musica con Tuscia in Jazz for SLA, un aiuto concreto alla ricerca sulla SLA con le note del jazz, un festival scritto e diretto dagli occhi di Italo Leali, più di 40 concerti che hanno raccolto e donato 60.000 euro al Centro Nemo, un aiuto da chi la SLA la vive in prima persona. Tuscia in Jazz for SLA di Italo Leali. Tuscia in Jazz for SLA, perché far parte della ricerca è jazz.

mes mauvais achats blues, da parlance. Mi metto a cantarla, ve lo giuro, tranquilli, però c'è da pensare seriamente al fatto che dobbiamo andare a Viterbo il 28 di febbraio a seguire questo concerto. Fabrizio Bosso alla tromba, accompagnato al piano da Julian Oliver Mazzariello, con questo loro album dedicato al grande Pino Daniele, Il cielo è pieno di stelle. Ma soprattutto tutti i giorni dobbiamo pensare a dare una mano alla ricerca contro la SLA. Andate sul sito di Tuscia in Jazz for SLA e andate a vedere tutto quello che c'è da sapere per dare e donare il vostro piccolo contributo in aiuto appunto della ricerca. Grazie.

buoni, come posso dire, una roba intima, un omaggio dei più sentiti da parte di Camille Bizet verso il grandissimo chansonnier René. È stato un grandissimo della musica francese. E lei però l'ha reinterpretato in questa maniera molto jazz, molto soul, molto intima proprio. Si è sentita tutta la bellezza di Les Mistral Gagnants. E questa è la musica di Chili Mi Soffri.

niente. Lui è Cam Owens, famosissimo cantautore e cantante americano, che insieme al sassofonista, l'avete riconosciuto? Sì, che ci vuole a riconoscere le note suonate da Bobby James, hanno voluto rendere omaggio a Maze di Frankie Beverly, rifacendo un remix di quella che fu Joy and Pain. Questa si chiama Give My Love ed è una novità assoluta, ultimo singolo di Cam insieme a Bonnie Jane. Una novità che vi porta, come al solito, solo Chilly, Miss Softly, Smooth Night. Se volete le novità discografiche di questo genere, solamente qui. Non ve ne perdete una. Ma il jazz è di tutti i tipi, di tutti i colori. E questo è quello di Alan Metrailer, sempre una novità, si chiama Chris.

0: High Prospection, questo è il titolo dell'ultimo album uscito da pochissimo di questo sassofonista jazzista svizzero Alain Metralier. È un, vedete che non soltanto nella smooth jazz contemporary jazz ci sono le novità, ma anche in quello che io definisco il jazz più puro, più classico, più tradizionale. Escono ancora dei dischi, e meno male.
1: La ricerca cambia musica con Tuscia in Jazz for SLA, un aiuto concreto alla ricerca sulla SLA con le note del jazz, un festival scritto e diretto dagli occhi di Italo Leali, più di 40 concerti che hanno raccolto e donato 60.000 euro al Centro Nemo. Un aiuto da chi la SLA la vive in prima persona. Tuscia in Jazz for SLA di Italo Leali. Ti aspettiamo il 28 febbraio al Teatro dell'Unione a Viterbo con Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello per Il Cielo è pieno di stelle, omaggio a Pino Daniele. Scopri tutte le info e il programma completo su tushinejazzforsla.it. Tushinejazzforsla, perché far parte della ricerca è jazz.

E non potevamo chiudere nel migliore dei modi questa puntata di Chili Me Softly, ricordando anche questa meravigliosa canzone che fu di Stevie Wonder, Ribbon in the Sky, riportata ultimamente da Ronnie Lewis, il quale ovviamente l'ha fatta la sua versione veramente bella. Su queste note io vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto, saluto i vecchi e i nuovi ascoltatori e ascoltatrici e vi auguro una meravigliosa serata nonché una nottata da sogno. E vi aspetto tutti quando? Il 28 di febbraio, mi raccomando, tutti a Viterbo a vedere il concerto di Fabrizio Bosso, ma sicuramente Fabrizio Bosso insieme a Julian Oliver Mazzariello, ma soprattutto la presenza deve essere quella che si fa sentire per la ricerca contro la SLA. Quindi sarete lì o state a casa, ricordatevi che la ricerca della SLA va appoggiata, va aiutata, perché questo male deve sparire, non lo vogliamo più vedere. Bene, grazie a tutti per l'ascolto e l'appuntamento è stessa radio, stesso orario per la prossima puntata. Ciao a tutti e buonanotte da Patrizio Sigona.

0: Avete ascoltato
1: Chilling Me Softly,
2: Smooth Night,
1: un programma di Patrizio Sigona.
3: Grazie a tutti e buonanotte, direi a questo punto.
4: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche. Buon ascolto.

Era My Favorite Things, tratto da un bellissimo musical, tutti insieme appassionatamente. Il brano che vi proponiamo adesso, invece, è un brano portato al successo da Barbara Streisand, forse uno dei meno famosi, dei meno popolari. Si chiama The Summer Nose. Tra l'altro, la particolarità anche che questa cantante di grandissimo successo, molto completa, canta un brano di un grandissimo songwriter europeo, Michel Legrand, che ha firmato veramente pagine straordinarie di musica, ma non solo come song, come canzone, anche di partiture molto importanti. The Summer Nose.

0: portare questo progetto. Quando Martina mi chiamò e mi disse: mi piacerebbe fare una cosa assieme a te, perché vabbè, io sono un violoncista classico, e a lei era venuta questa idea di mescolare le nostre due attitudini, e lei disse: ma come lo chiamiamo? E penso che molti di voi la conoscano bene, insomma, alla fine il titolo è abbastanza evidente, insomma. Abbiamo pensato alla sua cartella clinica e quindi è stato molto facile, diciamo. E in realtà poi l'abbiamo chiamata La Follia perché abbiamo pensato di usare un repertorio anche che è associato alla follia. Una delle cose che usiamo e che suoneremo adesso è questa antica melodia che risale alla fine del Cinquecento probabilmente, che è stata usata per tutta la storia della musica, prima per la musica popolare, poi per la musica colta, e si intitola proprio La Follia. Voi sentirete il tema iniziale che suonerò io e vi risulterà molto familiare, perché appunto è stato usato da tanti musicisti, soprattutto per costruirci poi sopra delle variazioni. Quindi noi adesso vi presentiamo quella che chiamiamo la trilogia della follia. Sono delle variazioni su Corelli Vivaldi, poi suoneremo un brano che si intitola La Pazzia invece, del maestro Primo Tommaso, che è presente, sempre costruito su questo canovaccio, e poi un'altra cosa che si intitola La Pazza, che spiegherà poi Martina.
1: Sì, simili.
0: Grazie.

Siamo arrivati a un momento molto interessante. Scuola napoletana del 6-700. Antonio Giramo, che dedica questo pezzo al lamento di una pazza. Una pazza perché è semplicemente innamorata, sedotta, abbandonata, lasciata dall'amato, decide di reagire e di non stare lì sola a piangere, ma lo deride, si arrabbia, piange. Tenete presente che i lamenti nell'epoca settecentesca erano delle arie importantissime per i cantanti, perché è il momento dell'opera dove si rappresenta appunto il lamento, cioè dove il cantante esprime tutto il dolore per un qualcosa, la di Donna abbandonata di Purcell, oppure Handel, il famoso lamento "lascia che io pianga mia cruda sorte". Ricordiamo anche che nel Settecento, nel teatro barocco, le donne non erano in scena, quindi tutte queste arie da soprano, contralto, erano tutte interpretate da uomini, famosi castrati, dei quali voi avete sentito sempre parlare. Ora, le scene di pazzia poi non è che si sono fermate nel Settecento, sia la letteratura, il Furioso e tante altre, insomma, rappresentano sempre la follia. Guarda caso, sempre la follia delle donne, questo un po' mi fa così pensare, voglio dire, Traviata canta follie, delirio vano è questo quando capisce di essersi innamorata di Alfredo. Nei Puritani l'aria di follia perché lei lo crede morto. Ma perché sempre le donne devono impazzire? Non ho capito. È vero che l'amore è un sentimento così all'ardore, no? Però sempre le donne sono pazze. Poiché la signora in questione alterna stati d'animo, un po' bipolare forse, le persone che le stanno intorno decidono che lei è matta. Allora che fa? Pubblicamente dice: va bene, voi pensate che io sia pazza, state ad ascoltare.

mi fa. Già sento mancare la voce.

0: Chi non mi conosce dirà che la mia sia vera pazzia, che lieta mi fa.
1: Beh?

Grazie. Grazie. Grazie. Follia per follia ci troviamo bene tra pazzi e ragazzi. Anzi, un bellissimo detto zen dice che il saggio va a braccetto con il folle, perché fondamentalmente, insomma, le due cose non sono così fisse. E io mi trovo d'accordo. Passiamo a un genere, questa volta un pochino più affine a me, perché è jazz, il classico per eccellenza, il barocco per eccellenza qui a Anselmo. E in questa veste però, in questo brano di Charlie Parker, Yardbird Suite, che è stato un grandissimo dell'era bebop, Anselmo sostanzialmente userà il violoncello come walking bass, cioè poco arco ma molto pizzicato. E vi vorrei anche dire che in passato, anche recente, Anselmo suona il contrabbasso e ci siamo trovati anche in situazioni dove Anselmo era appunto il contrabbassista di turno, faceva parte della ritmica. Ma no! Yardbird Suite. One, two, three, four. It's hard to learn how this game burns. One's up, but there's a thing that I found out. To let against consume in a mess. My fate is gone, why let me on this way? I thought there'd be no price on love, but I had to pay. If I could be found one miracle, I'd revive your thoughts on me. I know that it's a hopeless, you could never really care. That's why despair, I'll go alone, hoping someday you'll learn the flame in my heart. Forever we'll be, but you let it, but you let it.

compositore del Novecento, Igor Stravinsky, scrive dei piccoli brani per bambini, per pianoforte, che si intitolano Le Cinque Dita. Sono dei brani dove il bambino impara a suonare senza muovere la mano, mettendo le cinque dita sui cinque tasti. E di questi brani ne abbiamo scelti tre,

Arrivati. Grazie. Arrivati a questo punto, vi lascio al violoncello di Anselmo, e Anselmo in questo bellissimo brano, ed è così, io mi riposo un po'. Studio uno? Forse studio qualcosa? Studio, lo chiamiamo lo studio uno.

Sì.

E questo, come avete tutti certamente riconosciuto, era un grandissimo successo del quartetto Cetra. Il prossimo brano è un brano di un cantautore italiano non molto famoso. Vi dice niente Gio Barbieri? Poco. Eppure scrive dei brani bellissimi. E forse è un autore un po' di nicchia, per quello che non è così tanto conosciuto. E io ho deciso bene, anche col consenso di Anselmo, di invece presentarlo, e quando abbiamo l'occasione di farlo ascoltare ne siamo ben felici. Questo brano di Gio Barbieri si intitola Normalmente.

Diciamo così che da questa idea folle è venuto fuori un CD che abbiamo finito di registrare a luglio. Se vi è piaciuta l'idea, se vi sono piaciuti questi due folli, noi siamo la strana coppia, compagni di merende. I CD sono in vendita, li abbiamo messi lì. Oh, quanto non mi piace fare pubblicità, però anzi, guarda, sono lì e se vi interessano... c'è qualcuno, guardate Cecco che grande, che sta sventolando, no? Grazie, comunque piccola parentesi commerciale. Lo riconoscete questo? Un trucco. Sola me ne vo per la città.

Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. E di follia in follia siamo arrivati all'ultimo.

Anselmo Pelliccioni e Martina Grossi vi ringraziano. Grazie. No, oggi sono un po' maldestra. Il cambio d'ora ha influito e a una certa età influisce sempre di più. No.

intimissimo, grazie. È un ricordo dell'adolescenza, bello. Non lo presento perché lo riconoscete tutti, anzi, se qualcuno si ricorda le parole, ho piacere di farci un coro, volentieri.

0: Allora, buonasera a tutte, buonasera a tutti, ben arrivati nello spazio Z di Radio Talpa. Non immaginate che piacere ci faccia vedere così tanta gente per questa conferenza e vedere lo spazio Z così pieno. Volevo ringraziare il Comune di Cattolica, in particolare l'assessorato alla cultura che ci ha dato il patrocinio per questa serie di conferenze sul cinema che iniziano questa sera. Già abbiamo avuto tutta una serie di conferenze anche lo scorso anno, riprendiamo quest'anno. Alla mia destra abbiamo Paolo Montanari, che è un giornalista, critico cinematografico, scrittore e adesso anche poeta, visto che hai appena stampato un
1: Poetino,
0: Anime
1: poetino,
0: Illusorie,
1: poetino.
0: che è un libro che potete trovare nelle librerie di Pesaro e anche tramite Amazon. Alla mia
1: Grazie.
0: sinistra invece abbiamo lo sceneggiatore e regista Federico Ciceroni. Allora, oggi si inizia con il Caravaggio, con Michelangelo Merisi, e si parlerà delle donne e lo stile, e questo lo terrà Paolo Montanari, e invece Ciceroni parlerà di Caravaggio come primo regista della storia. Poi il 24 novembre avremo un'altra conferenza basata sulla violenza nel cinema. Quali effetti può produrre nella società? Sempre alle 17, sempre qui nello spazio Z. Poi avremo ancora altre tre conferenze con date da definire. Naturalmente vi informeremo tramite radio, tramite i social e tramite anche i giornali. La potenza del cinema muto, le donne che hanno fatto il cinema e le più belle colonne sonore nel cinema. Queste sono le conferenze che a mano ci saranno qui nello spazio Z. Visto che siete tanti, voglio anche ricordarvi che sabato prossimo noi, come Radio Talpa, faremo il consueto happening annuale, quindi una festa danzante che è presso l'osteria del borgo di Colombarone di Pesaro, se per caso qualcuno fosse interessato. Poi l'altra cosa che voglio dirvi è che Radio Talpa potete seguirla su www.radiotalpa.it, potete seguire tutte le varie iniziative che noi facciamo sui social. Abbiamo due pagine, la pagina ufficiale di Radio Talpa e Radio Talpa Fan Club. Abbiamo il sito internet con un'infinità di podcast, ne abbiamo oltre 2000 che parlano non solo di musica ma anche di informazione. Sicuramente potreste trovare qualcosa di sicuro interesse anche per voi. Detto questo, io lascio la parola ai relatori e grazie e buona conferenza.
1: Allora, buonasera a tutti, vorrei proseguire un attimino a ringraziare anche altre associazioni che hanno collaborato e hanno partecipato a questo ciclo di conferenze. L'UNCI, Unione Nazionale Cavalieri d'Italia, sezione di Pesaro Urbino. La Società Operaia di Mutuo Soccorso di Pesaro, Università di Urbino, UNILIT e il CIFE e Comitato Comunale di Pesaro. Sono varie associazioni che mi seguono in un certo qual modo, ci seguono nell'itinerario culturale che noi facciamo. Allora, partiamo dal Caravaggio. Che cosa farebbe oggi il Caravaggio di fronte alle avanguardie europee, alle trasformazioni delle transavanguardie, di fronte al cubismo.

0: di fronte all'espressionismo, di fronte anche a queste opere che bellissime di Enzo Cecchini, che sono in mostra e fanno parte dell'itinerario dell'AMCI, Associazione Musei Italiani Contemporanei. Sono varie associazioni italiane e lo Spazio Z presenta una di queste mostre. Che cosa direbbe? Che cosa farebbe? Sicuramente sarebbe stato influenzato dall'avvento della fotografia, perché il Caravaggio è il poeta del naturalismo e il poeta del realismo, e quindi di conseguenza la fotografia avrebbe inciso notevolmente sul suo aspetto figurativo e narrativo, pittorico. Ma prima di... quindi è difficile dare una definizione del Caravaggio dei nostri giorni, però indubbiamente... la luce, per favore, qui, se no non leggo. La luce. Ecco, grazie. Allora, il Caravaggio, innanzitutto, dov'è che sviluppa enormemente la sua attività pittorica? È a Roma. Roma è la città tra il XVI e il XVII secolo che già attraversa quelli che sono i movimenti pittorici più importanti, che vanno dalla fine del Medioevo al Rinascimento, al periodo barocco. Pensate ai grandi geni che girano a Roma, da Michelangelo, Raffaello, il Bernini, il Borromini. E Caravaggio vive in questo contesto culturale. Lui proviene dalla provincia, proviene dalla Lombardia, aveva avuto l'influenza di pittori locali lombardi, aveva avuto l'influenza del disegno di Leonardo da Vinci, che indubbiamente lo influenzano enormemente anche sotto l'aspetto figurativo. Ma Roma è una città particolare, perché già è una metropoli, è una città urbana piena di contrasti, di contraddizioni sociali che lo arricchiscono e lo impoveriscono allo stesso tempo, perché Caravaggio è il pittore della contraddizione, il pittore della ribellione, è il pittore che in un certo qual modo risente maggiormente della spiritualità di una teologia laica particolare, perché Caravaggio è un pittore religioso, non è un pittore non religioso, è un pittore dove la religiosità è fondamentale, ma non è una religiosità ortodossa, della teologia ortodossa, dei Vangeli sinottici, la trasfigura, la trasforma, tanto che Roma, appunto, città, metropoli degli artigiani, dei potenti, dei nobili, degli uomini d'affari, ma anche dei popolani, di tutte quelle persone di malaffare, di bottegai, di mendicanti e di prostitute, che il Caravaggio frequenta. Il Caravaggio è infatti a Roma dal 1599. Rimane a Roma per un certo lungo periodo, poi si deve fuggire, deve andare a Genova, poi ritorna a Roma, poi di nuovo deve fuggire definitivamente dopo l'omicidio che commette. E quindi è un girovago, è un trasformatore. Ecco, lasciala qui. Questa qui. E quindi un pochino più di luce, per favore, qui da me, un pochino più di luce, che devo leggere. E quindi il Caravaggio risente di queste trasformazioni sociali, di queste esperienze anche che vive a Campo Marzio. Campo Marzio è quel quadrangolo di Roma che tuttora... dove ci sono le opere più belle di Caravaggio: San Luigi dei Francesi con la vocazione di San Matteo, Santa Maria del Popolo con uno dei capolavori che stasera vedremo, poi abbiamo Sant'Agostino, la Basilica di Sant'Agostino, e più in là Villa Borghese con 4 opere del Caravaggio. Di Roma è un contenitore dell'esperienza romana del Caravaggio. E ha dei mecenati Caravaggio, come tutti i grandi pittori, come Michelangelo a Giulio II, con cui faceva delle liti furibonde ma poi a un certo punto gli ubbidiva, perché Giulio II aveva una tenacia ancora più forte di tanti altri papi. E anche Caravaggio ha dimissionati il cardinale Francesco Maria del Monte, i Colonna, e soprattutto quel Scipione borghese, mercante di opere d'arte, che poi fondò appunto quello scrigno d'arte che è Villa Borghese. Il Caravaggio è un carattere turbolento, turbolento tanto che nel 1606 dovette fuggire da Roma perché aveva ucciso Ranuccio Tomassoni. Poi vedremo chi è questo Ranuccio Tomassoni, che si collega un po' anche con una figura delle sue prostitute. Stasera parleremo di tre prostitute di Caravaggio, perché sono le protagoniste delle sue maggiori opere d'arte. Tre. Perché si caratterizza soprattutto di un grande naturalismo? Perché Caravaggio vuole imitare dal vero, cioè vuole in un certo qual modo snaturare quelli che sono i concetti teologici della Chiesa conservatrice e creare dei nuovi concetti. E poi vedremo anche questo vedendo le varie opere che prendiamo in esame. Quindi un realismo nuovo che, come abbiamo già detto prima, tiene conto dei disegni di Leonardo, ma anche delle influenze indirette di Raffaello. Le tele di Caravaggio hanno sempre diviso la Chiesa, ma non solo la Chiesa, hanno diviso anche il mondo sociale, hanno diviso gli alti ranghi, lo stesso popolo, perché Caravaggio è un artista divisivo, divide la società del suo tempo, perché è un genio e quindi è colui che, oltre a dare vita a figure nuove, a una rivoluzione dei corpi, ha superato il suo vissuto di vagabondo infelice incompreso, creando appunto una nuova pittura. Una pittura che è quella del Caravaggio, che a differenza di altri grandi pittori come Raffaello, come il Guercino, di cui si è inaugurato questi giorni la mostra a Roma, un'importante mostra romana del Guercino, il Barocci, Caravaggio crea una scuola, la scuola caravaggesca, e uno dei suoi maggiori rappresentanti è quell'Artemisia Gentileschi, che riprende anche alcune opere del Caravaggio e le trasfigura con una tonalità, con un esprit tutto femminile. Quindi il Caravaggio è colui che popola le sue tele di apostoli dall'aspetto umile e dimesso, spettinati, con i piedi sporchi, le sante, le madonne, il cui aspetto ricordavano alcune famose prostitute romane. Le donne di Caravaggio a Roma, innanzitutto, come si era sviluppata la prostituzione a Roma? Si era sviluppata perché Roma, abbiamo già detto, è già una metropoli in questo periodo, una metropoli suddivisa in varie classi sociali, e le prostitute abbondavano perché la stessa Chiesa voleva che ci fosse una prostituzione, perché faceva comodo alla Chiesa stessa. Le prostitute avevano poche regole gli erano imposte poche regole. Frequentavano le messe deputate lì apposta nelle chiese di San Rocco e di Sant'Ambrogio, e ti dovevano astenersi ovviamente il venerdì della carne, che fa parte anche dei nostri dogma cristiani, il sabato e nei giorni di festa. Quindi la donna del Caravaggio sono queste prostitute che lui conosce nelle taverne, di cui una poi la frequenta oltretutto, e sono persone destinate alla sacralità e all'eternità. Facciamo alcuni nomi, poi andremo ad analizzare i singoli quadri. Anna Bianchini, detta Annina, che è qui presente, che è quella con i capelli rossi in questa prima raffigurazione di Marta e Maria, e che è Maria, e poi la ritroveremo nel riposo durante la fuga in Egitto, la Maddalena, e forse anche la morte della Vergine, che secondo il mio modestissimo parere, è il vero grande capolavoro rivoluzionario di Caravaggio, che ha avuto delle traversie come tanti quadri di Caravaggio che dovevano essere messi nelle chiese romane, poi i vari ordini li hanno fatti trasferire perché considerati scandalosi, e oggi lo possiamo ammirare al Louvre. Per fortuna, io dico da una parte, per fortuna che li abbiamo ritrovati in questo, anche fuori, ma li abbiamo ritrovati. Poi abbiamo la bella Lena, la Madonna dei Pellegrini, la Madonna dei Palafrenieri, la Madonna in Estasi, e Filli dei Melandroni, che è la donna bellissima, la donna raffinata, la donna procace, la donna che fece innamorare cardinali e marchesi, e che a un certo punto poi vedremo ha un triste destino anche lei, come le altre donne. E infine una Domenica Calvi, detta anche Menicuccia, che però noi non sappiamo di preciso se il Caravaggio la rappresenta, la Menicuccia. Allora, passiamo a vedere allora, dettagliatamente questi personaggi. E vediamo la prima, che è Anna Bianchini, detta Annuccia, che appunto è raffigurata dei capelli rossi, è una prostituta di basso rango, non proviene da classi sociali elevate o che si trasferisce da una città ad un'altra, no, è romana, è di corporatura minuta, bella, dei capelli castani, rossi lunghi, e batteva per strada e fu vittima di violenza. Era un carattere caravaggesco, cioè era un carattere violento, provocatore, come il Caravaggio. E Caravaggio andava a nozze a riprendere queste persone che erano un po' come lui, anche perché probabilmente gli dava 4 soldi o gli pagava da mangiare e da bere e le raffigurava. Sta di fatto che la prima immagine che vediamo è questa, appunto, di Marta e Maria del 1598, un olio su tela in cui la Bianchini è a sinistra e invece la Filli dei Melandroni è quella a destra. E qui cosa vediamo? Vediamo le due concezioni della Veritas caravaggesca. Da una parte vediamo Anna Bianchini che è Marta che spiega a Maria di essere meno vanitas, meno egocentrica, meno con la testa per aria. E infatti il Filli dei Melandroni, che Maria ha uno specchio, il segno della vanità, che è il segno stesso dell'egocentrismo con cui lo stesso Caravaggio fa in un famoso quadro in cui si specchia nell'acqua. Perché il Caravaggio era anche individualista e da questo punto di vista. Quindi si assomiglia psicologicamente più alla figura di Filli. Invece Marta è una figura più terra-terra, più umile, e cerca di contrastare in un certo qual modo l'egoismo e la superbia della sorella. Vedete qui dei particolari interessanti, i vestiti. Le prostitute romane erano tutte con dei vestiti molto eleganti, non andavano vestiti come pezzenti, andavano vestiti con dei vestiti sontuosi, dove il rosso, soprattutto il rosso cardinale, era dominante. Ed è un rosso che poi ritroveremo in molte figure del Caravaggio, anche appendici teatrali, che rappresentano, diciamo, per creare una specie di contenitore. Vediamo il secondo quadro della Anna Bianchini, la Maddalena. Anche questo è un olio su tela del 1597. Questo è meraviglioso. Questo è meraviglioso. Qui vedete la Maddalena che Giovanni Bolleri, che è il Bellori, che è il biografo dei pittori del Seicento romano, scrisse che il Caravaggio, in un quadro oggi alla Doria Pamfili, anche questo è vicino alla zona di Campo Marzio, di Roma, disse: dipinse una fanciulla a sedere sopra una seggiola, vedete, una seggiola, con le mani in seno, in atto di asciugarsi i capelli, la ritrasse in una camera ed aggiungendosi in terra un vasello di unguenti con monili e gemme. La finse per Maddalena. In Caravaggio c'è molto l'aspetto della finzione pittorica. Caravaggio, perché è un naturalista, ma non è spesso un pittore realista. Il realismo di Caravaggio contrasta poi con quello che è il realismo, con il realismo storico del suo tempo. La fanciulla ritratta questa famosa Anna Bianchini, seduta e mostrata dall'alto, con le braccia concerte, con il capo reclinato, che non si sta asciugando i capelli, ma appare dolente. Ecco, il tema della sofferenza, della pietas di Caravaggio, non è quella classica della pietas virgiliana, per cui noi dobbiamo avere compassione. È la sofferenza umana che il Caravaggio vuole descrivere, soprattutto nei suoi personaggi femminili. Ella sicuramente ha avuto una delle punizioni che i papi dei suoi tempi si sono succeduti e hanno dato. Le facevano passare in processione con frustate per metterle un po' alla berlina del popolo. E un abbigliamento, comunque, dicevamo, bellissimo. E l'interpretazione del Bellori scrive che il Caravaggio vuole fare un ritratto di questa sua amica, mettendo poi un soggetto in cui in pratica la persona non è una persona che malevola, ma è una persona che va presa per una persona penitente. È una Maddalena ricostruita dal Caravaggio, ritrovata dal Caravaggio. Caravaggio, cioè, vuole mostrare questa Maddalena con uno spirito di verità. Maddalena non è presentata nella condizione di santità, ma di peccatrice al momento del pentimento. E questo è, direi, molto molto importante in Caravaggio. E qui vedete le scene dei monili, vedete una collana spezzata per terra, cioè tutti insieme di elementi che caratterizzano appunto questo famoso quadro. Un altro quadro, che andiamo avanti, è Immagine il riposo durante la fuga in Egitto. Siamo nel 1517, sempre alla Galleria Doro Pamfili, e qui ritroviamo la Annuccia Bianchini ritratta in un altro capolavoro giovanile del Caravaggio. Questo, insieme alla Morte della Vergine, è da considerarsi il quadro più rivoluzionario di Caravaggio. Perché il Caravaggio finora è quel pittore che descrive la fuga in Egitto in maniera completamente diversa da quello che viene riportato dai Vangeli sinottici, con Giuseppe che trascina il l'asinello con la moglie e il figlio. Qui addirittura troviamo una scena anche qui statica, ferma, dove troviamo un viaggio intrapreso che però qui trova una visione iconografica completamente diversa da quella tradizionale. Propone una scena tenerissima con una Maria stanchissima, anche qui la pietas mariana caravaggesca, sistemata, che dorme con il piccolo in braccio. E questa è una scena tenerissima, veramente molto bella. Poi vedremo di nuovo la Vergine Maria con i bambini, ma in maniera completamente diversa e anche di forme anche in altre situazioni. E Giuseppe sembra anche lui stanchissimo, come Maria, perché hanno intrapreso un lungo viaggio, quindi a un certo punto è veglia su di loro, anzi ha l'accortezza di reggere lo spartito di un angelo adolescente che li allieta con il suo violino. Qui ci troviamo di fronte a un mottetto che il Caravaggio sicuramente conobbe, perché Caravaggio, oltre ad essere il pittore, l'artista dei bassi ranghi, era anche un pittore che frequentava le corti cardinalizie, abbiamo detto prima i nomi dei cardinali che lui conobbe, e sicuramente in queste corti conobbe scrittori, conobbe pittori, conobbe musicisti. E pensate che la Roma di questo periodo, che razza di movimento artistico che aveva. E non è quindi un'immagine da santino, non è un'immagine iconografica, perché il Caravaggio amava combinare la pittura della storia con la pittura di genere e quindi creare un disappunto agli accademici. Era un pugno negli occhi agli accademici. Maria ha nuovamente il volto di Annuccia, con i bei capelli rossi castano, e vuole citare il Cantico dei Cantici, libro dell'Antico Testamento, in cui la sposa afferma: io dormo, ma il mio cuore veglia. Una simbologia realistica nel riposo durante la fuga in Egitto. Anche qui troviamo quindi dei particolari, dei sassi, troviamo un fiasco tappato con uno straccio, un occhio scuro di asino per terra, quindi tutta una simbologia che è intorno all'immagine dei tre protagonisti. Le piante che circondano Maria, che hanno un'azione salvifica dell'incarnazione, la morte e la resurrezione di Cristo, che allude alla verginità di Maria, la canna, il rovo e il cardo, che indicano la passione e la resurrezione. Quindi diciamo che è un quadro rivoluzionario. Siamo solo nel 1597. Caravaggio è da poco arrivato a Roma e già Caravaggio fa queste cose. È un tema che diciamo dà vita a tutta una dei contrasti anche sociali fra le stesse scuole pittoriche del suo tempo, accettabili o non accettabili, schieramenti a favore e contro. Subito dopo l'altro grande capolavoro, La morte della Vergine. Qui ci troviamo di fronte, secondo me, mio modestissimo parere, ripeto, io non sono un critico, amo più il cinema e la letteratura, però mi piace molto il Caravaggio, è il capolavoro in assoluto. Ci troviamo di fronte al quadro più rivoluzionario, perché qui il biografo di Caravaggio, il Baglione, racconta che questa prostituta, Annuccia appunto, meretrice sozza degli ortaggi, perché aveva i piedi sporchi, era morta annegata nel Tevere, infatti è una donna morta, con i piedi nudi fino alla caviglia e il ventre dilatato. Per questo motivo l'immagine profana della Madonna venne calata dall'altare di Santa Maria della Scala e oggi si può ammirare al Louvre. Non la vollero l'ordine ecclesiale del suo tempo. Non possiamo immaginare che Maria muore così, è giovane, muore, è incinta. No, assolutamente. La morte della Vergine risale al 1605-1606. I carmelitani l'attaccano subito, poi la fanno staccare, ed è un quadro pieno di simboli ed è ben poco realistico. Ecco perché prima dicevo, Caravaggio è un naturalista ma non è un realista. Ecco perché il Caravaggio si può anche paragonare alla pittura moderna del Novecento, dove il realismo spesso si confonde con le avanguardie, con le trasformazioni pittoriche che abbiamo avuto nel secolo breve, nel Novecento, ma che abbiamo anche ora oggi con le varie trasformazioni che io ho citato anche recentemente, vedrete anche voi i telegiornali, no? C'è stata quella ripresa con un cellulare di una bambina che per chilometri ha portato la sorellina a Gaza, per chilometri ha portato la bambina, la sorellina ferita a braccio. Ecco, Questo potrebbe essere un'opera del Caravaggio, dei nostri giorni, dove la sofferenza, il dolore viene preso nella forma anche dell'esasperazione corporale, quale appunto lui voleva evidenziare. Qui Maria è giovane, come la Maria della Pietà di Michelangelo. La Maria della Pietà di Michelangelo che è alla Basilica di San Pietro è una Maria giovane, non è una Maria. Anche qui la Maria è giovane, non è vecchia, come i Vangeli, anche se non danno una definizione sinottica della Maria, ma indubbiamente era una Maria più vecchia perché era già morto Gesù sulla croce. E qui ritroviamo una Maria dove vi è un braccio teso per ricordare la crocifissione del figlio e un proprio ruolo nel progetto divino di redenzione. Cioè è corredatrice dell'umanità. Si tratta cioè di un quadro dalla squisita e raffinata interpretazione teologica, una teologia che è una teologia laica, non è la teologia tradizionale o tomistica che si sviluppa nel 500, 600, eccetera. Quindi ci troviamo di fronte a una scena completamente diversa. Vedete quel drappo rosso in alto, no? Colore cardinalizio che caratterizza anche il colore dei vestiti delle prostitute, in parte, è una scena teatrale. Quindi il Caravaggio è anche influenzato dalla messa in scena teatrale del suo tempo. E i Vangeli canonici tacciono sulla morte di Maria. Si parla della Maria in un apocrifo del IV secolo, il cosiddetto Transitus Mariae, in uno pseudo Vangelo di Tommaso, ripreso dalla leggenda aurea di Jacopo da Varagine. Il tema della morte della Vergine di Maria, che viene ripreso nel Medioevo da Paolo Veneziano. Poi tutto tace. Deve intervenire il Caravaggio per creare questo capolavoro. La Dormitio Virginis. Che la Dormitio Virginis del Caravaggio però non è il pianto, non è una pietas, ma è, secondo la concezione virgiliana, come dicevo prima, ma è la sofferenza reale del personaggio. Giovanni porta la mano sinistra alla guancia in un gesto di dolente. Poi tutti i particolari di queste piccole nature morte. Caravaggio è il grande pittore delle nature morte, nasce giovanile come pittore delle nature morte. Un catino di rame dalla quale pendola anche una garza e Maria risulta è una morta da poco, la Maria Annuccia, è stata lavata da poco e la scena è ambientata nonostante il drappo rosso che dà il tono della nobiltà, è un ambiente povero, perché il Caravaggio descrive ambienti poveri, non è come certi pittori che descrivono i grandi ambienti barocchi. Il Caravaggio già è influenzato in parte da quello che sarà l'avvento del barocco, ma no, il Caravaggio descrive invece ambienti poveri e naturali. E quindi un'opera veramente eccezionale. E vedete i vari chiaroscuri anche qui che incidono su quest'opera, che fanno pensare poi a un capolavoro che stasera non tratteremo perché parliamo delle donne, che è la vocazione di San Matteo. Solo che qui la luce viene da sinistra a destra, nel Vangelo, nella vocazione di San Matteo viene da destra a sinistra, con un'interpretazione particolare che solo il Caravaggio riuscì a trovare e a sviluppare. La storia di questo quadro è una storia particolare, venne mandata via da Roma e venne acquisita da Re Carlo I d'Inghilterra, poi da Luigi XIV e oggi al Louvre. E l'opera fu sostituita a Roma da una tela del Saraceni. Chi va a Roma la trova a Santa Maria con il medesimo soggetto, ma si vede subito la differenza. Vediamo la successiva opera, che è quella della Maddalena Antonietti Olena, la seconda prostituta in corso. Ecco. Questa è una prostituta romana, come Annuccia, rimasta nella cronaca come la donna di Michelangelo. Cioè Michelangelo, oltre a utilizzarla come modella, convisse con questa donna. E l'Antonietti era molto conosciuto a Roma e aveva una clientela altolocata. L'altra era una popolana, era una caravaggesca che litigava con tutti. Questa invece aveva dei riferimenti ben chiari: il cardinale Montalto, Monsignor Melchiorre Crescenzo, il cardinale Peretti, nipote di Sisto V, e quindi qui ci rifacciamo in parte anche alle Marche, Montalto Marche, Sisto V, Papa di Grottammare, e quindi c'è un collegamento. Infatti quando sono andato a fare la lezione a Ripatransono ho dovuto fare anche un po' tutta questa storia, che qui tralasciamo ovviamente. Nel 1602 la donna rimase incinta ed ebbe un figlio, e questo compromise la sua carriera soprattutto fra gli ecclesiastici, perché è rimasta incinta, questa qui non la possiamo più reinserire nelle nostre regole. Così Lena decise di stringere una relazione stabile con il notaio letterato Gaspare Albertini. Con il Caravaggio, l'Antonini è stata ritratta in due capolavori d'inizio del Seicento. La Madonna dei Pellegrini, questa, che si trova nella Basilica di Sant'Agostino. Vedremo poi dopo la Madonna dei Palafrenieri. E fra Caravaggio e Lena vi fu una storia d'amore, passionale, travagliata. E dopo un diverbio romano a causa di Lena, Caravaggio si trasferì a Genova. Questa è la prima partenza di Caravaggio da Roma. Va a Genova per qualche tempo ed è ospite di Giovanna Colonna, moglie di Andrea Doria. Ecco i Colonna che aiutano il Caravaggio. Nel 1606 Caravaggio a Roma poi uccise quel famoso Ranuccio Tommassoni e dovette scappare definitivamente da Roma. Vediamo la Madonna dei Pellegrini, questa. È il primo dipinto in cui compare Lena ed è detta anche Madonna di Loreto. La vera definizione che la Chiesa dà a questo quadro è Madonna di Loreto, e che viene eseguita dal Caravaggio tra il 1604, il 1601, 1604 e il 1606, scusate. E ancora oggi è esposto nella Cappella Cavalletti nella Basilica di Sant'Agostino a Roma. Maria è una giovane madre vestita da popolana, anche qui il vestito però sempre dignitoso che avevano le prostitute del suo tempo, con in braccio il figlio. Un figlio che rispetto al bambino tenero, piccolissimo, della fuga in Egitto, è già un bambino ben sviluppato, bello grande. Guardate che braccia lunghe e che gambe lunghe che ha. E poi è accolta dai pellegrini miseri e scarsi. Qui, appunto, oltre al volto della Vergine, che è bellissimo, si evidenziano molto bene l'immagine dei popolani, di questi scarsi, di questi protagonisti scarsi, che in un certo qual modo danno l'identikit di questo quadro. L'iconografia tradizionale evidenziava che la Vergine fosse trasportata dagli angeli, ma il Caravaggio la rappresenta umanissima, in relazione con dei veri protagonisti. E lo scrittore Giovanni Agucchi, io citerò ogni tanto dei biografi del Caravaggio perché sono come il Vasari per le vite degli artisti, abbiamo anche per il Caravaggio scrisse fra il 1601 e il 1605 che il Caravaggio ha lasciato indietro l'idea di bellezza, e da questo punto di vista nascono le cose dipinte e imitate dal naturale secondo quanto piacciono. Ed è un concetto di bellezza diverso da quella estetica, della bellezza dell'idealismo anche che si avrà nell'Ottocento. C'è una pose inconsueta della Vergine, che tiene le gambe incrociate e richiama quella di una scultura antica, la cosiddetta Thusnelda, ritratto di epoca romana, di una principessa germanica fatta prigioniera e che Caravaggio vide nelle collezioni medice di Roma. Poi l'altra immagine, puoi andare avanti, grazie, immagine Madonna dei Palafrenieri. Qui ancora il Cristo viene deformato ancora di più. Un Cristo lunghissimo, guardate che gambe che ha, anche qui la Madonna in una posa, diciamo, anche un po' osè. Vedete questi seni un po' che vengono fuori e schiacciano la serpe. Ecco, il fatto dello schiacciare la serpe è un tema vecchio, vetero testamentario, antico, che il Caravaggio riprende. Perché Caravaggio, è un, come dicevo all'inizio, è di una profonda religiosità. Conosce le scritture, le legge, le segue. E qui questo quadro che si ritrova alla Galleria Borghese venne commissionato dall'Arcifraternita dei Palafrenieri Pontifici per la Basilica di San Pietro, ma il dipinto venne portato e venne mandato via subito. E un serpente che Maria cerca di schiacciare e poi a un certo punto troviamo il Caravaggio che trasforma la questione teologica e che la riconduce invece a un contesto quotidiano e riconoscibile. Il dipinto viene regolarmente consegnato nei termini contrattuali e l'artista venne regolarmente pagato. Tenuto per due giorni, solo due giorni, la Basilica di San Pietro, viene subito ceduto alla Chiesa dei Palafrenieri e venduto al Cardinale Scipione Borghese, che sapeva, aveva l'occhio lungo, sapeva che capolavori poter prendere per la sua grande collezione, che è tuttora è visibile, no? Collezione di Scipione Borghese. E pagò 100 scudi contro i 70 che aveva percepito Caravaggio. Fu anche questo uno scandalo che seguì dopo quello della morte della Vergine da parte dei carmelitani, che non fecero altro che disfarsi dell'opera. Il problema riguardava una questione iconografica e teologica insieme. Nel quadro di Caravaggio abbiamo anche la figura di Anna, che è la madre della Vergine, di Maria, che è un simbolo di grazia, ma che noi vediamo in questo quadro passiva, invecchiata, rugosa, passiva soprattutto, ed è messa in disparte nel dipinto, e per lo spezzaferro, lo storico, la visione troppo umana dei personaggi caravaggeschi metteva in disparte l'aspetto teologico, e questo è infatti l'esempio più lampante. Vediamo il prossimo quadro. Maria Maddalena in estasi. Ecco, qui ci troviamo di fronte a un altro grande capolavoro del Caravaggio. Questo è un dipinto che portò con sé nel suo ultimo viaggio. Insieme ad altre tre opere, Caravaggio portò via questo Attila. Era come gli altri destinato a Scipione Borghese, che si stava adoperando per fare di tutto per fargli avere la grazia per farlo rientrare a Roma dallo zio Papa Paolo V. L'artista aveva già lavorato in questo soggetto nel 1606, dopo la sua precipitosa fuga da Roma per Napoli, e Caravaggio comunque rimise mano all'opera nel 1610. E qui ci troviamo di fronte a un'estasi eccezionale. Io penso che sia una delle estasi più belle della storia dell'arte. Guardate la posizione di questa donna in trance quasi, no? Questa Maddalena giovane, bella, con le dita delle mani intrecciate, è un'espressione più sofferente che estatica, un ennesimo ritratto della nostra protagonista. Ultima protagonista della serata è Figli dei Melandroni. La prostituta Figli dei Melandroni è di origine senese, le altre sono tutte romane, le altre due e anche la quarta, che però non è sicuro che il Caravaggio abbia dipinto. Questa è senese e si trasferì a Roma nel 1595 con l'aiuto di Anna Bianchini, iniziò l'attività di meretrice. Filide venne arrestata frequentemente. La clientela della Filide era collegata al clan dei fratelli Tomassoni. Ritroviamo i Tomassoni, il famoso Ranuccio Tomassoni. Uomini d'arte che gestivano a Roma un giro di cortigiane destinate a gentiluomini. Il Caravaggio uccise il Tomassoni il 28 maggio 1606 e Filide compare in quattro opere del Caravaggio. È legata al Caravaggio perché capisce l'importanza di essere dipinta e immortalata dal Caravaggio. Santa Marta nel primo quadro che abbiamo visto con Maria e Marta, questa Santa Caterina molto bella, Giuditta e Oloferne e Madonna dell'Natività di Palermo, che è andata trafugata e ancora non è stata restituita. E vediamo adesso questa prima immagine, questa di Santa Caterina. Allora, l'immagine di Santa Caterina d'Alessandria fece inizialmente parte della collezione di Francesco Maria del Monte, venne realizzato nel percorso in cui l'artista soggiornava presso la dimora del prelato. Secondo la tradizione, Caterina venne condannata a subire il supplizio della ruota. Vedete, c'è la ruota dietro. Ruota dietro, dentata, ma un fulmine la ruppe questa ruota. E così, in un certo qual modo, la santa si salvò. Allora la donna venne decapitata con una spada. E nel dipinto del Caravaggio la santa è mostrata con degli strumenti del suo martirio, ossia la grande ruota di legno e la spada che tiene delicatamente fra le mani, e accanto a lei si trova la palma del martirio. Quindi Caterina è mostrata come una nobile fanciulla inginocchiata su un guscino rosso damascato. La raffinatezza estetica del Caravaggio, pur essendo prostitute, le prostitute le trasforma in sante, le sante diventano prostitute. Vedete questo interscambio continuo che c'è nel Caravaggio. Questa è una cosa molto importante. Vediamo l'immagine successiva, quella di Giuditta e Oloferne. Ecco, questo è terribile, è terribile. Qui Artemisia Gentileschi la riprese è comunque quella di Caravaggio, secondo me, è superiore. Quell'altra è un pochino barocca, si vede che viene influenzata dal Caravaggio. Qui risale al 1599. Il quadro con Giuditta e Oloferne, o la decapitazione di Oloferne, è una tela di straordinaria potenza espressiva, commissionata a Caravaggio dal banchiere Ottavio Costa. Il tema dell'opera non era nuovo ed era stato affrontato nel Rinascimento da altri grandi pittori. Pensate al Donatello, al Mantegna, a Giorgione, a Botticelli. Lo stesso Michelangelo cercò di interpretare il tema di Giuditta e Oloferne. Un racconto che in un certo qual modo supera però l'aspetto biblico. Anche qui. Giuditta fu un'eroina della Bibbia e il Caravaggio la dipinge bella e indomita, con i capelli raccolti sulla nuca e una blusa bianca aderente al seno. Intenta a staccare la testa dal collo del suo avversario e vittima, con una lenta e atroce agonia. Ma quella che viene soprattutto evidenziata è la vecchia che l'assiste, quella di Abra, che nel racconto originale era una giovane donna, e il Caravaggio trasforma invece in una donna vecchia, rugosa, che assiste impietrita a questo delitto. Anche in questo caso, un quadro dove c'è un drappo rosso, vedete il drappo rosso. Caravaggio sul fondo accentua questa teatralità della scena. Il quadro lasciò quindi sbigottito il pubblico dell'epoca e molti rimasero anche inorriditi. Parliamo delle ultime due cose veloci, poi lascio la parola al mio amico Federico. Immagine della Natività di Palermo. L'immagine della Natività di Palermo purtroppo non l'abbiamo più. È un quadro che sembra ancora qui che ci sia Fillide come protagonista. E la Natività con i Santi Lorenzo e Francesco d'Assisi, dipinta per l'oratorio di San Lorenzo a Palermo. Il dipinto è stato tradizionalmente datato nel 1609, collegato a un presunto passaggio dell'artista a Palermo durante il suo soggiorno siciliano. Invece venne realizzato sempre intorno al 1600 e poi spedito a Palermo, a Roma, da Roma a Palermo, via mare. Lo stile e le caratteristiche tecniche di questa tela è una tela intanto che rispetto alle altre ha più personaggi. Vedete quanto è più ricca di personaggi rispetto alle altre. È un groviglio quasi di personaggi. Anche qui c'è un po' il gioco del chiaroscuro, che si evidenzia soprattutto sull'immagine della Vergine e di quell'angelo che è una figura molto potente che domina quasi con quel detto evangelico sopra la testa della stessa Vergine. Il committente fu il mecenate Fabio Nuti, secondo un documento notarile del 5 aprile 1600. Capolavoro dove la Madonna è accasciata per terra, guarda il figlio appena nato, disteso su questo lenzuolo prefigurante la sua morte, perché il tema della nascita di Gesù nei quadri di Caravaggio è collegato alla simbologia della morte, nascita e morte. Tenete sempre presente questo aspetto. E quindi anche qui è circondato da vari personaggi. Il quadro, ripeto, è stato trafugato il 17-18 ottobre 1969, l'opera nascosta in Svizzera, e attualmente abbiamo solo una copia. Chi va a Palermo vede una copia, ma le copie come quelle dei Saraceni della morte della Vergine non sono mai gli originali. Ultima cosa, un'immagine, facciamo vedere, dal ritratto di Cortegiana, anche questa andata dispersa, sempre di Fillide, un'immagine che il Caravaggio è un ritratto ufficiale di Fillide tra il 1601 e il 1605, un ritratto che il Caravaggio regalò alla bella Fillide, ma che nel 1945 che si trovava a Berlino, in caso della distruzione, in pratica è andato distrutto con l'edificio stesso dove appunto era. Quindi Caravaggio è questo, Caravaggio e le donne è un binomio perfetto, ha fatto delle opere eccezionali anche al di fuori del contesto femminile, però indubbiamente il rapporto con le donne in Caravaggio è fondamentale per conoscere la sua pittura. Grazie.
1: Allora, intanto buonasera a tutti. Un attimo che recupero. Scusate. Ah sì, la luce a me non serve, quindi potete spegnerla. Se riesco a farlo partire. Ok. Allora, buonasera a tutti. Allora, io mi occuperò del Caravaggio da un punto di vista diverso. Io mi occupo di cinema, non sono uno storico dell'arte, quindi guardo al Caravaggio con gli occhi da cineasta, da regista. E come vedete ho intitolato il mio intervento Caravaggio il primo regista. In che senso? Nel senso che se andiamo ad analizzare un po' lo stile del Caravaggio, ci rendiamo conto di come lui sia stato un precursore di quelle che poi sono state le tecniche di messa in scena e di narrazione tipiche del cinema. Quindi con 300 anni di anticipo il Caravaggio si è comportato nel raccontare le sue storie come oggi fanno i registi, al punto che molti registi contemporanei si sono ispirati, proprio lo hanno dichiarato apertamente, al Caravaggio. Quindi è già interessante questa cosa di come un artista di 300 anni fa, di una forma d'arte completamente diversa, per quanto abbia chiaramente dei punti di contatto con il cinema, sia stato talmente avanti da essere un'ispirazione per chi è arrivato dopo. La prima cosa che però volevo dire sul Caravaggio è proprio il suo ruolo di innovatore. Ci sono quei personaggi nel corso della storia che hanno segnato, che sono uno spartiacque, c'è un prima e un dopo. Caravaggio è senza ombra di dubbio uno di questi, c'è una pittura prima di Caravaggio e una pittura dopo Caravaggio. E rendersi conto di questo è molto semplice, non serve essere degli esperti di pittura, basta andare a vedere un po' quelli che erano i dipinti prima di Caravaggio e poi dopo il suo arrivo. Guardiamone una breve carrellata senza soffermarci troppo, ma noterete il cambiamento in maniera lampante ed evidente. Qui sono grandi artisti del 400 e del 500. Questo era il modo in cui si raffiguravano i personaggi prima del Caravaggio. Poi arriva lui e il balzo è notevolissimo. Si vede proprio un neofita, si rende immediatamente conto del cambiamento. Qual è questo cambiamento? Vediamolo nel dettaglio, vediamo appunto quali sono le caratteristiche da regista che aveva il Caravaggio. La prima cosa che notiamo è che c'è un atteggiamento completamente diverso dei personaggi nei confronti dell'osservatore. Cioè, prima di Caravaggio i personaggi erano interessati a noi che li guardavamo. È come se i personaggi fossero consapevoli che ci fosse qualcuno che li stava guardando. Sono in posa, spesso guardano verso di noi, nel cinema diremmo guardano in macchina, e si rivolgono a noi. Caravaggio invece se ne frega, cioè non lui, i suoi personaggi si disinteressano di noi. Uno ci dà le spalle, l'altro sta guardando da tutt'altra parte. Non c'è questo rapporto apparentemente diretto con l'osservatore, con lo spettatore. Loro sono impegnati a fare dell'altro, sono impegnati negli affari loro e noi siamo osservatori esterni. Questa cosa qui è molto importante perché paradossalmente il fatto che loro non ci guardano ci portano dentro al dipinto. Vediamo questo di quadro, perché dicevo che Caravaggio invece ovviamente è consapevole che c'è qualcuno che guarda ed è attento all'osservatore, ma i personaggi invece no. In questo caso abbiamo un personaggio di spalle, quindi che non ci sta proprio neanche guardando. Il punto il focus dei personaggi non siamo noi, in questo caso è Gesù. Quello che succede

ci giriamo di colpo e cosa è successo? Ma no, ma davvero, è lui? E sembra quasi che dobbiamo prendere la sedia e avvicinarci al tavolo. Infatti vedete che Caravaggio ci lascia lo spazio. Caravaggio non è disinteressato a noi, ci lascia lo spazio a tavola e sembra proprio che noi dobbiamo prendere la sedia e avvicinarci al tavolo. Questa è una partecipazione dello spettatore che, ho detto dello spettatore, lapsus, dell'osservatore, come se fosse appunto uno spettatore cinematografico che ti prende e ti porta all'interno della storia. Io ti racconto un qualcosa e devo inevitabilmente coinvolgerti e portarti dentro la narrazione. La stessa cosa lo vediamo nell'altro quadro. Qui, ancora una volta, il focus non siamo noi, non stanno guardando noi, però anche in questo caso Caravaggio ci lascia lo spazio e noi siamo portati a guardare anche noi la ferita. Facciamo parte del gruppo, lui ci lascia lo spazio e noi entriamo nel racconto, siamo coinvolti e vogliamo vedere cosa... Questa è una cosa, è una caratteristica che ognuno di noi ha e quando siamo in un gruppo, se un gruppo di persone guarda in una direzione, noi ci giriamo e guardiamo, anche se non sappiamo bene perché, ma tutti guardano lì, ci sarà qualcosa di interessante. Tutti guardano lì e quindi noi guardiamo lì anche noi, mentre prima tutti guardavano noi, è come se fossimo noi in un certo senso, c'era questo strano rapporto tra chi dei due è il protagonista, siamo noi, sono loro. In questo caso quindi il Caravaggio ha proprio questo intento di portarci dentro al racconto, dentro la narrazione. Questa appunto è una cosa che poi sarà importantissima e fondamentale nel racconto cinematografico. E c'è un altro aspetto strettamente legato alla narrazione che si evince in queste due opere, vediamo anche in quest'altra opera che è la cattura di Cristo, Giuda che bacia Gesù. Una delle caratteristiche del Caravaggio era quella di iniziare il racconto, come si dice in narrativa, in medias res, cioè quando il discorso è già cominciato. In questo caso, per esempio, Giuda ha già dato il bacio a Gesù, si sta allontanando, tanto che appunto arrivano le guardie per catturare Gesù. La storia è già iniziata. Come prima, Gesù ha già detto di essere lui il risorto, e abbiamo visto gli altri due commensali che già stavano esclamando il loro stupore. Quindi Caravaggio inizia la storia quando la storia è già iniziata. Questa è una regola che, per esempio, se studiate sceneggiatura vi insegnano: quando scrivete una scena, iniziate il più tardi possibile e uscite il prima possibile, cioè iniziate a raccontare l'azione che volete raccontare in quella scena quando l'azione è già iniziata, in modo che lo spettatore entri immediatamente nel racconto ed è attratto immediatamente perché vede due che parlano e non sa di che cosa stanno parlando perché non era presente all'inizio della conversazione. Questa cosa di essere presenti nel mezzo ci coinvolge perché voglio capire di cosa stanno parlando. E qui la stessa cosa, lui inizia quando il racconto è già iniziato e noi siamo coinvolti, siamo dentro e vogliamo capire che cosa sta succedendo. E l'altra cosa evidentissima è appunto tutto l'elemento di azione, rocambolesco, noi sentiamo, ci sembra quasi di sentire i rumori, come prima la sedia che si spostava o in questo caso il rumore nelle voci, delle urla, la concitazione per il momento, per l'arresto. Vediamo Giuda che afferra le braccia di Gesù, come se appunto lo avesse preso per le braccia per baciarlo, e adesso viene trascinato via. Giovanni lì sulla sinistra che urla. Poi vediamo questo personaggio che sarebbe un autoritratto dello stesso Caravaggio, che con la lanterna cerca di capire che cosa sta succedendo e prova ad illuminare, poi torneremo ovviamente a parlare della luce. Quindi c'è tutta questa frenesia, questa azione, questo movimento che appunto è tipico del cinema. Il cinema sono immagini in movimento e quindi noi riusciamo a vedere tutta questa azione, questo movimento, nonostante sia un'immagine statica, proprio perché il racconto è già cominciato e noi siamo dentro alla narrazione, vogliamo vedere come va a finire.

0: Una piccola parentesi, perché mentre raccoglievo le immagini per questa conferenza, cercando appunto il bacio di Giuda, che però non si chiama bacio di Giuda, ma cattura di Cristo, mi sono imbattuto in altre opere con questo nome. Ovviamente il racconto è stato raffigurato da molti altri. Il bacio di Giuda più famoso è quello di Giotto. Le differenze sono notevoli, ma è inutile stare a confrontare due opere che hanno 300 anni di distanza. È evidente che ci sono delle nette differenze. Per intenderci, per avere un quadro, Giotto è più lontano nel tempo di Caravaggio di quanto Caravaggio lo sia dei fratelli Lumière, perché passano 300 anni, ma sono circa 290 con la nascita del cinema, quindi è chiaramente inutile confrontarlo, sarebbe come confrontare Caravaggio con, non so, la Passione di Cristo di Mel Gibson, insomma, non ha molto senso. Giotto, tra l'altro, è stato uno di quegli spartiacque anche per lui, c'è un prima di Giotto, un dopo di Giotto. Ma andando a cercare in giro, ho trovato un altro quadro di cui non conoscevo l'esistenza, che è questo qua, Il bacio di Giuda, di Jacob de Haas, è un belga, e come vedete qui ci sono dei parallelismi rispetto al quadro del Caravaggio. Tra l'altro, andando a cercare, come vedete, non c'è la data perché non sappiamo esattamente quando è stato dipinto, sappiamo che è stato dipinto però comunque nei primi del 600, quindi è contemporaneo di Caravaggio. Ed è il pittore, quando lo ha dipinto, si trovava a Milano, dove stava Caravaggio. Quindi, insomma, uno ha copiato l'altro, molto probabilmente, chiaramente, De Asa ha copiato Caravaggio. Dico chiaramente non per una questione patriottica, ma perché andando ancora in giro a scartabellare, adesso poi troviamo un po' di differenze, ho trovato un altro quadro che raffigura sempre lo stesso episodio, contemporaneo di entrambi, che è questa cattura di Cristo, di Cavalier d'Arpino. Vedete, fine del 1500, quindi questo è leggermente antecedente al Caravaggio, e troviamo più similitudini rispetto a questa opera che a quella del Caravaggio. Troviamo dei punti in comune. Intanto vedete il paesaggio, questa sorta di paesaggio, sembra una campagna, gli alberi sullo sfondo, la luna, sono elementi che ritroviamo anche qui, vedete la luna sullo sfondo. Paesaggio è simile. Caravaggio, la situazione è completamente diversa. Poi dirò qualcosa sullo sfondo nero, tipico di molte opere del Caravaggio. Ma qui, nonostante prima abbiamo confrontato con opere di 100-200 anni di differenza, qui abbiamo a che fare con due contemporanei e ancora sembrano veramente due epoche diverse, sembrano due sport diversi, non che queste non siano grandi opere. Però vediamo che c'è una notevole differenza. Qui siamo sempre immersi nell'azione, vediamo che però c'è, poi ne parleremo del realismo, poi ne ha parlato già Paolo, del realismo dei volti che assomigliano nel Caravaggio a persone comuni. Qui c'è un certo manierismo nella raffigurazione dei corpi, c'è sempre una certa. Da un lato una certa teatralità, dall'altro un certo simbolismo, che nel Caravaggio invece tende a perdersi, cioè a perdersi nel senso che il Caravaggio è come se ti prendesse e ti portasse proprio nell'atto reale, non c'è questo tentativo di raffigurazione simbolica o legata magari alla pittura contemporanea. No, c'è proprio l'azione nuda e cruda e l'osservatore che viene portato all'interno. Un'evidente differenza che troviamo con questo quadro è quella che appunto nel cinema sono chiamati i piani e i campi di ripresa, cioè la distanza che si crea tra lo spettatore e i personaggi sullo schermo. In questo caso abbiamo quello che nel cinema, se non fosse per la forma verticale, sarebbe un campo totale, quindi noi vediamo tutta l'ambientazione, tutta l'azione e l'occhio dello spettatore può girare liberamente alla ricerca dei dettagli che che più lo interessano, mentre nel Caravaggio c'è, questo tecnicamente sarebbe un piano americano, metà tra il piano americano e il mezzo busto, ma comunque siamo molto ravvicinati nell'azione, c'è sempre questa idea quindi di non essere semplicemente degli osservatori che guardano l'azione e l'analizzano, decidono che cosa guardare, no, qui noi siamo insieme a loro, siamo coinvolti e siamo personaggi, testimoni attivi dell'azione, che è proprio una cosa tipica del cinema, quindi non essere semplicemente degli spettatori passivi, ma essere coinvolti nella trama, nelle vicende dei personaggi, essere coinvolti, immedesimarsi in loro, seguire la loro storia e vedere, insomma, come va a finire. Tutta questa cosa qui che sto dicendo, ovviamente, noi la dobbiamo ragionarci non come persone del 2024, ma come contemporanei del Caravaggio, ma soprattutto come dei fedeli, perché sostanzialmente le opere servivano a quello, servivano per raccontare il Vangelo a chi il Vangelo non lo poteva leggere, a chi era analfabeta, a chi non poteva leggere le Sacre Scritture, entrava in chiesa, guardava queste opere, e queste opere dovevano raccontargli il Vangelo a chi appunto non poteva leggerlo. E quindi l'intento del Caravaggio era proprio questo, no? Ripeto, questa cosa di portare il fedele dentro alla storia. E una cosa che aiuta a farlo, che è una differenza che notiamo rispetto a queste opere, e ne ha già parlato Paolo, è proprio il fatto di come Caravaggio utilizzasse dei volti comuni per i suoi personaggi. Nelle opere antiche i personaggi, spesso appunto di origine biblica e evangelica, erano un po' mitizzati anche nel modo in cui venivano raffigurati, erano queste sorte di rappresentazione del bello quasi asettico, mentre il Caravaggio prende gente di strada come se fossero attori per raffigurare Gesù, i santi e via dicendo. Ce l'ha mostrato prima Paolo, e quindi vediamo questi volti che sono volti appunto di gente che potevi trovare in una taverna, trovare per strada, trovare nei bordelli, era gente del popolo, e questa cosa serviva ancora per far sì che l'osservatore si immedesimasse in questi personaggi e fosse coinvolto nel racconto. E questa cosa è ad esempio quella che poi verrà fatta dal neorealismo, prendendo attori di strada. Nel caso del neorealismo e del cinema in generale la funzione chiaramente è leggermente diversa, nel senso che non c'è tanto l'intento di far immedesimare lo spettatore nei personaggi, ma quantomeno per rendere più realistico il racconto. Quindi io non prendo grandi attori famosi, ma prendo proprio gente di strada. Dopo lo vediamo, se c'è tempo, pezzettino da ad esempio La terra trema di Visconti, dove si raccontano dei pescatori siciliani, e lui prendeva dei veri pescatori siciliani, quindi i volti erano quelli, era di gente vera, non erano attori che interpretavano un ruolo, era il realismo dato dai volti appunto di attori di strada. E Caravaggio fa esattamente questo, cioè lui dice: io ho bisogno che chi guarda le mie opere entri all'interno e sia coinvolto dalla storia che sto raccontando. Non ci sarebbe questo rapporto prendendo dei volti che sono l'immagine simbolica della bellezza divina. No, io ti prendo uno che potresti essere tu, il tuo vicino di casa, uno che passa per strada, la Maddalena che abbiamo visto prima. E quindi questo è un altro aspetto di come il Caravaggio ragionava con una mentalità che poi è stata la mentalità appunto dei registi del cinema. Un altro aspetto, che ovviamente è una delle caratteristiche che hanno reso famoso il Caravaggio, è quello della luce. Allora, c'è una cosa del Caravaggio, non so se sono soltanto io che sono matto, ma quando guardo delle opere come queste, l'impressione che ho è: avete presente quel luogo comune poetico, per carità, degli scultori che si trovano davanti il blocco di marmo e il loro lavoro è semplicemente togliere l'eccesso per far emergere l'opera che sta intrappolata dentro al blocco. A me dà l'effetto che Caravaggio fa la stessa cosa, ma invece di usare il martello e lo scalpello usa la luce. È come se Davide e Golia fossero sempre stati lì immersi nelle tenebre ed è arrivato lui che semplicemente ha messo la luce sul quadro e ha portato allo scoperto i personaggi. È come se lui non è che li dipingesse, ma li portasse alla luce illuminandoli. E il fatto che lui spesso utilizzi lo sfondo nero dà proprio questa impressione. È come se la luce per lui non fosse tanto un qualcosa di realistico. Come diceva Paolo prima, non è un realista Caravaggio, non riprende, lo fa in maniera realistica, ma non vuole raccontarvi tanto il vero. È come se lui appunto utilizzasse la luce per modellare il personaggio che stava già lì nascosto nelle tenebre da sempre e lui lo ha riportato alla luce. Questa cosa dell'utilizzare la luce in maniera anche figurativa e non realistica è stata una cosa poi utilizzata da molti registi. Una delle caratteristiche appunto del Caravaggio è, questo l'abbiamo già visto prima, è l'utilizzo del chiaroscuro. Chiaroscuro è questo giocare con le luci e le ombre, quindi questa presenza molto forte, contrastata di zone di buio, oscure, di ombra e altre zone invece fortemente illuminate. E questa cosa qua la si troverà in, lo vedremo, poi vi faccio vedere alcune immagini di film, lo si utilizzerà molto nel cinema ed è stata una forma di ispirazione Caravaggio da questo punto di vista. Non è un caso che vi mostro la vocazione di San Matteo, che citava appunto prima Paolo, perché questo dipinto in particolare è stato una fonte di ispirazione per uno dei grandi direttori della fotografia italiano, che è Vittorio Storaro, che ha raccontato più volte come da ragazzo è stato quest'opera qui che gli ha fatto capire esattamente che mestiere facesse. Lui iniziava a fare il direttore della fotografia, il direttore della fotografia è quell'elemento nel troupe cinematografica che si occupa di tutto quello che è l'aspetto strettamente visivo, quindi che si occupa della luce, delle inquadrature, dei movimenti di macchina, del colore, in collaborazione ovviamente con il regista. Lui iniziava a fare questo lavoro e nella sua, come lui stesso dice, ignoranza di relativa alla storia dell'arte e allo stesso mestiere di direttore della fotografia, pensava che il mestiere fosse semplicemente illuminare i soggetti, renderli realistici, eccetera. Lui un giorno lo racconta, mentre sta passeggiando per Roma con la sua fidanzata futura moglie, entra in una chiesa, vede che c'è un drappello di persone in fondo che sta guardando qualcosa, incuriositi si avvicinano ed erano tutti sotto a questo quadro. Guarda quest'opera che non aveva mai visto, non sapeva chi fosse Caravaggio e rimane scioccato, rimane colpito e capisce una cosa, capisce che la luce può essere utilizzata non in maniera necessariamente realistica, ma con altri scopi e con altre funzioni. Qui infatti è interessante che spesso questo quadro venga utilizzato per spiegarci come il Caravaggio utilizzi la luce in maniera realistica. In realtà questa luce è tutt'altro che realistica, se la guardiamo bene. Ci sembra realistica, ma in realtà non lo è. Intanto, vabbè, c'è un impianto teatrale e cinematografico incredibile per uno che non conosceva la luce elettrica, ma quella luce che viene dall'altro sembra proprio un faretto messo fuori da una finestra, fuori dalle quinte, che serve proprio a ricreare la luce del giorno, in questo caso la luce divina. Perché dico che non è realistica? Ma se ci pensate, se un fascio di luce entrasse da quella finestra, il Cristo sarebbe completamente in ombra. Non è un caso che infatti quella parte della parete sia in ombra, perché il fascio di luce colpirebbe la parte superiore e noi non vedremmo ad esempio la schiena di questo personaggio, perché la luce sarebbe davanti a lui e non dietro. Non riusciremo a vedere le gambe, perché il tavolo oscurerebbe, qui sotto ci sarebbe l'ombra. Insomma, se andiamo a vedere anche in altre opere, quella che abbiamo visto prima ad esempio di Giuda, anche qui la luce non capiamo bene da dove arrivi, è completamente irrealistica, perché se fosse la luce, non è la luce del sole, perché sarebbero tutti completamente illuminati, è la luce della luna, ma anche la luce della luna si diffonderebbe e quindi noi vedremmo molta parte luminosa e poche ombre. Qui invece c'è proprio una luce irrealistica, sembrano proprio dei faretti messi lì da un direttore della fotografia per colpire alcuni punti del corpo dei personaggi e mantenere in ombra altri. Ad esempio la luce di questo personaggio qui esattamente non si capisce da dove arrivi e perché colpisca soltanto una parte del viso, mentre la parte sotto, il collo, rimanga in ombra. Lui stesso ha una lanterna che però, vabbè, se fosse l'unica fonte di luce, non si capisce perché le mani di questa guardia, insomma, siano in ombra, visto che sono proprio di fronte alla lanterna, dovrebbe essere illuminata. Il volto di questa guardia barbuta sarebbe in ombra, ripeto, perché la lanterna è alla sua destra e questa parte è in ombra. Insomma, se noi andiamo a vedere dal punto di vista strettamente realistico, ci rendiamo conto che la luce non è utilizzata in maniera realistica. E forse la grandezza, vedete qua invece c'è una luce paradossalmente più realistica, perché è una luce notturna, diffusa, quindi crea le ombre, ma le ombre sono nei punti giusti e tutto il resto è illuminato come dovrebbe essere se ci fosse, vabbè, magari non una mezzaluna come ha dipinto lui, ma una luna piena, avremmo una luce più diffusa. Invece nel Caravaggio c'è questa cosa di utilizzare la luce appunto per portare, scusate il gioco di parole, alla luce alcuni dettagli dei personaggi, per creare, quindi lui utilizza la luce, questo capì Storaro, utilizza la luce non per essere realistico, ma per dare l'illusione del realismo, ma la luce diventa essa stessa protagonista, e questo è il fatto. Nei quadri di prima la luce è come se non ci fosse, lui la rende protagonista, e questa è la grande invenzione di Caravaggio. Non è il fatto che usa la luce come la luce è nella realtà, ancora di più non nel 1500-1600 dove non c'erano i faretti elettrici, ma lui rende la luce un protagonista insieme ai personaggi. Capisce che la luce è plasmabile, la luce è simbolica. Questa è la luce di una finestra, ma è ovviamente anche la luce divina di Gesù che indica. È una luce quasi inquisitoria, che tipo stanza delle interrogazioni della polizia, che ti punta la luce in faccia e dice: se tu è di te che sto parlando, infatti lui dice stai parlando a me. E da questo punto di vista l'utilizzo del chiaroscuro appunto è stato poi preso da tutto il cinema, in particolar modo dal cinema noir, ma non solo, che appunto si sono ispirati a questo uso del chiaroscuro, quindi questa volontà di giocare con le luci e le ombre per creare uno stato di mistero, di inquietudine, di segreti nascosti, di doppie personalità. E questa cosa è appunto spesso il Caravaggio è stato di ispirazione. Qui c'è una particolarità, però c'è una differenza. Mentre anche qui prendevo le immagini da mostrarvi, mi sono reso conto di una cosa, però c'è una differenza sostanziale. Qui, ad esempio, la vediamo bene. Cioè che mentre il Caravaggio usava la luce per portare allo scoperto i suoi personaggi, il cinema usa l'ombra per nasconderli. Perché infatti, questa è un'immagine esemplificativa di questo concetto, qui è illuminato, a differenza del Caravaggio, lo sfondo, ed è al buio il personaggio. Questo perché? Perché nella realtà, appunto, noi siamo immersi nella luce. Togliamo la luce elettrica, fossimo semplicemente con la luce del sole, noi siamo perennemente esposti alla luce, quindi non abbiamo bisogno di illuminarci, ci vediamo, esattamente come facevano i pittori prima di Caravaggio. Quello che facciamo con il cinema è portare l'ombra in modo da oscurare i personaggi o parte dei personaggi e lasciare allo scoperto solo alcune cose che ci interessano. Quindi il cinema fa il lavoro in parte, vedremo, non del tutto, inverso rispetto a Caravaggio. Giochiamo sempre con i chiaroscuri, mettiamo le zone di ombra e di luce, ma tendiamo a oscurare i personaggi piuttosto che a portarli alla luce. E qui vi faccio vedere, per concludere, delle scene, appunto, che sintetizzano quello che ho detto. Vi faccio vedere intanto quello che dicevo prima della terra trema, pezzettino breve, ma soffermatevi sui volti dei personaggi. Questi sono gente di strada, questi sono pescatori veri, non sono attori di Cinecittà, sono gente comune. Questo potrebbe tranquillamente essere un santo di qualche quadro del Caravaggio, adesso lo vediamo bene. Questo potrebbe tranquillamente essere un personaggio di uno dei quadri del Caravaggio. Quindi vedete come il cinema, poi tutto il neorealismo, ripeto, hanno preso spunto, o quantomeno Caravaggio ha anticipato quello che avrebbero fatto i cineasti 300 anni dopo. Vediamo alcuni esempi. Allora, uno degli esempi appunto più famosi, chi di voi era qui quando abbiamo parlato di fotografia, ne avevo già parlato, ve l'avevo già mostrato, è la famosa scena di Apocalypse Now, quando compare Kurtz per la prima volta e Storaro, appunto, che è il direttore della fotografia del film. Possiamo anche mettere in pausa, guarda, che è quasi un quadro. Racconta di come ha deciso di fotografare questa scena, ovvero qui Kurtz compare per la prima volta, siamo praticamente alla fine del film, chi di voi l'ha visto se lo ricorderà. Per tutto il film questo personaggio è stato raccontato, citato dagli altri personaggi, è diventato un personaggio mitico, e Storaro dice a Coppola: noi la prima volta che compare lui sulla scena dobbiamo farlo emergere come se fosse un personaggio mitico, non possiamo semplicemente mostrarlo normalmente. E a Storaro viene questa idea di mettere un piccolo faretto puntato su Kurtz, su Marlon Brando, e lui stesso, Storaro, muove la luce in modo che emergano di Brando soltanto alcuni pezzi del corpo, come se noi lo scoprissimo un pezzettino alla volta. Noi sentiamo la sua voce, ma non lo vediamo in faccia fino alla fine della scena. E questo è chiaramente caravaggesco. Tutta la fotografia di questa sequenza è Caravaggio. Vedete, qui ci sono soltanto le mani. Adesso si porta l'acqua e noi non lo vediamo ancora in faccia. Lui poi si nasconderà ancora dentro le tenebre. Questa cosa di usare la luce, in questo caso, proprio alla maniera di Caravaggio, per portare fuori il personaggio un pezzettino alla volta, per farlo scoprire, per farlo emergere, per renderlo mitico. E guardate qui, si è visto per un attimo, si vedeva soltanto il naso che emergeva dalle tenebre. Questo uso della luce è molto caravaggesco. Un altro esempio che mi è venuto in mente, dovrebbe essere qui sotto, eccolo qua, si era nascosto, è Il terzo uomo di Carol Reed. Anche qui la prima volta che vediamo il personaggio di Orson Welles emerge dalla luce, lui è nascosto nell'ombra. Questo è l'amico, chi di voi non ha visto il film, è l'amico che crede che lui sia morto, vede che c'è qualcuno tipo un ubriacone che lo segue, inizia a urlargli contro, poi a un certo punto c'è una signora che accende una luce, boom, e la luce illumina il volto di Orson Welles, l'amico capisce che è vivo, e vedete come qui la luce lo ha portato fuori dall'ombra, e anche qua l'impianto è molto di Caravaggio, è tutto buio, c'è soltanto un fascio di luce che illumina una parte del corpo, che lo fa emergere dalle tenebre. E qui poi vediamo, un po' come abbiamo visto prima nel fotogramma, un tipico uso dell'ombra, tipico dell'espressionismo tedesco prima e poi utilizzato dal cinema successivamente. Parlando di espressionismo tedesco, non è un film espressionista tedesco, ma chiaramente qui l'ispirazione viene da lì, ed è la famosa scena di Arancia Meccanica, ok, volevo metterlo a schermo intero, di Arancia Meccanica, quando viene picchiato il senza tetto, e qui l'ispirazione è chiaramente dell'espressionismo, dove si utilizzavano queste ombre deformanti, si usava la luce, ma soprattutto le ombre, per deformare il corpo dei personaggi, così come avveniva nell'espressionismo pittorico, e quindi loro vengono presentati prima dalle loro ombre deformi che si allungano come una minaccia verso il barbone, e poi solo successivamente li vediamo, e qui loro sono immersi nell'ombra, quello che dicevo prima. Anche qui un utilizzo opposto rispetto a quello che abbiamo visto prima di Apocalypse Now o del Terzo Uomo, quindi opposto rispetto a Caravaggio, si utilizza qui l'ombra piuttosto che la luce, o meglio, la luce viene utilizzata per oscurare i personaggi piuttosto che portarli alla luce. E qui adesso poi ci saranno i primi piani dove invece la luce va a illuminare alcune parti del volto di Alex. Vabbè, non sentite l'audio, eccolo qua. Questo gioco, in questo caso, di luce e ombra. Ecco, per esempio, adesso, non per fare, vediamo se arriva, dovrebbe arrivare un altro primo piano, non torno indietro. Allora, per spiegare tecnicamente, un po' di dietro le quinte, di come si gira una scena del genere, ora uno può pensare, banalmente, ma giustamente, non essendo magari un fotografo, che questa scena, per essere illuminata, è sufficiente quel faro potente blu che avete visto sullo sfondo e basta. No, pensavo ci fosse un altro primo piano di Alex. Eccolo qua. Questo primo piano di Alex, che fosse sufficiente la luce che vediamo sullo sfondo illuminare. In realtà no, tecnicamente per fare una scena del genere c'è bisogno di molta altra luce. Perché? Perché proprio come sarebbe stato nell'opera del Caravaggio, se ci fossimo basati soltanto su quel fascio di luce, noi tutta questa parte qui del corpo sarebbe completamente al buio, perché quella luce lì è talmente forte che, come sapete, più è forte la luce, più è intensa l'ombra. Quindi ci sarebbe una luce molto forte da quella parte che illumina quel metà del corpo, e l'altra metà sarebbe completamente in ombra. C'è bisogno di quello che in gergo tecnico nel cinema è chiamato il rinforzo. In questo caso, per esempio, se la luce fosse solamente da quell'altra parte, noi non lo vedremmo lui, sarebbe completamente in ombra. C'è bisogno quindi di una luce da questa parte più debole che vada a schiarire quella parte del volto di Alex, in modo che noi, nonostante il forte contrasto, siamo in grado di vederlo. È per questo che quando andate, se vi capita di andare su un set, anche per una scena molto semplice, vedete un sacco di luci, e uno dice, ma perché così tante luci? Perché serve appunto questo rinforzo, che è esattamente quello che faceva Caravaggio. Cioè lui metteva un fascio di luce principale, poi metteva tante piccole luci che andavano a illuminare quelle parti che in realtà sarebbero state in ombra. E pensare una cosa del genere per uno che non conosceva i faretti elettrici che conosciamo noi oggi significa veramente concepire la luce in una maniera completamente rivoluzionaria, perché una cosa del genere nel 1600 nessuno la conosceva, perché l'unica luce forte che c'era era quella del sole. Se stavi esposto al sole, da questa parte eri in ombra e amen, non è che potevi mettere un'altra fonte di luce a illuminare. Quindi che Caravaggio fosse talmente avanti rispetto ai suoi contemporanei è straordinario. L'ultima immagine che vi mostro è questa da Quarto Potere di Orson Welles. Guardate come la luce in questo caso sia molto caravaggesca, perché qui la luce ha semplicemente una funzione estetica, è un elemento della scenografia, non è realistica. Siamo in una sorta di catacomba per come è ricostruito questo archivio, e c'è questa luce che viene dall'alto, che illumina, ed è puramente estetica, non ha una funzione di realismo, è parte essa stessa. Vedete poi come il personaggio in realtà è una sagoma nera, neanche lo vediamo in volto. La luce viene utilizzata come un elemento estetico, come abbiamo visto fare nel Caravaggio di prima. Non è una luce realistica, è una luce puramente in parte simbolica, perché chiaramente uno può trovare dei significati nascosti, ma è la grandezza da questo punto di vista del Caravaggio, ripeto, è proprio quella. Non utilizzare la luce come un elemento realistico, ma utilizzare la luce come un elemento, come un protagonista vero e proprio del quadro. Oltre ai soggetti rappresentati, l'altro soggetto ripreso è proprio la luce, che diventa un qualcosa di tangibile, plasmabile, qualcosa di realistico e concreto, e non semplicemente una fonte di luce. E con questo io ho chiuso. Se avete domande, siamo a disposizione. Grazie. Padrone di casa.
1: No, volevo solo ricordarvi che domenica 24 novembre ci sarà il secondo appuntamento, sempre con Montanari e Ciceroni, si parlerà della violenza nel cinema. E a questo proposito puoi fare una breve intro su quello che andranno ad ascoltare?
0: Allora, quell'intervento lì cercheremo di rispondere alla domanda se i film violenti rendano violente le persone. Faremo un excursus su quello che è la violenza nel cinema, cercheremo di capire perché c'è violenza nel cinema, perché la utilizziamo, perché è presente da un punto di vista narrativo e drammaturgico, e poi vedremo che effetti ha la violenza sugli spettatori e risponderemo alla domanda se la violenza nel cinema renda violenti gli spettatori. Spesso se ne parla, è un argomento che divide, cercheremo di fare chiarezza e di rispondere alla domanda. Se volete sapere la domanda, venite ad ascoltarci, non vi anticipo nulla.
1: Allora, grazie ancora a Montanari e Ciceroni, e grazie veramente a tutti voi che avete partecipato. Se volete bere qualcosa o mangiare qualcosa, alla vostra destra trovate qualcosa. Grazie di nuovo, grazie.
2: Radio Talpa presenta Paesaggi culturali. Sguardi del nostro tempo tra pensieri e parole.

Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche. Buon ascolto.

A proposito di musica, Frank Zappa diceva: senza la musica per decorarlo, il tempo sarebbe solo una noiosa sequela di scadenze produttive e di dati in cui pagare le bollette. Radio Talpa, il senso della musica.

Benvenuta su Radio Talpas. Stai per ascoltare Avatar. Selezione musicale tematica di Maurizio Castelvetro. Avatar. Dalle 8 alle 9, qui, su internet. Pel tema di questa puntata. Yellow Musical Blues. Ascolta bene.

Molto bene. Hai ascoltato un poco di musica blues? Offerta da Avatar. Selezioni musicali tematica da Maurizio Castelvetro. Avatar. Dalle 8 alle 9, qui, su internet.

0: Le novità discografiche indipendenti qui in Ora Musica, che è la vetrina della musica indipendente. Ben trovati anche oggi nel nostro spazio con le novità. Oggi avremo con noi Lumi J nello spazio interviste, ma ci sono tante novità al primo ascolto che vi presenterò. Ad aprire un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1986.

con il grande Joe Cocker, con questo brano che è stato colonna sonora di un film che insomma ha avuto un enorme successo, no? 9 settimane e mezzo. Oggi ad aprire Ora Musica, è tempo di novità, al primo ascolto c'è Er Pablo.

0: intervista. Ora Musica, le interviste di Ora Musica arrivano ogni giorno a quest'ora e andiamo adesso nella capitale perché oggi facciamo una chiacchierata con Lumi DJ che è in programmazione con Call Me, il rifacimento del celebre brano di Debbie Harry, Blondie e Moroder e via dicendo. Anzitutto ben trovato, ciao, sei a Roma dove?
1: Sono agli Internazionali di Tenny.
0: Allora, Call Me, dicevo, sei andato a riprendere un classicone Oneone.
1: Esatto, sì.
0: Tra l'altro rifatto a modo tuo, perché io dico sempre che quando riprendi un pezzo è bello farselo proprio, con il proprio stile, sennò diventa karaoke.
1: Esatto,
0: no?
1: Infatti Call Me è nata per quello, perché appunto è una canzone che conoscono tutti, ovviamente un evergreen da sempre, e il nostro progetto appunto è musica anni 80 principalmente, e abbiamo scelto appunto Call Me perché è una canzone appunto che conoscono tutti, ma che è nata, come ben sappiamo tutti, come una canzone pop ma molto influenzata dal rock, infatti è rock pop. Noi appunto abbiamo questa idea del synth e del ritorno del synth degli anni 80 e l'abbiamo rivisitata in questa chiave dance con tutti i sintetizzatori originali degli anni 80.
0: E qui c'è poi una collaborazione importante per quanto riguarda la vocalist, no?
1: Esatto. Sì.
0: Raccontaci un po' di questo progetto. Nel frattempo sento che ci sono degli applausi in sottofondo.
1: Sì.
0: Tutto molto dal vivo. Ecco, raccontaci un po', perché
1: siamo proprio dal vivo.
0: Questo è un singolo al quale ne seguiranno altri, mi sembra di capire.
1: Ovviamente, certo, infatti siamo già all'opera. Ora, il singolo, ovviamente, come sappiamo, come abbiamo già detto, è una cover. La scorsa estate, ecco, è uscito il primo singolo effettivo, che è We Play. Esatto, che è stato anche featuring Ivy, però sto già lavorando su altri singoli, ovviamente sempre su questa impronta, però un po', diciamo, più maturi rispetto a We Play.
0: Di Call Me c'è anche un video.
1: Esatto, Call Me è anche un videoclip che è ispirato appunto agli anni 80, eccetera, alla cultura della discoteca. E infatti l'abbiamo registrato al Central Club di Firenze, che è una discoteca d'inverno, e così appunto per reintegrare alla canzone non solo appunto la sonorità ma anche le vibrazioni di quegli anni.
0: Ecco, noi andremo a postare il video sulla nostra pagina Facebook, ma a proposito di questo diamo le coordinate a chi ci ascolta per raggiungerti e seguirti.
1: Esatto, su tutti i canali social, che siano Instagram, Facebook, TikTok, eccetera, potete trovare tutti gli aggiornamenti e le nuove uscite scrivendo Lumi J con due O e una staccata J, che è una I lunga per pochi, e successivamente potete sentire tutte le canzoni sulle piattaforme appunto digitali, Spotify, Amazon Music, Apple Music, eccetera, e i videoclip li potrete trovare sempre digitando Lumi J su YouTube.
0: Lumi J oggi anche qui a Ora Musica, tra una battuta e l'altra di tennis. Adesso ti lasciamo all'incontro e ti ringrazio per questa veloce chiacchierata.
1: Grazie a te, anzi grazie davvero, è sempre un piacere. Alla prossima volta.

0: questa è Call Me nella sua versione Lumi Oggi, nostro ospite nella pagina dedicata alle interviste di Ora.
1: Radiotalpa.it, la tua web radio.

realizzato insieme a Alex So e Sara Tommasi tra le novità di Ora Musica. Spazio invece adesso ad Andrea Gioè, artista palermitano che esce con il suo best, the very best of Andrea Gioè. Pensate, un album composto da ben 42 tracce e questa è quella che dà il titolo all'intero disco, Simbiosi Totale, novità al primo ascolto.

0: Simbiosi totale è il titolo del singolo di Andrea Gioè, ma anche della sua raccolta, una raccolta, come dicevo, ricchissima, perché comprende ben 42 tracce. Aura Musica, anche Salvo Buono, abbiamo presentato la scorsa settimana il suo nuovo singolo, Ho imparato a volare.
1: Riavvolgendo il nastro

0: Ho imparato a volare. Questa era la nuova canzone di Salvo Buono qui a Ora Musica tra le nostre novità.
1: RadioTalpa.it.
2: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: Sotto Zero. Questa è la nuova canzone di Sabina, è stata nostra ospite per raccontarci questo suo singolo e oggi lo abbiamo riascoltato per aprire poi subito adesso l'angolo dei ricordi.
1: Ora musica, l'angolo dei ricordi.
0: Angolo dei ricordi, 1981, usciva La voce del padrone, album di Franco Battiato, e questo è uno dei grandi estratti da questo disco, Centro di gravità permanente. Ve la ricordate?

alla ricerca del centro di gravità permanente. Sicuramente ci saranno diverse persone che stanno ascoltando la radio e che questo centro di gravità permanente non sono ancora riuscite o riusciti a trovare. Franco Battiato dalla voce del padrone, oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica, domani alla stessa ora altro classico. Adesso invece tornano le nostre promozioni con Ex, la canzone di Gio Romano. In piedi sono...

si chiama Open Your Heart Vision, novità al primo ascolto, Aura Musica, dal sapore dance, come del resto anche la prossima, che si intitola invece Survivor.

Rivisitazione di Survivor, brano che ci riporta all'indimenticabile Mike Francis. Questa è una nuova versione firmata Plus 2 e Belen Thomas, che molti ricorderanno perché negli anni 90 Belen Thomas aveva ripreso Ancora tu di Lucio Battisti, che era diventato De Nuevo Tu. Andiamo a chiudere ora musica con l'ennesima novità al primo ascolto. Questa volta il brano riguarda Massimo De Simone, Nonostante tutto e tutti.

0: Nonostante tutto e tutti, questo è il titolo della canzone che oggi chiude Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Protagonista era Massimo De Simone. Io vi ringrazio per l'ascolto. Ora Musica torna domani.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

Questo luglio il cuore del soul batte nel borgo. Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di musica, 30 e 31 luglio. Sul palco due leggende, Leon Bill il 30 e Tornetta Davis il 31, affiancate dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Musica diffusa per le vie, concerti, atmosfere uniche nel centro storico. Vivi il festival che trasforma il borgo in musica. Monbaroccio Soul Village, prenota la tua serata. Radio Talpa è media partner dell'evento.

0: Nel cuore delle Marche, tra vicoli e piazze, arriva il Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica il 30 e 31 luglio. Headliner d'eccezione Leon Bill e Tornada Davis, con le band locali a scaldare le serate. Nel tardo pomeriggio la musica invade le strade con esibizioni itineranti. Un festival diffuso che celebra il borgo e la buona musica. Segui il programma e vieni a vivere Monbaroccio in musica. Radio Talpa è media partner dell'evento.
1: Non è vero che non avevo niente. Ho sempre avuto Radio Talpa con me. Marilyn Monroe.

0: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: Notte giunge dopo notte, oscurità dopo oscurità, occhi, mani, respiri ancora respiri, l'eco dell'acqua che cade goccia a goccia dal rubinetto, due punti rossi di due sigarette accese, il tic-tac dell'orologio, due cuori, due solitudini.

Dunque si può dire mi dispiace, dire perdonate e ottenere perdono subito, essere del tutto ripuliti, nuovi. Si può. Allora perdonate. Se sempre ho favorito me, la mia persona, se ho pensato d'essere migliore d'ogni altro animale, d'ogni altro organismo vegetale, se ho messo me, se ho messo me per prima, il capriccio di me, l'estetica di me, il sollievo di me. Perdonate se non ho guardato con la dovuta attenzione tutte le meraviglie quotidiane, i passaggi di luce, le stagioni, certe facce o musi, se non ho adorato la varietà mutevole del mondo, se non l'ho servita, protetta da me stessa, non abbastanza cantata, fatta entrare, appoggiata sul fondo mio, a farmi più intonata e vigile. Perdonate se ho riso troppo poco, se poco ho ringraziato per le camminate nel bosco, per quell'ebbrezza di gambe nell'andare, accordo delle mani in ogni semplice fare. Se non ho ringraziato per il dolce dormire e tenersi abbracciati sulla sponda del buio spaventoso. Se mai ho ringraziato perché c'erano gli altri. E anzi, ne ho patito la presenza e spesso ho preferito la voce scritta dei morti. Perdonate ogni omissione mia, la cecità che mi ha fatto sentire d'essere buona, l'ipocrisia con cui mi sono assolta, la misura del mio voler bene. E se il cane che festeggia al mattino la mia entrata in cucina, se è per mia consolazione inviato affinché sia alleggerita, come del resto il sole, le arance sul tavolo, il cioccolato, il vino, se tutto questo è disposto e animato perché io sia migliore, più lieta. Perdonate le mattine scure e l'umore nero, la testa chiusa, murata nelle sue tortuose galere, la prigionia interiore in cui mi relego, muta e scontrosa, dimentica dei doni. Se non sono del tutto e sempre innamorata del mondo, della vita, sedotta e vinta dalla rivelazione d'esserci di ogni cosa ed altro non troppo ben nascosto dietro l'evidenza. Questo, più di ogni altra cosa, perdonate la mia disattenzione.

Passata è la tempesta, odo a ugelli far festa, e la gallina tornata in sulla via che ripete il suo verso. Ecco il sereno, rompe là da ponente alla montagna, sgombrasi la campagna, e chiaro nella valle il fiume appare. Ogni cor si rallegra in ogni lato. Risorge il romorio, torna il lavoro usato. L'artigiano a mirar l'umido cielo con l'opra in man cantando fassi in su l'uscio. A prova vien fuor la femminetta a cor dell'acqua della novella piova, e l'erbaiuol rinnova di sentiero in sentiero il grido giornaliero. Ecco il sol che ritorna, ecco, sorride per li poggi e le ville, apre i balconi, apre terrazzi e logge la famiglia, e dalla via corrente odi lontano tintinnio di sonagli, il carro stride del passegger che il suo cammin ripiglia. Si rallegra ogni core, si dolce, si gradita quand'è com'or la vita. Quando con tanto amore l'uomo a suoi studi intende, o torna all'opre o cosa nuova imprende, quando dei mali suoi men si ricorda. Piacer figlio d'affanno, gioia vana, che frutto del passato timore onde si scosse e paventò la morte, chi la vita aborria, onde in lungo tormento fredde, tacite, smorte, sudar le genti e palpitar vedendo, mossi alle nostre offese, folgori, nembi e vento. O natura cortese, son questi i doni tuoi, questi i diletti sono che tu porgi ai mortali. Uscir di pena è diletto fra noi. Pene tu spargi a larga mano, il duolo spontaneo sorge, e di piacer quel tanto che per mostro e miracolo talvolta nasce d'affanno è gran guadagno. Umana prole cara agli eterni, assai felice se respirar ti dice d'alcun dolor, beata se te d'ogni dolor morte risana.

0: Radiotalpa.it, la radio libera, ma libera davvero.
1: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
2: Amor, ch'al cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta e il modo ancor m'offende. Amor, ch'a null'amato amar perdona, mi prese del costui piacersi forte, che come vedi ancor non m'abbandona. Amor condusse noi ad una morte, Caina attende chi a vita si spense. Queste parole da lor ci fur porte, quand'io intesi quell'anime offense, china il viso e tanto il tenni basso, che il poeta mi disse che pense. Quando rispuosi cominciai, o lasso quanti dolci pensier, quanto disio menò costoro il doloroso passo.

E un adolescente disse: «Parlaci dell'amicizia». E lui rispose dicendo: «Il vostro amico è il vostro bisogno saziato, è il campo che seminate con amore e mietete con riconoscenza, è la vostra mensa e il vostro focolare, poiché affamati vi rifugiate in lui e lo ricercate per la vostra pace. Quando l'amico vi confida il suo pensiero, non negategli la vostra approvazione, né abbiate paura di contraddirlo. E quando tace, il vostro cuore non smette di ascoltare il suo cuore. Nell'amicizia, ogni pensiero, ogni desiderio, ogni attesa nasce in silenzio e viene condiviso con inesprimibile gioia. Quando vi separate dall'amico, non rattristatevi. La sua assenza può chiarirvi ciò che in lui più amate, come lo scalatore la montagna è più chiara della pianura. E non vi sia nell'amicizia altro scopo che l'approfondimento dello spirito, poiché l'amore, che non cerca in tutti i modi lo schiudersi del proprio mistero, non è amore, ma una rete lanciata in avanti e che afferra solo ciò che è vano. E il meglio di voi sia per l'amico vostro. Se lui dovrà conoscere il riflusso della vostra marea, fate che ne conosca anche la piena. Quale amico è il vostro per cercarlo nelle ore di morte? Cercatelo sempre nelle ore di vita, poiché lui può colmare ogni vostro bisogno, ma non il vostro vuoto. E condividete i piaceri sorridendo nella dolcezza dell'amicizia, poiché nella rugiada delle piccole cose il cuore ritrova il suo mattino e si ristora.

gridava: «Verrà la fine del mondo!» Le parole protestarono. Ma che Grilli apre il capo. Si crede un punto e basta. E non è che un punto è a capo. Tutto solo a mezza pagina lo piantarono in asso e il mondo continuò una riga più in basso. Ho conosciuto un tale di Macerata, che insegnava ai coccodrilli a mangiare la marmellata. Le Marche, però, sono posti tranquilli. Marmellata ce n'è tanta, ma niente coccodrilli. Quel tale girava per il monte e per la pianura in cerca di coccodrilli per mostrare la sua bravura. Andò a Milano, a Como, a Lucca, ad Acqua Pendente, tutti posti bellissimi, ma coccodrilli niente. È ancora lì che gira, un impiego non l'ha trovato, sa un bellissimo mestiere, ma è sempre disoccupato.

La donzelletta viene dalla campagna in sul calare del sole, col suo fascio dell'erba, e reca in mano un mazzolin di rose e di viole, onde, siccome suole, ornare ella si appresta di mani al dì di festa il petto e il crino.

0: siede con le vicine sulla scala a filar la vecchiarella incontro là dove si perde il giorno, e novellando vien del suo buon tempo, quando ai dì della festa ella si ornava, ed ancor sana e snella solea danzar la sera intra di quei che ebbe compagni dell'età più bella. Già tutta l'aria imbruna, torna azzurro il sereno, e torna all'ombre giù da colli e da tetti al biancheggiar della recente luna. Or la squilla dà segno della festa che viene, ed a quel suon diresti che il cor si riconforta. I fanciulli gridando sulla piazzola in frotta e qua e là saltando fanno un lieto rumore, e intanto riede alla sua parca mensa fischiando il zappatore, e seco pensa al dì del suo riposo. Poi, quando intorno è spenta ogni altra face e tutto l'altro tace, odi il martel picchiare, odi la sega del legnaiol che veglia nella chiusa bottega alla lucerna e s'affretta e s'adopra di fornir l'opra, anzi il chiarir dell'alba. Questo di sette è il più gradito giorno, pien di speme e di gioia. Di man tristezza e noia recheran l'ore, e dal travaglio usato ciascuno in suo pensier farà ritorno. Garzoncello scherzoso, cotesta età fiorita è come un giorno d'allegrezza pieno, giorno chiaro, sereno, che precorre alla festa di tua vita. Godi, fanciullo mio, stato soave, stagion lieta è cotesta. Altro dirti non vo, ma la tua festa, ch'anco tardi a venir, non ti sia grave.
1: Ehi, tu che ci stai ascoltando? Chiedi che musica trasmetteva Radio Talpa negli anni 70 e 80, quando l'etere era inondato di melensi e brodini musicali, dove la parola cuore faceva sempre rima con amore, mentre il mondo stava esplodendo di lotte. Ti diranno che a Radio Talpa il rock straripava, l'etere sobbalzava con l'heavy metal, il punk, la new wave, il country rock e le sonorità dell'American Dream e della West Coast mitigavano l'atmosfera surriscaldata per poi riflettere con le canzoni dei grandi cantautori italiani e stranieri. Ti diranno che il grande rock era l'identità di una generazione di giovani ribelli. Ti diranno che Radio Talpa era lì, con loro, dentro una rivoluzione musicale forse irripetibile. 40 anni dopo, siamo ancora qui, con il rock e i giovani ribelli. Ascoltaci su radiotalpa.it, è il sito web che ti mantiene sempre giovane.

0: Quando il tramonto accende i vicoli, il borgo si trasforma in musica. Arriva Monbaroccio Soul Village, due giorni di festival, il 30 e 31 luglio, nel suggestivo centro storico di Monbaroccio. Sul palco, due protagonisti internazionali del soul, Leon Bill il 30 e Tornetta Davis il 31, con le band locali Red and Bluesers e Soul Fix a scaldare le serate. Ma il festival è anche musica diffusa. Nel tardo pomeriggio, esibizioni itineranti tra piazze, botteghe e angoli segreti per vivere il borgo a ritmo di soul. Vivi l'esperienza, scopri Monbaroccio in musica, biglietti e programma sul sito del festival. Radio Talpa è media partner dell'evento.
1: American Dream, un viaggio sonoro attraverso la rivoluzione musicale degli anni 70. Dalle melodie accattivanti della West Coast ai suoni ruvidi e sanguigni del Southern Rock. Dal folk impegnato del Greenwich Village al disimpegno della surf music delle spiagge californiane. A questa musica, ai suoi protagonisti, a chi c'era e chi non c'era, è dedicato American Dream. Divulgatore musicale Maurizio Benvenuti.
0: Buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Io sono Maurizio Benvenuti e oggi voglio portarvi una voce che sa di terra, di strade bagnate e di fuoco. Greene Duffy, artista irlandese che con il suo nuovo album What Am I Supposed to Do si conferma una delle voci più autentiche del blues rock contemporaneo. Questo speciale di oggi è pensato per valorizzare ogni sfumatura del suo lavoro, dalla storia personale alle scelte sonore fino al brano che dà il titolo all'album, accompagnato tra l'altro da un video potente e viscerale che vi invito subito ad andare a vedere. E allora immaginate una chitarra che avanza come un passo deciso nella notte, un riff che non chiede permesso e una voce che racconta quello che resta quando il mondo sembra cadere a pezzi. È così che si apre What Am I Supposed to Do, il singolo che guida l'album che porta lo stesso titolo. Un pezzo costruito su questo riff trascinante e parole che oscillano tra rabbia, riflessione e una tenerezza che non si arrende. Registrato a Los Angeles nel gennaio del 2025 durante gli incendi che hanno avvolto la città, questo brano porta con sé un eco di quel caos esterno che si specchia in un tumulto interiore. E allora partiamo proprio da qui.

Con questo brano siamo entrati già nella potenza emotiva di questo album meraviglioso. Un'artista, Grainne Duffy, cresciuta nella contea di Monaghan in Irlanda, è figlia, quest'artista, di ascolti che vanno da Johnny Cash a B.B. King, passando per i Fleetwood Mac, un bagaglio che ha forgiato il suo approccio radicato nel blues, ma aperto al rock, al soul e all'americana music.

Graine Duffy debutta nel 2007 con Out of the Dark, ricevendo elogi dalla stampa. Album successivi come Test of Time del 2011 e Where I Belong del 2017 hanno ampliato il suo pubblico. Voodoo Blues del 2020 ha raggiunto la top 10 nel Regno Unito e la top 15 del United States Roots Music Report, portandole l'Independent Blues Award come Best Modern Roots Artist nel 2021. E poi quel Dirt Woman Blues del 2023 ha invece dominato la United States Roots Music Report, restando al numero uno per 7 settimane consecutive. Questi traguardi raccontano una carriera costruita con coerenza e passione. I think I-

What Am I Supposed to Do? È stato registrato al 64 Sound Studio di Los Angeles e coprodotto da Justin Stanley e Mark Ford, quello dei Black Crowes. Sul disco suonano musicisti di primo ordine, il leggendario batterista Kenny Aronoff, il bassista Jorgen Carlson dei Govan Mule, il tastierista Peter Levine, Mark Ford stesso e il collaboratore storico di Grind e Duffy, Paul Sherry. Pensate un po', Aronoff ha descritto il brano principale di questo lavoro che abbiamo ascoltato all'inizio come un mix degli U2 e dei Rolling Stones, un'immagine che aiuta a capire l'ampiezza sonora, energia rock espansa ma con radici profonde nel soul e nel blues.

Senza citare i vari titoli delle canzoni presenti in questo album, possiamo dirvi che questo lavoro alterna brani dal taglio più rock a momenti di blues intimo e a passaggi dove il soul affiora come luce calda. Ci sono canzoni che sembrano scritte per essere suonate dal vivo, con spazi per l'assolo e per il respiro del pubblico, altre che sono confessioni sussurrate, piccole stanze dove la voce di Duffy si fa compagna. Il filo che le unisce è l'autenticità. Niente artifici, solo scelte al servizio della canzone.

E ora, mentre le ultime note si dissolvono, fermiamoci un attimo a respirare, a pensare a quello che abbiamo ascoltato sino a questo momento. Greine Duffy non ci chiede risposte facili, ci porge una domanda, una melodia e la sua verità. What Am I Supposed to Do è un album che suona come una mappa per ritrovare la propria voce in mezzo al rumore. Se la radio ha il potere di fare incontrare cuori lontani, allora oggi abbiamo fatto un piccolo miracolo. Abbiamo portato la voce di Monaghan nelle vostre case, nelle vostre auto, nei vostri pomeriggi. E allora continuate ad ascoltare e sosteniamo gli artisti che mettono l'anima nelle canzoni. E ricordate, la musica vera non passa mai inosservata e noi di Radio Talpa cerchiamo di rendere sempre più vivo quello che abbiamo appena citato. Da Maurizio, benvenuti. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

0: torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
1: E siamo a 20. Sì, quest'anno ci sarà la 20ª edizione del Garbatella Jazz Festival. Sotto la direzione artistica di Pasquale Innarella, il 18 giugno prossimo, alle 20.30, saliranno sul palco Roberto Altamura con gli Almanova Quintette. A seguire, Andrea Polinelli, Gato Reloaded Quartet.
2: Venerdì 19 giugno, ancora alle 20.30, sarà la volta di Alessandra D'Alessandro, Xenia e poi di Di Maio Ugolini Quintet. Sempre per le ore 20.30 di sabato 20 giugno concluderemo con Pecchioli, Giodice e Cutilli Jazz Trio e si chiude il festival con il quartetto di Andrea Pace.
1: E tutto questo avverrà per la 20ª edizione del Garbatella Jazz Festival del 18, 19 e 20 giugno 2026 presso la Villetta, sita in via Passino 26, angolo via degli Armatori, nello storico quartiere Garbatella di Roma.
2: Per informazioni chiama il 388-99-25-715 oppure scrivi a villettagarbatella.info@gmail.com.
1: 3 giorni di Jazz a Garbatella, con ingresso assolutamente gratuito. Ti aspettiamo!
3: Cari amiche e cari amici, quest'oggi su Radio Talpa e Radio Incontro Pesaro apriamo una porta lentamente. Non una celebrazione frettolosa, ma un invito a sedersi. E allora immaginate per un attimo una stanza illuminata da una lampada gialla. Una chitarra appoggiata ad una sedia, fogli di parole sparsi sul tavolo e lì, su quel tavolo, seduto, c'è Guy Clark, un artista che non urlava per farsi ascoltare, parlava piano e con precisione e in quel parlare costruiva mondi. Lo speciale di oggi è un atto di ascolto, un'apertura lunga e attenta per restituire a questo disco che compie 50 anni, Hold Number One, la sua dimensione umana, le persone che lo hanno scritto, le storie che lo abitano, i luoghi che lo hanno ispirato. E io, come al solito, cercherò di guidarvi in questa avventura sonora.

Guy Clark nasce nel 1941 e ci ha lasciato nel 2016. Era prima di tutto un narratore. Le sue canzoni sono microstorie popolate da personaggi imperfetti, paesaggi texani e dettagli che sembrano rubati alla vita quotidiana. Nato e cresciuto in Texas, Guy Clark portò nella musica la stessa attenzione che un buon narratore mette nei suoi racconti. Pochi tratti, scelti con cura per far vivere un personaggio. A Nashville, nella RCA Studio B, con arrangiamenti essenziali e session man che non sovrastano la parola, Hold Number One si presenta come un piccolo manuale di empatia. Ogni canzone è una stanza e ogni stanza ha i suoi oggetti, i suoi odori, i suoi silenzi. Questo disco ha segnato una generazione di cantautori e ha consolidato la reputazione di Clark come maestro del racconto in musica. Ora ci ascoltiamo un grande classico interpretato poi da tantissimi altri artisti. Parliamo di LA Freeway, la mappa della fuga, valigie, padrone di casa, giornali da buttare. Qui la Freeway è metafora e strada reale, gesto pratico e promessa emotiva. Scritta in un momento di frustrazione a Los Angeles, la canzone è al tempo stesso autobiografica e universale. Ascoltiamola come una decisione che si compie, non come un rimpianto. Le cover che l'hanno resa davvero famosa mostrano quanto la melodia e il testo siano adattabili, senza perdere la loro verità. E allora ascoltiamoci nella versione originale in tutta la sua bellezza, cantata da Guy Clark, questa LA Freeway.

In questo album, che contiene 10 grandi storie, ogni brano è meraviglioso. Come ad esempio questa Desperados Waiting for the Train, una ballata che è un film in miniatura, un vecchio, un ragazzo, un treno che passa. La forza del brano sta proprio nei dettagli, una giacca consumata, una risata strozzata e nella tenerezza con cui il narratore ascolta. È una lezione di empatia. La canzone ci insegna a guardare i perdenti con rispetto e a riconoscere la poesia nelle vite ordinarie. È un incontro. E allora, dopo questo brano, qualche secondo di silenzio per lasciare che il ricordo di questa canzone ci avvolga ancora di più.

0: E allora, 5 secondi di silenzio, come vi avevo detto prima dell'ascolto del brano, per farci avvolgere ancora di più da quella delicatezza che Guy Clark ci ha saputo trasmettere. Da questo imperdibile album un'altra canzone, Texas 1947, ricordi d'infanzia, paesaggi di polvere e luce, il tempo che cambia. Questo pezzo fonde memoria personale e storia collettiva. Lo dobbiamo ascoltare come una cartolina che si apre con immagini che rimangono impresse e che parlano di radici.
1: Being 6 years old, I had seen some trains before. So it's hard to figure out what I'm at the depot for. Trains are big and black and smoking, steam screaming at the wheels.

E poi c'è quella Rita Balù, che è l'apertura stessa dell'album, un'apertura vivace e affilata. In meno di 3 minuti, Guy Clark disegna un personaggio che resta nella memoria. È honky tonk, è ironia affettuosa, è ritmo che ti prende per mano e ti introduce al mondo dell'album. Noi ve la presentiamo come un biglietto da visita, poche parole, immagini nette, un personaggio che sembra uscito da un bar di provincia. Rita Balù, Guy Clark.

Questo album alterna brani brevi e incisivi a ballate lunghe e narrative. Insieme costruiscono un mondo coerente, personaggi importanti.

sostiene la parola, ma non la sovrasta. La parola è sempre protagonista. E questa combinazione crea canzoni che sembrano conversazioni intime. Non ti dicono cosa pensare, ma ti mostrano una scena e ti lasciano dentro la sensazione. Clark era parte di una comunità creativa come Susanna Clark, Town Van Zandt, Jerry Jeff Walker, e insieme hanno trasformato il songwriting in un'arte di racconto. Ascoltare ancora oggi Old Number One, e pensate un po', sono ben 50 anni che io ascolto questo album dal giorno in cui uscì, significa sedersi accanto a questo grande artista mentre racconta storie che sembrano semplici, ma che, ascoltate con attenzione, rivelano la complessità dell'essere umano. La sua lezione è che la grande canzone nasce proprio dall'osservazione attenta, dalla cura del dettaglio e dalla compassione per i personaggi che incontriamo. E allora noi vogliamo chiudere questo speciale di oggi con un invito che rivolgo a tutti quanti voi che mi avete seguito in questo percorso sonoro. Cerchiamo di riscoprire l'album traccia per traccia e lasciate che ogni canzone vi apra una stanza. E voi entratici in quella stanza. Portate con voi la gentilezza che Clark mette nei suoi versi. Fate che questa celebrazione non sia solo una data sul calendario, ma un gesto quotidiano. Ascoltate, raccontate, condividete. E prima dell'ultimo brano presente in questo album, prendete un respiro profondo, parlate piano e lasciate che la musica faccia il resto. E noi ci congediamo da questo infinito artista, chiudiamo solo per un attimo la stanza. Lui è ancora lì, seduto davanti a un tavolo con i fogli delle sue canzoni appena scritte. Si chiama She Ain't Going Nowhere e su questo brano noi lo salutiamo, lo ringraziamo per quello che ha scritto, per quello che ha saputo trasmetterci, che a 50 anni di distanza continua ad essere ancora prezioso. Da Maurizio, benvenuti, un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

Amici di Radio Talpa, io sono Berenice. Inauguriamo insieme una nuova rubrica, Numeri e Note. Il giovedì, dalle 22 alle 22.30, parleremo insieme di numerologia, simbolica e vibrazioni. Argomenti antichi e sacri, ma sorprendentemente sempre attuali, che ci aiutano a conoscerci meglio e anche a comprendere meglio tutto quello che ci circonda. Vi aspetto quindi. E viva Radio Talpa!

0: Buongiorno, Italia. You're listening to Radio Talpa. This is Ruby Friedman from Ruby Friedman Orchestra. Thank you so much for playing my new album, Chimes After Midnight. Love you.
1: Questa sera, cari amiche e cari amici di Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica, vogliamo accendere il microfono per chi vive ai margini della memoria. Ruby Friedman, con la sua Ruby Friedman Orchestra, ha scritto un album che è un atto di restituzione, Chimes After Midnight, un album che dà voce a persone nel buio, figure che il tempo rischia di cancellare, figure dimenticate, donne invisibili, storie che risuonano come campane dopo mezzanotte. Iniziamo l'ascolto.

Per farvi comprendere che storie si celano dietro queste canzoni, io ne ho scelta una fra tutte, Music Row, che non è semplicemente un brano inserito tra le altre splendide composizioni dell'album, ma è in realtà un'orazione musicale dedicata ad un evento storico che molti ignorano o che il tempo ha quasi completamente cancellato. Nel pieno della guerra civile americana, a metà dell'Ottocento, la città di Nashville, siamo dunque in Tennessee, una città che era nata da appena 50 anni, ospitava un'area designata per coloro, in particolare soldati, che richiedevano o desideravano la compagnia intima di una donna. Purtroppo questi servizi offerti all'interno del quartiere a luci rosse della città erano così intensamente frequentati da generare una delle più grandi epidemie di malattie trasmissibili che le colonie avessero mai conosciuto. Nel tentativo di contrastare la situazione, l'Unione decise di confinare queste donne su un battello fluviale chiamato The Idaho, con l'obiettivo di controllare la diffusione delle infezioni, soprattutto tra i soldati dell'esercito unionista. Il problema fu che nessun porto lungo i fiumi Cumberland e Ohio permise a queste lavoratrici di sbarcare. Dopo una lunga serie di rifiuti, porto dopo porto, l'idea venne abbandonata e la prostituzione fu resa legale. Nashville, Tennessee, divenne così la prima città degli Stati Uniti a legalizzare il lavoro sessuale, prima ancora di St. Louis nel Missouri, che spesso viene erroneamente indicata come tale. Questa zona specifica venne chiamata Smoky Row ed era ufficialmente riconosciuta come il distretto a luci rosse della città. Più di 150 anni dopo, Smoky Row non esiste più. Al suo posto Nashville è oggi famosa per la leggendaria Music Row, un'area che sorge proprio accanto a quella che un secolo e mezzo prima era stato il primo luogo negli Stati Uniti a legalizzare l'amore a pagamento. Quando Goldmine, il giornalista che scrisse un articolo su questo album di Ruby Friedman, ha chiesto all'artista cosa l'avesse attratta di questa storia quasi dimenticata, spingendola a scriverne, lei ha risposto: «Credo che il filo conduttore di sfruttamento, disuguaglianza e sessismo insito nell'industria musicale, che affonda le sue radici nella stessa strada dell'attuale Music Row, sia troppo significativo per non essere ricordato e troppo ironico per non risultare affascinante. È difficile non sentirsi vicina a quelle donne che offrivano intrattenimento nell'unico modo che la società permetteva loro, mentre cercavano semplicemente di sopravvivere dopo che gli uomini, i capifamiglia, erano stati portati via dalla guerra. Ho voluto mettere in luce la loro lotta». E alla domanda su cosa desiderasse che gli ascoltatori cogliessero dal suo voler riportare alla memoria questa storia quasi perduta, Friedman ha risposto: «Volevo far luce su come il sessismo istituzionale influenzi la legislazione quando questa favorisce gli uomini». Notate come la prostituzione sia diventata legale nel 1861 nella Nashville controllata dall'Unione, per poi essere nuovamente criminalizzata nel 1863, quando la guerra era finita e le truppe se ne erano andate. E allora ascoltiamo l'intensità di questa Music Row.

Ruby Friedman è una cantautrice, produttrice, narratrice sonora che fonde l'alternative americana, il rock, il blues, gli archi orchestrali, il banjo e tocchi operistici per costruire mini film musicali. Questo nuovo album, da cui oggi ascolteremo alcune canzoni, è composto da 10 brani originali che mescolano teatro, realismo magico e racconto sociale. Well,

L'album alterna orchestrazioni ricche a riff rock e momenti folk scuri. La voce di Ruby è descritta come cristallina ma tagliente, capace di trasformare ogni canzone in una scena. Il filo rosso è il recupero di storie dimenticate, dalla rielaborazione, ad esempio, della scomparsa della cantautrice Connie Converse in Honey Stomach, a brani che parlano di prostituzione durante la guerra civile, il lavoro sessuale, l'educazione negata e la depressione notturna. Noi ora ci ascoltiamo proprio la scomparsa della cantautrice Connie Converse.

Il disco è stato registrato in più città: Los Angeles, Portland, New York, Roma, Atene e Nashville. E vede la collaborazione del multistrumentista e coproduttore Ben Landsberg insieme ad una nutrita squadra di musicisti e orchestratori. La stampa ha elogiato la capacità narrativa e l'eclettismo sonoro. Americana e United Kingdom ha dato ben 9 su 10, mentre altre testate sottolineano la teatralità e la potenza emotiva del progetto.

0: E allora, cari amiche e cari amici, oggi abbiamo ascoltato un lavoro davvero importante che vi invito ad approfondire. Abbiamo ascoltato voci che il tempo voleva dimenticare, prima e fra tutte quella Music Row. Ora suonano come campane dopo mezzanotte e non le lasceremo più cadere nel buio. Da Maurizio, benvenuti. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi. Oggi abbiamo avuto il piacere di ascoltare Ruby Friedman e questo suo nuovo importante lavoro che si chiama Chimes After Midnight.
1: C'è un cinema che si può solo guardare e ce n'è un altro che si ascolta, con l'anima, col cuore, a occhi chiusi. Lasciatevi guidare in un viaggio fatto di colonne sonore ed emozioni. Io sono Elena e vi aspetto tutti i martedì alle 19:30 su Radio Talpa.
0: Con licenza dell'emittente ADMR Rock Web Radio, Radio Talpa manda in onda il programma Art Around Music di Federica Chical Cagliandro, il viaggio delle arti intorno alla musica. Ogni domenica alle ore 20, con replica il venerdì successivo alla stessa ora. La curatrice del programma ci guiderà alla scoperta di quegli artisti, grafici, pittori, fotografi, fumettisti e cineasti che hanno contribuito a rendere iconica la musica che più ci piace, o alla scoperta di quei musicisti che essi stessi si sono dedicati con successo ad altre arti. Questo luglio il cuore del soul batte nel borgo. Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di musica, 30 e 31 luglio. Sul palco due leggende, Leon Bailey il 30 e Tornetta Davis il 31, affiancate dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Musica diffusa per le vie, concerti, atmosfere uniche nel centro storico. Vivi il festival che trasforma il borgo in musica. Monbaroccio, Soul Village, prenota la tua serata. Radio Talpa è media partner dell'evento.

0: Ciò che non si può dire, ciò che non si può tacere, la musica lo esprime. Tutti i mercoledì dalle 19 alle 20 su Radio Talpa gli episodi podcast di Musica che Storia.
1: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
2: Amici di Radio Talpa, ciao a tutti e un grosso abbraccio. Questa è la playlist che ho fatto per voi oggi. Spero vi piaccia.

Stai ascoltando Radio Talpa, selezione musicale di Renzo Chicco Bartolini. Stop.

the horror, the whip of the sugar cane. Did you?

relapse in our job, restriction.

시나요?

0: But you know you, and you know me. We're brothers. You want the best. I don't care what you got, you want the best.
1: Radio Talpa, only the best.
2: Radio Talpa non è cambiata nel corso degli anni. Nonostante i miglioramenti tecnici, è ancora un uomo o una donna e un microfono, la riproduzione di musica, di parlare di questioni diverse, il comunicare con il pubblico. Ecco, questa è sempre radiotalpa.it.

0: Welcome back! 30 minuti di grandi successi di ieri, di oggi. Un programma condotto da Stefano Gentilini.
1: E sentite che bella questa base musicale che vi ho portato questa sera, quest'oggi, i Simple Minds. Ciao amici, ben ritrovati. Stefano Gentilini qui per voi, prontissimo. 30 minuti belli, pieni, carichi di grandi successi. Siamo insieme con Come Back su Radio Talpa. Buon ascolto.

Ma quante volte ce la siamo cantata questa canzone? Generale De Gregori. Oh, è alto De Gregori, eh? 1,92. Avevo notato quando ho assistito ai suoi concerti che spiccava rispetto agli strumentisti. 1,92. È quasi un giocatore di pallacanestro. De Gregori, un romanaccio, ha debuttato a 17 anni al Folk Studio, che era un celebre locale romano dove si ritrovavano i giovani autori in cerca di successo. Nasce qui l'amicizia con il fratello quasi, Antonello Venditti. Generale, dall'album De Gregori, 1978, album che raggiunse il 5° posto nella classifica italiana. Bene, partiamo e l'altra metà della mela la ritroviamo subito. Antonello Venditti.

0: Antonello Venditti, 40 milioni di copie vendute quasi. Grande Antonello Venditti, uno dei migliori, sicuramente uno dei più grandi cantanti italiani, assolutamente, lo posso affermare senza ombra di dubbio. Arriva dunque la sua carriera musicale, inizia nel 72, il suo esordio discografico, ma solamente nel 75 arriva il successo, l'esploit commerciale, conquista Lilli, con la quale manifesta tutto l'estro di un musicista capace di spaziare tra picchi di ironia, temi sociali e analisi introspettive. Veramente un personaggio unico.
1: Comeback.

0: A proposito di grandi successi, Kim Carnes, Bette Davis Eyes. Kim Carnes è una cantante nata nel 45, attiva negli anni 70, ma non raggiunse mai particolari risultati di vendita. All'inizio degli anni 80 la svolta, decide di incidere con la sua bella voce roca come conosciamo, una cover che divenne il suo successo mondiale, Bette Davis Eyes, numero uno negli USA e ai primi posti nelle classifiche europee. Il pezzo traina al successo anche l'album Mistaken Identity e ricevette i ringraziamenti personali, pensate, forse il premio più bello questo, della stessa Bette Davis. Kim Carnes, Bette Davis Eyes, su Come Back, Radio Talpa, Stefano Gentilini.
1: Come Back, 30 minuti di grandi successi, di ieri, di oggi. Un programma condotto da Stefano Gentilini.

finisce così all'improvviso. Bene, queste sono le cose dei Queen che a me piacciono. Death of Two Legs dal bellissimo A Night at the Opera. I Queen, un gruppo britannico, beh, chi non li conosce, nato a Londra nel 70, la loro prima raccolta del 1981, Greatest Hits, risulta l'album più acquistato in assoluto in Inghilterra, con oltre 6 milioni di copie vendute. Precedono addirittura i Beatles, pensate, i Queen. Questo in Inghilterra, nella classifica inglese. Caratteristiche del gruppo erano i loro concerti, che io purtroppo, veramente questa cosa mi fa molto dolore, non ho mai visto. Ho visto il concerto dei Queen a posteriori, la morte di Freddie Mercury, che è interessante, ma che i concerti di Freddie erano considerati, visto che lui era carismatico, era veramente un frontman bravissimo, erano considerati i più belli in assoluto di tutte le band pop rock del continente. E questo album A Night at the Opera 1975, Come Back, continuiamo, via, non dobbiamo assolutamente perderci in chiacchiere, perché c'è un altro grande successo che sta spingendo, sono i Supertramp, The Logical Song.

quindi abbiamo ascoltato i Supertramp con Breakfast in America, il sesto album in studio, come dicevo, è stato pubblicato nel marzo del 1979. Il disco conteneva dei suoni pop rock, disco e anche rock and roll con molte raffinatezze strumentali. Il risultato? L'album diventa il maggior successo della carriera dei Supertramp, con oltre 4 milioni di copie venduti nei soli Stati Uniti. Il gruppo britannico è nato nel 1970 e si è sciolto ufficialmente nel 2015. Siamo quasi alla fine, però un pezzo di quelli tosti ve lo volevo ancora regalare. Questo è un brano che piace molto ai DJ, agli speaker, perché ha un intro veramente piacevole su cui parlare, commentare. Mi ricordo ai tempi era veramente una gioia lanciarlo. Adesso ve lo faccio ascoltare bene, però, Signori, Come Back, Radio Talpa, ma soprattutto

Hey, wow! Status quo su Comeback. Whatever you want. Divertente questa ballata. E secondo quanto riferito, la scrissero addirittura in gran parte da ubriachi, questi birichini degli Status Quo, che è una band rock and roll britannica, nata addirittura nel 1962. Ed è ancora in attività, tra le band degli anni 60, in grado di mantenersi al successo fino ai giorni nostri, fino agli anni 2020, fino ad oggi. Nel Regno Unito vengono considerati una sorta di istituzione nazionale. Bene, siamo alla fine, io vi ringrazio per avermi seguito e per aver seguito Radio Talpa, come sempre. L'appuntamento Comeback.

0: Ya bu.
1: Dagli studi di Radio Talpa, connessioni in onda, in diretta con Sara D'Ambrogio e Mauro Calvi. Buon ascolto.

0: Buongiorno Mauro.
1: Allora, domanda.
0: Cioè, io non ho parole, mi lascio il microfono aperto mentre io sto parlando di focaccia barese.
1: Ma in realtà non era aperto, era aperto quello di fronte, quindi...
0: Si è sentito qualcosa, si è sentito, non lo qualcosa, so, però stavo parlando di focaccia, di cibo, tanto per cambiare.
1: Ma ci sta anche per Merignone, io mi ricordo delle gran mangiate.
0: Eh sì, vabbè, intanto buongiorno, 9 giugno, come stai?
1: Sto da Dio, siamo così, tornati dopo una settimana di riposo perché
0: di vacanza,
1: saltato,
0: abbiamo fatto vacanza.
1: Abbiamo saltato il 2 giugno che è la festa e sono arrivati subito i primi errori.
0: Eh sì, vedi, appena siamo arrivati subito gaff, io che parlo da focaccia barese. Per
1: ma
0: fortuna non ho detto nient'altro,
1: ma
0: dai.
1: Ci sta, ci sta. È la dieta dell'atletica, dell'atleta.
0: Sì, infatti sono andata per fare l'atleta giù, ma come sempre, niente, non ce la faccio a fare l'atleta vera.
1: A gira anche un altro spot. Dov'è che stai chiedendo di andare giù? Ho visto il tuo video sui social che te fai i magheggi con quella racchetta.
0: Sì, sì, sì, questo weekend, anzi se vuoi venire, sei invitato alla VIP Padel Cup, quindi sarò un po' con personaggi della TV e dello spettacolo. Ci sarà questo torneo dove c'è un po' di tutto, dalla beneficenza alla festa, quindi cene di gala, premiazioni eccetera. Se vuoi venire a Jesolo ti aspetto, parto sabato, non so se hai voglia di venire
1: Jesolo,
0: con me.
1: Vediamo.
0: È bella Jesolo, già fatta l'anno scorso, molto molto bella. Ma a proposito, Jesolo, spiagge, cattolica, spiagge, estate, cosa ascoltiamo, qualcosa già di estivo che ci fa entrare proprio nel mood? Eccola qui.
1: È già prezioso, ma ricorda anche molto Aquafan.

0: Amy Why, prezioso, ricordo appunto l'estate anche all'Aqua Fan qui di Riccione.
1: Lo sai che sono andata solo una volta all'Aqua Fan?
0: Apre proprio, sembra che si abbia aperto in questi giorni proprio.
1: Sì. Ma perché io ho paura di tutto, degli scivoli, di tutte quelle cose alte, quindi per me entrare lì e non far nulla.
0: Sì, sì, no.
1: Quindi sono andata una volta proprio perché i miei amici insistevano, sono stata lì a prendere il sole, a fare le piscinette con le bambini, praticamente quelle senza nulla di che. Quindi per me niente, quello.
0: Io ho fatto una mega scivolata nella piscina dei bambini. Ancora arrivo, sono arrivato tranquillo, ero adulto, ero camminato, ragazzi passo di qua, c'era, sai quando c'era tutte le file, ho fatto la scorciatoia, ho fatto il volo alla Fantozzi quasi, si capovolto al contrario, asciugamano tutto nell'acqua, vabbè, ancora ridono.
1: Comunque ci sono quelle cadute che sembrano da film, io una volta, sai quando vedi quelle cadute che cadono dalle bucce con le bucce di banana, ecco. È successo sul serio a me, non potevo mai crederci che si potesse scivolare veramente, e io sì, io l'ho fatto proprio, preso una botta in mezzo alla strada, proprio boom, pom per terra.
0: Va bene, l'importante è rialzarsi,
1: sì,
0: quella è la cosa più importante, l'importante è quello, poi dopo si fa finta di nulla,
1: esatto, sì, con la
0: nonchalance come se non è successo.
1: Sì, poi c'erano dei bambini che ridevano e con la nonchalance sono andata a correre per menarli perché loro mi ridevano, vabbè, mi deridevano, vabbè.
0: Cosa abbiamo parlato di Riccione, direi.
1: Di Riccione, quindi?
0: Mettiamo il successo di qualche estate fa.
1: Era qui qualche giorno fa, lo sai? A Riccione, sì, hanno fatto il concerto a Riccione, c'era anche lui, Tommaso Paradiso. Questi sono però i giornalisti.

0: Comunque, Tommaso Paradiso con questa canzone ha fatto proprio una bella pubblicità alla nostra Riccione.
1: Certo, certo, Riccione è tutto un altro mondo rispetto alle altre, perché Riccione ha investito tantissimo sulla comunicazione.
0: Sì, sì.
1: Hanno questa piazza grande proprio di fronte al viale
0: molto
1: principale,
0: bella,
1: dove
0: bella.
1: Si tengono i concerti. C'è stata la tua amica Brancale la scorsa settimana.
0: E c'era anche Tommaso Paradiso, c'erano un po' di
1: E quindi
0: di
1: su questo
0: ha puntato
1: bene, molto. Adesso sta arrivando la Notte Rosa, non questa ma la prossima, quindi ci sono previsti diversi appuntamenti molto molto interessanti.
0: Ricordiamo la data della Notte Rosa.
1: Notte Rosa
0: 18?
1: Va dal 19 al 20,
0: 19.
1: 21 giugno, sì, però anche già il 18.
0: Infatti avevo letto che già dal 18 c'era qualcosa.
1: A Bellaria e a Rimini ci sono già delle anteprime, anche a Riccione, nello stesso Riccione c'è il Riccione Kids Family Festival, mentre dal 19 ci sono eventi musicali in tutta la Riviera, addirittura si unisce alla Notte Rosa, che è tipicamente romagnola, anche il comune di Gradara, in particolare con il Circo Lauser, che è proprio di fronte a Gradara, proprio prima di arrivare a Gradara, propone una cena di pesce, loro sono bravissimi, visto che torniamo a parlare sempre di mangiare,
0: sempre
1: di cibo, e poi c'è il concerto della Revolution Band
0: gratuito, conosco
1: quindi,
0: molto bravi,
1: direi che sabato 20 giugno c'è questo concerto Lauser di Fanano. Dato che siamo in qui la locandina della Notte Rosa, abbiamo venerdì 19 giugno, in particolare c'è è abbastanza incasinata, Misana Adriatico, ci sono i Nomadi in concerto gratuito. A Cattolica c'è Jerry Calà, Una vita da libidine, concert show, vedremo che cosa fa. E poi domenica abbiamo Dargen D'Amico a Cesenatico, abbiamo Carnevale in Rosa a Bellaria, Fred De Palma a Comacchio,
0: bello.
1: A Ferrara Paul Kalkbrenner, il famoso DJ, Ferrara un po' lontano però, e a Rimini c'è l'RDS Summer Festival con Achille Lauro, Colors, Renga, Malika, San Giovanni, Clara, Serena, Brancale,
0: Samurai
1: J.
0: Allora io Rimini tutta
1: è Rimini,
0: la vita, scusa
1: questo,
0: Cattolica ma io ho bisogno di andare a vedere Serena Brancale.
1: Di sabato 20 giugno a Rimini, mentre a Cattolica c'è la Radio Gamma DJ Party. Okay. Quindi continuano domenica 21 a Comacchio, c'è Nina Zilli.
0: Bellissimo.
1: Poi c'è il concerto all'alba sulla spiaggia Cesenatico, abbiamo anche a Savignano sul Rubicone. Poi a Rimini c'è la Liscio Street Parade, è una cosa carina anche perché in realtà siamo la terra del liscio, quindi è giusto che ci sia.
0: Te sai ballare liscio, Mauro?
1: Ma mi ci butto, diciamo, non so farlo, ma mi ci butto. Ballare mi butto sempre, poi dopo nel ridere qualche cosa viene fuori, qualche cosa viene fuori. E quindi questo, diciamo, è il programma della Notte Rosa 2026, 19-21 giugno, Riviera Romagnola più...
0: Allora, vi aspettiamo. Comunque, Mauro, volevo ricordare anche il nostro numero, così se c'è qualcuno che ci ascolta, che ci vuol dire se per caso viene qui a Cattolica proprio come turista, oppure, non so, diteci anche le vostre vacanze, se avete già una meta o qualcosa. Io poi ti chiedo anche a te dopo, Mauro. Quindi ricordiamo il nostro numero 375-792-5901. Mandateci un WhatsApp o un messaggio vocale. Ripeto, 375-792-5901.

0: E questa è una versione nuova.
1: Sì.
0: Cioè, la canzone vecchia, sì. Perdono Tiziano Ferro,
1: non lo so,
0: di diversi anni fa. Invece qui mi dice che proprio è stata pubblicata tre settimane fa, nuovissima,
1: diciamo, con Lazza. Ma non lo so, io sono un po' restia quando riprendono le canzoni di successo e la rifanno.
0: L'hanno fatta più rap, più...
1: Sì, però... Non lo so.
0: Ma non dispiace, non dispiace. Non lo so. Secondo me, dai, è il tipico successo, tormentone estivo.
1: Sì, sì, però non lo so. Boh.
0: Non ti piace.
1: Boh. Vediamo. Allora Mauro, ricordiamo sempre il nostro numero 375-792-5901. Scriveteci, diteci dov'è la vostra meta quest'anno. La tua, Mauro?
0: La mia meta?
1: No, senza
0: la mia meta. Valugola. Aspettiamo ottobre, dovremmo...
1: Dove vai di bello?
0: Penso di andare in Belgio a trovare dei vecchi clienti che di solito venivano qua. Loro qua, la nostra amica Marianne, che la saluto, si è spaccato un braccio e quindi ha dovuto saltare. Questa signora, che è anche più grande di me, veniva giù dal Belgio da sola in macchina.
1: Madonna.
0: Un giorno di viaggio, è venuta tutti gli anni e mi ha visto nascere, quindi fatte da quante, cioè, quasi 60 anni che viene giù a Cattolica sempre a trovare, ha sempre i clienti, poi andiamo a prendere i vini qui nella tenuta, eccetera.
1: Quindi ottobre.
0: quest'anno salta e quindi vado io a trovarla.
1: La tua meta è ottobre?
0: Sì, ottobre, poi a dicembre torniamo in Tanzania,
1: che lì vediamo se riesco,
0: se riesci a venire
1: anche
0: te, sarebbe molto bello, anche perché vedi i progetti che stiamo realizzando con Cattolica per la Tanzania, questa onlus di Cattolica.
1: Io, se va bene, invece torno nella mia terra con due amiche, mi faccio una settimana tutta nel Salento, quindi Lumare, Lusule e Lujentu.
0: Ma bello, il Salento ci voglio venire anch'io una volta.
1: Sì, no.
0: Ma lì si fa il bagno fino a ottobre, novembre, secondo me?
1: Dipende, ottobre, dipende un po' dal clima, perché cioè, prima no, il sud, adesso ti dirò che sono tornata questo weekend, ero in Puglia, mi sono fatta qualche giorno lì perché avevo questo evento, ti dirò che la sera, Mauro, era freddo, cioè io qui a Cattolica non ho freddo. In Puglia era freddo, quindi mi sono dovuta mettere la giacchetta, sì. Quindi per dirti che anche nel sud le temperature sono cambiate, quasi, cioè, fa più caldo qui, però ovviamente non il giorno, ma la sera, io qui non soffro questo freddo.
0: Ma forse da voi c'è anche più natura? Oppure mi ricordo che magari le città erano...
1: Sì, vabbè, c'è da dire che ero anche, a parte il mio paese, San Marzano, poi sono andata a Mottola, che è alto come posto, quindi è molto alto. Quindi la sera poi mi hanno fatto alloggiare in una casa bellissima col tufo. Tutta piena di tufo, bellissima, ma un freddo. E vabbè, sentiamo lei, proprio parlando del sud.

0: Eccoci qua, Bianca. Noemi, ecco, non veniva il nome. Siamo di nuovo in diretta in Via del Prete 7 a Cattolica. Stiamo parlando molto di Regione e poco di Cattolica, ma perché stiamo vivendo, ascoltando, fanno molto pubblicità sui
1: Sì.
0: social, eccetera. Anche se domenica scorsa, siamo stati proprio con Radio Talpa qui a Cattolica in occasione del Nastro Rosa della Marina Militare, questo evento che nel sesto anno, se non sbaglio, di edizione, è venuto qua, viene ospitato al porto di Cattolica e hanno voluto il nostro DJ set su questo mega camion, fa paura con il LED wall, le luci, è una cosa,
1: Ah, che bello.
0: un'organizzazione paurosa e c'erano tanti container e addirittura c'è stata la mongolfiera
1: Sì, l'ho vista.
0: per salire su
1: Sì,
0: e fare le foto dall'alto, gratuita,
1: gratuita,
0: gratuita, è un
1: ma se non mi
0: evento tutto
1: sbaglio c'era anche fino a
0: gratuito.
1: ieri perché ho
0: Sì,
1: visto
0: fino a ieri,
1: dei video.
0: oggi smontavano e partivano.
1: Bello però,
0: Sono
1: dai,
0: stati molto
1: fare un
0: gentili,
1: giro lì.
0: un'organizzazione perfetta. C'è stata domenica la festa dello sport in occasione, il prossimo anno, il 2027, Cattolica sarà città europea dello sport. E c'erano diverse associazioni sportive sul palco, associazioni sportive, non campioni sportivi.
1: Campioni.
0: Quelli lì, campioni, lì ci saranno sicuramente il 27 giugno alla cena di gala che si terrà davanti al municipio di Cattolica, circa 250 persone si parla a tavola con un menù ben carico e soprattutto anche di prodotti di qualità, e la gestione soprattutto è di staccoli caffè,
1: Ah beh.
0: e costa €50 in beneficenza al progetto della barca inclusiva di Pura Vida. Eccolo, piccolo
1: Piccolo
0: spot.
1: spot pubblicitario.
0: Un piccolo anche direi conflitto di interesse, visto che faccio parte di Pura Vida,
1: Beh, ma finché
0: anche.
1: si parla di beneficenza va bene tutto, Mauro. Finché beneficenza sono cose belle, sono cose che portano solo del bene, secondo me è sempre meglio parlarne.
0: Certo, anche perché saremo anche lì presenti con Radio Talpa.
1: Esatto.
0: Adesso inserirei, visto che abbiamo parlato di vele, non ho ancora ascoltato questo brano, me l'hai appena
1: Sì,
0: suggerito.
1: ascoltalo che è veramente molto molto
0: Buon
1: bello.
0: vento, Jovanotti Alfa.
2: Era un po' di

0: Vai, vai Sara, che adesso c'è il super karaoke, magari ti chiamano sul palco a cantare,
1: sì,
0: super
1: sì.
0: Karaoke. Nuovo...
1: L'hai visto ieri?
0: No, no, non l'ho visto, non sono amante del... ma meglio di Fiorello.
1: No,
0: ma...
1: no, Fiorello non me lo devi toccare.
0: Ah no, appunto, Fiorello era venuto anche a Cattoliche davanti, alla...
1: sì?
0: Avevano fatto il qui in Piazza Primo Maggio uno spettacolo con lui che saliva sul palco con questa cosa. Fiorello, dai,
1: no, Fiorello, io sono innamorata
0: karaoke,
1: persa
0: il karaoke
1: di Fiorello,
0: di Fiorello
1: no.
0: Non lo batte nessuno,
1: no,
0: a parte
1: no,
0: che
1: no.
0: Lui è un cantante veramente bravo.
1: A me lui piace in tutto,
0: sì,
1: cioè,
0: sì,
1: io
0: veramente.
1: Fiorello sono innamorata, avevo tutti i suoi poster appesi. No, sono innamorata
0: disco.
1: Persa. E
0: devo
1: poi una volta, no, devi sapere che una volta stavo giocando una partita di padel Serie A. E finisce la partita, esco dal campo e lo vedo lì che mi stava guardando, mi aveva guardata, cioè io morta, sono andata e ho detto no Fiorello, no, hai visto la mia partita, quindi lo so, preso lì foto su foto, no, tanta roba, tanta roba. Ascolta, visto che prima abbiamo detto un attimino i nostri numeri, il nostro numero di telefono eccetera, ma io so che sta ascoltando una persona a me molto cara, conosco da poco ma molto cara, quindi caro Giovanni, io ti saluto e ti ringrazio, poi un giorno ti farò conoscere anche Mauro, perché Mauro lui è il mio spacciatore preferito di pesce.
0: Ah, normale, pesce direi che...
1: preferito.
0: Io poi dopo un buon, tra virgolette, cuoco, cioè gli
1: ecco,
0: amici cuochi, quindi...
1: Esatto, esatto, quindi Giovanni, allora, io e Mauro mangiamo, tu ci spacci il pesce, Mauro cucina, io assaggio prima,
0: sì,
1: però Mauro
0: problema,
1: cucina, giusto?
0: Sì, non è difficile.
1: Io mangio di più però Mauro.
0: Puoi fare
1: il pesce,
0: quello tu,
1: lo
0: certo.
1: Sai che io mangio di più, quindi Giovanni ti saluto con tanto tanto calore. Ascolta, ma non vuoi sapere niente?
0: No, infatti
1: oggi?
0: Ci siamo dimenticati, abbiamo passato una settimana in ferie, quindi
1: sì.
0: Non abbiamo ascoltato
1: le mie perle.
0: Le tue perle che trovi sul web, quindi sentiamo.
1: Sì, quindi ascolta questa vorrei essere io, però purtroppo non sono io. Un uomo di 32 anni è diventato improvvisamente una delle persone più ricche al mondo, a causa di un bonifico di origine tuttora sconosciuta, ma le autorità hanno bloccato il suo conto per capire l'origine della transazione. Questa quindi, Mauro, è una vicenda assurda, perché quest'uomo, mentre era a fare la spesa in un supermercato in Turchia, ha scoperto che, del malfunzionamento della sua carta. Quindi non capiva perché, e pare che era dovuta quindi alla somma di un trilione di lire turche, sono praticamente 20 miliardi. Tu pensa, no? Tu vai a fare la spesa, vai per pagare, non riesci a pagare perché questa carta era talmente piena che hanno poi, poverino, l'hanno anche, poverino, cioè, gli hanno bloccato i conti adesso, lui non può usare niente perché anche i suoi conti personali sono bloccati, però tu pensa che questo si sveglia la mattina e si ritrova... Cioè.
0: Ma lanciamo la sfida, mettiamo che ci
1: sì.
0: Troviamo
1: tu
0: sul
1: cosa,
0: conto,
1: tu cosa
0: ecco.
1: Faresti? Tu cosa faresti?
0: Ci troviamo, ho toccato il microfono.
1: Cosa faresti te?
0: Comprerei un nuovo microfono di Radio Talpa sicuramente. Ma un trilione adesso è un po' troppo, ma facciamo qualcosa di più semplice, dai. Facciamo 100.000 euro.
1: Dai, 100.000, ok.
0: 200.000 euro.
1: Dai, facciamo un milione di euro.
0: Un milione di euro,
1: ecco,
0: dai.
1: Cosa
0: allora, intanto ascoltiamoci
1: te?
0: La canzone, perché poi bisogna
1: allora,
0: essere
1: intanto adesso,
0: di mente lucida.
1: Esatto, adesso chiediamo anche ai nostri ascoltatori al numero 375-792-5901. Se per caso, così, trovate nella vostra carta un milione di euro, cosa fate? La prima cosa che fate? Io adesso ci penso e poi te lo dico.

0: Soldi, soldi.
1: Allora, questa vincitura
0: del 2019, Sanremo 2019, soldi, soldi.
1: C'hai pensato,
0: direi,
1: quindi?
0: Sì, ma un sogno è quello di partire per un anno sabbatico e girare il mondo.
1: Ah, vedi?
0: Girare il mondo.
1: Sì, sì. Allora, io pure, io, vabbè, viaggi.
0: Poi dopo, durante, non è che ti vai via un milione girando il mondo, anzi.
1: No, però,
0: molto meno, però cioè, intanto hai un anno per pensarci.
1: Sì. Allora, io smetterei di lavorare in generale.
0: Certo.
1: Però la radio, farei radio, solamente radio.
0: Beh, una volta che sia, diciamo, sicuri da quell'altra parte,
1: esatto,
0: possiamo,
1: sì,
0: dedicare.
1: Esatto.
0: Su quello anch'io sono sicuro che non smetterei di fare quello che sto facendo adesso. Adesso lo faccio con grande fatica perché oltre al volontariato devo lavorare, quindi se potessi farei solo,
1: allora,
0: volontariato.
1: Io farei solo radio. Quindi non lavorerei più, quindi non farei neanche più la sportiva. Penso che non farei
0: ma direi,
1: più
0: ma anche perché credo
1: perché
0: mi ci
1: starei
0: metto
1: bene, però viaggerei, ma soprattutto comprerei subito una casa a me, ai miei genitori, casa subito.
0: Certo.
1: E poi, che ne so, potrei anche aprire un bel club di padel fighetto e far,
0: sì,
1: lavorare,
0: sì,
1: gli altri.
0: Volta,
1: io,
0: certo,
1: guardo.
0: Certo. Una volta io che guardo. Si ha il sostegno dietro, che siamo potrebbero nascere veramente,
1: sì,
0: tante,
1: sì,
0: tante belle cose.
1: Sì, certo. Sì, aprirei un po' di cose, però io guarderei, cioè non voglio far niente, brutto dirlo, ma non voglio far niente.
0: Ma io penso che siano tutti così.
1: Chi è che dice voglio lavorare
0: a tutti i costi? Sì. Poi io ripeto, magari una cosa è lavorare, una cosa è fare volontariato. Volontariato,
1: sì, esatto,
0: come tutte le passioni, sei portato a farlo, poi magari è vero che ti spacchi in quattro più del lavoro. Almeno,
1: sì,
0: a me,
1: sì,
0: succede così, avendo anche diversi volontariati da cui da seguire. Però un'altra cosa, c'era, no? Qualcuno diceva, quando la tua passione diventa,
1: quando il tuo lavoro
0: diventa
1: una
0: passione,
1: sì,
0: smetti tra virgolette di lavorare, però.
1: Sì. Però
0: ancora
1: anche
0: non lo
1: a me è.
0: È
1: diventato così, però io sinceramente, se potessi stare senza far niente, direi che a me piace, cioè a me piace, certo, non far niente.
0: Ma io sono anche di quelli che vorrebbero condividere questa cosa, quindi se avanzano, e penso che ne avanzino.
1: Ah, facciamo che se vinci te, cioè se te li danno a te, me li dai un po' a me.
0: Gli amici ce ne, e per
1: facciamo
0: i microfoni
1: così
0: nuovi di Radio Talpa c'è qua.
1: Esatto, ecco, apriamo una radio nuova, dai, più nuova.

0: la un po' troppo, beh, dai.
1: Sì, però dai, estiva
0: è un
1: anche questa.
0: Stile,
1: però
0: me,
1: ti dicevo,
0: estivo.
1: Qualcosa quando canta Serena mi ricorda un po' Pino Daniele su qualcosa, non so, c'è qualcosa che me lo ricordo, mi ricorda Napoli, mi ricorda proprio. Però bella, dai, carina,
0: bella,
1: estiva,
0: sì, estiva.
1: Ormai Serena Brancale è come il prezzemolo, è ovunque.
0: Sì, e poi,
1: hai notato?
0: No,
1: adesso
0: la cosa
1: sta
0: bella
1: facendo
0: che
1: tante collaborazioni con appunto. The Colors, Samurai J, non mi ricordo con chi, ma sta iniziando a fare tante collaborazioni. Tu pensa che io la seguivo già qualche anno fa, quando nessuno la conosceva in Italia, perché lei è una jazzista molto brava. E quindi mi ero proprio innamorata della sua voce, ma poi c'è una canzone che mi fa morire da ridere, tutta in dialetto pugliese. Però dicete qualche parolaccia, quindi
0: vabbè,
1: non, te la,
0: se,
1: non te
0: la
1: dico adesso.
0: Dipende sempre se la capisci.
1: Sì, diciamo che
0: poi magari te la capisci, ma
1: no. Poi lei prende anche le canzoni anche famose e le reinterpreta in dialetto barese, e quindi fa troppo ridere. Poi mi ci mette anche queste parolacce. Quindi l'ho conosciuta così, ho iniziato a seguirla. Poi spesso le scrivevo anche, mi rispondeva anche. Poi è stata la colonna sonora del mio mondiale, la sua canzone che mi ha portato bene. E quindi vedi, adesso è esplosa, ormai è dappertutto. Cioè, accendi la televisione e la vedi ospite, accendi la radio e la senti ovunque.
0: Ovunque. Certo, la promozione.
1: È la promozione.
0: Devono vivere l'onda, devono vivere l'onda.
1: Ma io sono contentissima, poi è della mia terra, quindi sempre forza Puglia, sempre.
0: A proposito di onde, abbiamo sabato 13 Mare Vivo, iniziativa di sostenibilità ambientale alla spiaggia 105 Altamaria. Ti dice qualcosa? Dalle 10 alle 18.
1: Sì, qualcosa mi dice.

0: Inizieremo lì.
1: Ma non è che lo stopperemo, ci sposteremo.
0: Sposteremo l'orario, anche un po' la trasmissione, però poi Connessione in Onda ritornerà a breve.
1: Dopo l'estate tornerà Connessione in Onda, poi dopo non è detto, poi magari lo stesso Magno che noi abbiamo accompagnato con lui con la sua trasmissione Generation X, Generation alla Romagnola, scritto con Asian, non con la S a Romagnola. Asian. E quindi questo insieme di due trasmissioni magari convoglieranno insieme anche in autunno, non si sa mai. E ritorno sempre sul discorso degli eventi, sempre venerdì 12 giugno al Misano World Circuit, appunto il circuito qui di Misano. Si terrà, a proposito di volontariato, questa giornata dalle 14 alle 17:30 di 303 Racing. Pensate, questi sono ragazzi, tra l'altro lui è un campione di moto d'acqua, e raccolgono piloti eccetera e portano ragazzi disabili a fare i percorsi con le moto, con le quad, con queste cose. Quindi bello. È una cosa molto molto bella. Salutiamo Manuel e il suo gruppo. Quindi venerdì 12 giugno dalle 14 alle 17:30 al circuito di Misano Adriatico, mentre a Cattolica sabato 13, Cattolica Cabaret Festival, il gusto della comicità in piazza Primo Maggio alle ore 21, domenica 14 Anticat, mostra mercato di antiquariato, modernariato e vintage, in piazza Nettuno e via Lebovio dalle 7:30 alle 18, questa domenica, mentre un altro evento molto bello da non perdere è sicuramente Artisti in Piazza, che si tiene a Pennabelli dall'11 al 14 giugno 2026, Festival Internazionale di Arti Performative.
0: Bella, cioè, questo è bello.
1: Di strada.
0: Questo è molto bello.
1: È molto bello, siamo stati una volta con Radio Talpa ospitati, e c'è un piccolo paesino, un piccolo borgo che vi è riempito da tutti gli artisti di strada. Mi sono dimenticato di dire che durante la Notte Rosa, dal 19 al 21, anzi dal 17 al, vediamo bene, dal, leggo più, dal 19 al 23 giugno a San Giovanni Marignano c'è la Notte delle Streghe.
0: La mia
1: anche
0: notte.
1: Questa è molto bella perché sì, ci sono appunto spettacoli gratuiti e stand gastronomici in tutta la città. E niente, quindi andiamo con una canzone che mi hai lanciato, non me l'hai segnata prima, te la metto io.

0: Bravo, bravo Mauro.
1: Ogni tanto bisogna riprendere canzoni del passato, non possiamo sempre vivere con i tormentoni, anche perché Radio Talpa si differenzia in questo.
0: Sì, è vero, poi questa dai, Pino Daniele, intoccabile. Allora, il nostro numero 375-792-5901, alla nostra domanda, se ti dovessi trovare con tutti quei soldi nel conto, cosa faresti? C'è il nostro amico Giovanni che dice, beneficenza, poi acquisterebbe la sua squadra del cuore di calcio, che penso sia il Foggia. Credo sia il Foggia, non vorrei dire una cavolata, ma dovrebbe essere il Foggia.
1: Bravo, bravo, anche me. Su questa cosa, ripeto, la condivisione dipende sempre, non è che uno si deve tenere o andare in vita migliore portandosi dietro nella tomba.
0: Esatto.
1: Secondo me sono d'accordo, la beneficenza ci sta.
0: Esatto, quindi acquisterebbe la sua squadra del cuore di calcio. Poi aprirebbe un circolo sportivo tra cui, da quel che ormai ho capito, metterebbe tanto padel dentro. Quindi Giovanni lo sai, no? Chi chiamare. E poi acquisterebbe una barca. Barca, ti piacerebbe?
1: Sì, ma
0: yacht?
1: Ci sta.
0: No yacht? Un piccolo yacht?
1: No, su queste cose no.
0: Una piccola barchetta?
1: No.
0: Non te può fregare di meno?
1: No, preferisco noleggiarla al volo.
0: Ah, ok.
1: Anche perché con me sarebbe ferma. Adesso stiamo realizzando quella barca per disabili, ma lì c'è uno staff dietro che la porterà indietro, la porterà in giro. E quindi su quello cercherei di prendere, di non sprecarli. Ecco.
0: Non sprecarli. Allora, il nostro caro Giovanni ci chiede Spice Girl e Pavarotti con questa bellissima canzone che mi fa tornare indietro quando ero ragazzina, proprio ero piccolina. Viva Forever!

Sara D'Ambrogio, Mauro Calvi presentano Connessioni in Onda. La musica, le interviste, i progetti, le associazioni, tutto rigorosamente in diretta con la partecipazione degli ascoltatori. Connessioni in Onda, il martedì dalle ore 14:30 su radiotappa.it.

0: Io vorrei ringraziare Giovanni, questa canzone non la conoscevo, sono andata un attimino a guardare, è del 1986, quindi io avevo 3 anni, ma molto molto bella, ma soprattutto secondo me lui è un artista un po' sottovalutato.
1: Sì, sì, sì, Luca Carboni,
0: perché,
1: certo.
0: Cioè, Luca Carboni ha scritto delle canzoni veramente veramente belle, poi ultimamente ha anche collaborato con Cesare Cremonini con una canzone che io appena l'ho ascoltata ho pianto, che si chiama San Luca. È veramente veramente bella, ma anche questa canzone non la conoscevo, cioè parla un po' di una fine di un amore, bella bella la fragilità un po' delle relazioni umane, quindi bravo, grazie Giovanni, grazie, bella canzone. Te invece Mauro, cosa, come stai Mauro? Ti vedo un po',
1: ma io sono sempre ultimamente, no, ultimamente stiamo facendo diversi DJ set, quindi siamo abbastanza
0: stanchi. Ti vedo un po' stanco, eh?
1: Anche perché i nostri DJ set portiamo l'impianto e tutto, non siamo quelli che arrivano a mettere su, iniziano, esatto, a mettere la musica, noi facciamo tutto.
0: Esatto, ma ti vedo un po' stanco.
1: Stiamo portando avanti
0: quindi
1: il nome della radio, stiamo facendo appunto delle diverse cose, quindi dai, poi le belle giornate finalmente qui estive, e dai, ci aiutano questa, poi andate a fare acqua gym in acqua, visto che la piscina di Cattolica è chiusa per motivi per i nuovi.
0: Sì, infatti io non sto andando in palestra e mi sto sfondando di patatine anche in questo momento. Nessuno ci vede. Ma io sto mangiando patatine perché non
1: vede?
0: Ho pranzato.
1: C'è la telecamera, non l'hai
0: sì,
1: vista?
0: Sì, sì, guarda, il Grande Fratello. Quindi palestra per favore riapri, perché se continuo così non so, mi prenderanno veramente per una boa in acqua.
1: Ma no, voi potete
0: sì,
1: farlo.
0: Sì, sì,
1: potete
0: no,
1: farlo.
0: Sto esagerando. Poi ogni volta che vado in Puglia, ti ho detto, parlavo di focacce baresi, prima ho solo mangiato focacce, ho mangiato sei pezzi di fila, Mauro, ma le nostre focacce baresi non sono quelle, le focaccine, belle piene, alte, vabbè dai, ascoltiamo un po' di musica, va? Anzi, ballo così, dimagrisco un po', che dici?
1: Andiamo.

dalle bianche spiagge californiane alla riviera romagnola, da Laguna Beach a Cattolica, quest'estate la musica è su Radio Talpa, ogni giorno, 24 ore al giorno. Radio Talpa, la radio di Cattolica dal respiro internazionale. Ascoltaci su radiotalpa.it.

0: Voilà, eccoci qua. La sala è in pieno svolgimento. Sta finendo tutto il pacchetto di patatine.
1: Ho fame,
0: proprio fame. È sempre in continuo movimento. Lei
1: è... No, è un continuo movimento di cibo il mio.
0: Fai bene. Fai bene. E allora, stiamo già arrivando alla fine.
1: Sì, mancano 10 minuti. Volata anche oggi,
0: in effetti.
1: Niente, il martedì ormai ci vola. Dovremmo fare un programma che dura, non so, 4 ore. Ci stai?
0: No, ma adesso il prossimo ne dura 2, penso, poi con Magno che, e soprattutto anche i turisti che capitano lì al bagno Alta Maria Beach Village qui a Cattolica. Sarà divertente perché avremo in diretta persone da intervistare e comunque saremo attivi con le vostre richieste telefoniche.
1: Saremo in costume, Mauro?
0: No, preferirei di no, soprattutto per
1: anch'io preferirei di
0: per
1: no
0: mie
1: io.
0: Questioni direi che... dai, no, anche non voglio abbronzarmi troppo.
1: Ah, ok, infatti sei ancora bello bianco, com'è?
0: Sì, no, c'ho la bronzatura da ciclista, perché sono nelle maniche, nelle maglie,
1: nelle
0: braccia, ecco.
1: Sì, vabbè.
0: Siamo alla fine,
1: no, sei la frutta proprio.
0: Sono la frutta.

0: ma non so, ma è per me questa canzone, no, che sto divorando queste patatine come
1: dopo
0: un
1: ti fanno
0: cigliale.
1: Male, le mangi troppe, ti fanno male.
0: Io ho una dipendenza per queste patatine.
1: Quindi, facciamo battute.
0: Mi hai, esatto, ma mi hai, non so, mi hai dedicato questa canzone apposta.
1: Sì, no, infatti siamo in conclusione. Qui a Radio Talpa non siamo seri, soprattutto il nostro programma è molto aperto, molto, speriamo, divertente, interessante. Un po'
0: rimasta con le patatine in mano,
1: anonimo,
0: per non mangiarle,
1: originale, cioè, rispetto agli altri, sentire. Perché gli altri sono cose tutte
0: più seri,
1: eccetera. Infatti, dopo di noi abbiamo il solito appuntamento con Maurizio Benvenuti, la nostra voce numero uno di Radio Talpa per i programmi e i podcast, che racconta un po'. E tra l'altro quest'anno siamo anche media partner del Soul Festival di Monbaroccio.
0: A fine luglio, vero?
1: Fine luglio, quindi sì. Saremo ospitati dal festival e andremo là per fare anche interviste dirette da questo Soul Festival, che è tra l'altro un paesino molto piccolo del Pesarese, e però ha questa collaborazione importante con un festival molto più importante di Soul, e parlo del Poretta Soul Festival. E niente, siamo arrivati quasi alla fine.
0: Ci mancano 3 minuti, ricordiamo un attimino anche la nostra replica, che è giovedì ore 18 fino alle 19:30. Invece noi ci ritroveremo martedì prossimo, sempre live Radio Talpa, ricordiamo, via del Prete
1: 7 a Cattolica.
0: Bravissimo. E quindi niente, Mauro, dobbiamo salutarci. Quindi sono rimaste con le patatine in mano, perché se le mangio faccio un rumoraccio col microfono. Quindi sono rimaste queste patatine in mano, tipo, sai, quei bambini, no, in cerca di cibo. Niente, Mauro, io ti saluto, quindi grazie.
1: Salutiamo
0: di tutto,
1: tutti,
0: come sempre. Ringraziamo chi ci ha ascoltati, e vediamo un po', Mauro, cosa ci mette alla fine.
1: Con un brano particolare, perché già viene promosso questo evento, il Modcast Goes Riviera Beat, Cattolica e Gabizia, dal 4 al 7 settembre, e ci saranno sabato 5 settembre a Cattolica, ci saranno James Taylor Quartet, che sono famosi per aver musicato la sigla di un famoso film. Vediamo se lo riconosci.
0: Aspetta.
1: Macchina rossa con la striscia bianca.
0: Famosi. Hazard?
1: No.
0: Quegli altri, come si chiamano?
1: I famosi Starsky Hutch. E saranno qui in concerto sabato 5 settembre a Cattolica.
0: Ciao.
1: Ciao a tutti.

0: e Innarella. Il 18 giugno prossimo, alle 20.30, saliranno sul palco Roberto Altamura con gli Almanova Quintette. A seguire, Andrea Polinelli, Gato Reloaded Quartet.
1: Venerdì 19 giugno, ancora alle 20.30, sarà la volta di Alessandra D'Alessandro, Xenia e poi di Di Maio Ugolini Quintet. Sempre per le ore 20.30 di sabato 20 giugno concluderemo con Pecchioli, Giodice e Cutilli Jazz Trio e si chiude il festival con il quartetto di Andrea Pace.
0: E tutto questo avverrà per la 20ª edizione del Garbatella Jazz Festival del 18, 19 e 20 giugno 2026 presso la Villetta, sita in via Passino 26, angolo via degli Armatori, nello storico quartiere Garbatella di Roma.
1: Per informazioni chiama il 388-99-25-715 oppure scrivi a villettagarbatella.info@gmail.com.
0: 3 giorni di jazz a Garbatella, con ingresso assolutamente gratuito. Ti aspettiamo!
2: Signore e signori, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs,
3: American Dream.
2: In studio, Maurizio Benvenuti.
4: Buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Io sono Maurizio Benvenuti e oggi voglio portarvi una voce che sa di terra, di strade bagnate e di fuoco. Greene Duffy, artista irlandese che con il suo nuovo album What Am I Supposed to Do si conferma una delle voci più autentiche del blues rock contemporaneo. Questo speciale di oggi è pensato per valorizzare ogni sfumatura del suo lavoro, dalla storia personale alle scelte sonore fino al brano che dà il titolo all'album, accompagnato tra l'altro da un video potente e viscerale che vi invito subito ad andare a vedere. E allora immaginate una chitarra che avanza come un passo deciso nella notte, un riff che non chiede permesso e una voce che racconta quello che resta quando il mondo sembra cadere a pezzi. È così che si apre What Am I Supposed to Do, il singolo che guida l'album che porta lo stesso titolo. Un pezzo costruito su questo riff trascinante e parole che oscillano tra rabbia, riflessione e una tenerezza che non si arrende. Registrato a Los Angeles nel gennaio del 2025 durante gli incendi che hanno avvolto la città, questo brano porta con sé un eco di quel caos esterno che si specchia in un tumulto interiore. E allora partiamo proprio da qui.

Con questo brano siamo entrati già nella potenza emotiva di questo album meraviglioso. Un'artista, Grainne Duffy, cresciuta nella contea di Monaghan in Irlanda, è figlia, quest'artista, di ascolti che vanno da Johnny Cash a B.B. King, passando per i Fleetwood Mac, un bagaglio che ha forgiato il suo approccio radicato nel blues, ma aperto al rock, al soul e all'americana music.

Graine Duffy debutta nel 2007 con Out of the Dark, ricevendo elogi dalla stampa. Album successivi come Test of Time del 2011 e Where I Belong del 2017 hanno ampliato il suo pubblico. Voodoo Blues del 2020 ha raggiunto la top 10 nel Regno Unito e la top 15 del United States Roots Music Report, portandole l'Independent Blues Award come Best Modern Roots Artist nel 2021. E poi quel Dirt Woman Blues del 2023 ha invece dominato la United States Roots Music Report, restando al numero uno per 7 settimane consecutive. Questi traguardi raccontano una carriera costruita con coerenza e passione. I think I

What Am I Supposed to Do è stato registrato al 64 Sound Studio di Los Angeles e coprodotto da Justin Stanley e Mark Ford, quello dei Black Crowes. Sul disco suonano musicisti di primo ordine, il leggendario batterista Kenny Aronoff, il bassista Jorgen Carlson dei Govern Mule, il tastierista Peter Levine, Mark Ford stesso e il collaboratore storico di Grind e Duffy, Paul Sherry. Pensate un po', Aronoff ha descritto il brano principale di questo lavoro che abbiamo ascoltato all'inizio come un mix degli U2 e dei Rolling Stones, un'immagine che aiuta a capire l'ampiezza sonora, energia rock espansa ma con radici profonde nel soul e nel blues.

Senza citare i vari titoli delle canzoni presenti in questo album, possiamo dirvi che questo lavoro alterna brani dal taglio più rock a momenti di blues intimo e a passaggi dove il soul affiora come luce calda. Ci sono canzoni che sembrano scritte per essere suonate dal vivo, con spazi per l'assolo e per il respiro del pubblico, altre che sono confessioni sussurrate, piccole stanze dove la voce di Duffy si fa compagna. Il filo che le unisce è l'autenticità, niente artifici. Solo scelte al servizio della canzone.

E ora, mentre le ultime note si dissolvono, fermiamoci un attimo a respirare, a pensare a quello che abbiamo ascoltato sino a questo momento. Graine Duffy non ci chiede risposte facili, ci porge una domanda, una melodia e la sua verità. What Am I Supposed to Do è un album che suona come una mappa per ritrovare la propria voce in mezzo al rumore. Se la radio ha il potere di fare incontrare cuori lontani, allora oggi abbiamo fatto un piccolo miracolo. Abbiamo portato la voce di Monaghan nelle vostre case, nelle vostre auto, nei vostri pomeriggi. E allora continuate ad ascoltare e sosteniamo gli artisti che mettono l'anima nelle canzoni. E ricordate, la musica vera non passa mai inosservata e noi di Radio Talpa cerchiamo di rendere sempre più vivo quello che abbiamo appena citato. Da Maurizio, benvenuti. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

questo luglio il Soul prende casa nel borgo Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica live il 30 e 31 luglio. Sul palco due voci d'eccezione, Leon Bill il 30 e Tornada Davis il 31, affiancati dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Nel tardo pomeriggio la musica invade le vie del centro storico con performance itineranti tra vicoli e piazze. Due serate, un solo cuore soul. Monbaroccio Soul Village. Informazioni e biglietti sul sito del festival. Radio Talpa è media partner dell'evento.

c'è un luogo che non compare sulle mappe, un cartello sbiadito che promette solo cielo e polvere. Middle of Nowhere non è soltanto un titolo, è un paesaggio emotivo. E allora immagina il microfono acceso in una stanza di radio notturna, la luce rossa che trema e una voce che racconta di strade diritte, di case con verande vuote e di cuori che imparano a stare bene da soli. In questo speciale vogliamo fermarci lì, nel mezzo del nulla, e ascoltare cosa succede quando la solitudine smette di essere una condanna e diventa una scelta, una scoperta, una piccola rivoluzione interiore. Io sono Maurizio Benvenuti, questa è Radio Talpa, ma lei è Casey Musgrave.

breve del suo nuovissimo album Middle of Nowhere. La musica di questa grande artista in questo album è una lanterna che illumina dettagli. Il suono del pedal steel che sospira, un banjo che punge come un ricordo, armonie che sembrano conversazioni sussurrate. C'è ironia e c'è tenerezza, c'è la capacità di dire cose amare con un sorriso appena accennato. Questo speciale è pensato come un viaggio, una partenza lenta, tratte di riflessione, fermate per ascoltare gli ospiti presenti in questo album e poi un ritorno più calmo, più vero.

In questo album è sempre presente il tema della solitudine e della scelta. Non è più un vuoto da riempire, ma uno spazio da abitare. E la title track, Middle of Nowhere, prende il nome da un'insegna della città natale di Musgrave e trasforma l'immagine polverosa in una dichiarazione di pace interiore. Questa lettura è centrale per comprendere il tono dell'album. La solitudine come rifugio e come lente per vedere chi siamo davvero. La protagonista, Casey Musgrave, si prende spazio per definire se stessa, stabilire confini e ricostruire la propria vita dopo relazioni fallite. I testi oscillano tra ironia, malinconia e lucidità, spesso con immagini concrete, strade di campagna, insegne, assenza di segnale, che rendono la solitudine tangibile e non astratta. Dal punto di vista musicale, l'album torna a strumenti tradizionali come la pedal steel, il banjo e influssi regionali, il western swing, il bluegrass, la musica norteno, quindi tocchi messicani. E questo ritorno sonoro rafforza il messaggio: meno artificio, più spazio per la voce e le storie. E poi le collaborazioni importanti con artisti come Willie Nelson, Miranda Lambert, Billy Strings e Gregory Alan Isakov, che aggiungono colori folk, bluegrass e autorali, che amplificano il senso di comunità rurale e memoria collettiva. In Loneliest Girl, che tra poco andremo ad ascoltare, Casey Musgrave si mette a nudo. Non è solo tristezza, è la verità che arriva quando resti da solo con i tuoi pensieri. E allora ascolta questa voce che non cerca approvazione, ma cerca solo chiarezza.

E allora c'è un altro brano che voglio proporvi, dove protagonista insieme a Kacey Musgrave è la leggenda del country Willie Nelson. C'è una cittadina che sembra sospesa tra il caldo del pomeriggio e le storie che non si dicono. Uncertain, Texas è una cartolina sonora, strade polverose, vecchie insegne e la voce di chi torna alle proprie radici per capire chi è davvero. E con Willie Nelson come testimone d'onore, il pezzo profuma proprio di Texas e di memoria. Ascoltiamolo insieme.

C'è un'altra canzone particolarmente importante in questo album e si chiama Rhinestoned. Quando ti senti sciocco come un clown da rodeo, è ora di fumare un po' di erba e andare a ballare.

E allora siamo arrivati, cari amiche e cari amici, alla fine di questo speciale dedicato a Middle of Nowhere, il nuovo bellissimo lavoro di Kacey Musgrave. Chiudiamo con una promessa: non tutte le strade portano via, alcune riportano a casa. Questo Middle of Nowhere è un invito a riconoscere la propria luce e a non perderla nell'ombra di qualcun altro. In radio, come nella vita, c'è valore nel silenzio che segue una canzone. È lì che si misura quanto siamo cambiati. E lasciamo che l'ultimo accordo resti sospeso perché la solitudine che sceglie la cura è una stanza che si apre su un orizzonte più vasto. Da Maurizio, benvenuti. Un abbraccio a tutti quanti voi. Questa è Radio Talpa. Vi abbiamo proposto Middle of Nowhere di Kacey Musgrave.

Cari amiche e cari amici, quest'oggi su Radio Talpa e Radio Incontro Pesaro apriamo una porta lentamente, non una celebrazione frettolosa, ma un invito a sedersi. E allora immaginate per un attimo una stanza illuminata da una lampada gialla, una chitarra appoggiata ad una sedia, fogli di parole sparsi sul tavolo, e lì, su quel tavolo, seduto, c'è Guy Clark, un artista che non urlava per farsi ascoltare, parlava piano e con precisione, e in quel parlare costruiva mondi. Lo speciale di oggi è un atto di ascolto, un'apertura lunga e attenta per restituire a questo disco che compie 50 anni, Hold Number One, la sua dimensione umana, le persone che lo hanno scritto, le storie che lo abitano, i luoghi che lo hanno ispirato. E io, come al solito, cercherò di guidarvi in questa avventura sonora.

Guy Clark nasce nel 1941 e ci ha lasciato nel 2016. Era prima di tutto un narratore. Le sue canzoni sono microstorie popolate da personaggi imperfetti, paesaggi texani e dettagli che sembrano rubati alla vita quotidiana. Nato e cresciuto in Texas, Guy Clark portò nella musica la stessa attenzione che un buon narratore mette nei suoi racconti. Pochi tratti, scelti con cura per far vivere un personaggio. A Nashville, nella RCA Studio B, con arrangiamenti essenziali e session man che non sovrastano la parola, Hold Number One si presenta come un piccolo manuale di empatia. Ogni canzone è una stanza e ogni stanza ha i suoi oggetti, i suoi odori, i suoi silenzi. Questo disco ha segnato una generazione di cantautori e ha consolidato la reputazione di Clark come maestro del racconto in musica. Ora ci ascoltiamo un grande classico interpretato poi da tantissimi altri artisti. Parliamo di LA Freeway, la mappa della fuga. Valigie, padrone di casa, giornali da buttare. Qui la Freeway è metafora e strada reale, gesto pratico e promessa emotiva. Scritta in un momento di frustrazione a Los Angeles, la canzone è al tempo stesso autobiografica e universale. Ascoltiamola come una decisione che si compie, non come un rimpianto. Le cover che l'hanno resa davvero famosa mostrano quanto la melodia e il testo siano adattabili, senza perdere la loro verità. E allora ascoltiamoci nella versione originale in tutta la sua bellezza, cantata da Guy Clark, questa LA Freeway.

In questo album, che contiene 10 grandi storie, ogni brano è meraviglioso. Come ad esempio questa Desperados Waiting for the Train, una ballata che è un film in miniatura. Un vecchio, un ragazzo, un treno che passa. La forza del brano sta proprio nei dettagli, una giacca consumata, una risata strozzata e nella tenerezza con cui il narratore ascolta. È una lezione di empatia. La canzone ci insegna a guardare i perdenti con rispetto e a riconoscere la poesia nelle vite ordinarie. È un incontro. E allora, dopo questo brano, qualche secondo di silenzio per lasciare che il ricordo di questa canzone ci avvolga ancora di più.

0: E allora, 5 secondi di silenzio, come vi avevo detto prima dell'ascolto del brano, per farci avvolgere ancora di più da quella delicatezza che Guy Clark ci ha saputo trasmettere. Da questo imperdibile album, un'altra canzone, Texas 1947, ricordi d'infanzia, paesaggi di polvere e luce, il tempo che cambia. Questo pezzo fonde memoria personale e storia collettiva. Lo dobbiamo ascoltare come una cartolina che si apre con immagini che rimangono impresse e che parlano di radici.
1: Being 6 years old, I had seen some trains before. So it's hard to figure out what I'm at the depot for. Trains are big and black and smoking, steam screaming at the wheels. Bigger than anything they is, at least that's the way she feels. Trains are big and black and smoking, louder than July 4. But everybody's acting like this might be something more than just picking up the mail. Are the soldiers from the war? This something that even old man Wyman never seen before. And it's a late afternoon on a hot Texas day. And something strange is going on, and we're all in the way. Now there's 50, 60 people just sitting on the cars.

even stop. But she left 50, 60 people still sitting on the cars,

E poi c'è quella Rita Ballou, che è l'apertura stessa dell'album, un'apertura vivace e affilata. In meno di 3 minuti Guy Clark disegna un personaggio che resta nella memoria. È honky tonk, è ironia affettuosa, è ritmo che ti prende per mano e ti introduce al mondo dell'album. Noi ve la presentiamo come un biglietto da visita, poche parole, immagini nette, un personaggio che sembra uscito da un bar di provincia. Rita Ballou, Guy Clark.

Questo album alterna brani brevi e incisivi a ballate lunghe e narrative. Insieme costruiscono un mondo coerente, personaggi imperfetti, dialoghi asciutti, immagini domestiche. Il suono è fatto di arrangiamenti essenziali che sostengono, senza sovrastare, il racconto che è protagonista in questi brani di Guy Clark. Lo stile di Guy Clark è di una semplicità incredibile nel narrare le cose. Guy Clark sceglie poche immagini precise e le lascia vivere da sole, lavorare da sole. Oggetti e gesti che rendono la storia credibile e vicina e racconta senza giudicare, con rispetto per i personaggi. E la musica sostiene la parola, ma non la sovrasta. La parola è sempre protagonista e questa combinazione crea canzoni che sembrano conversazioni intime. Non ti dicono cosa pensare, ma ti mostrano una scena e ti lasciano dentro la sensazione. Clark era parte di una comunità creativa come Susanna Clark, Town Van Zandt, Jerry Jeff Walker e insieme hanno trasformato il songwriting in un'arte di racconto. Ascoltare ancora oggi Old Number One, e pensate un po', sono ben 50 anni che io ascolto questo album dal giorno in cui uscì. Significa sedersi accanto a questo grande artista mentre racconta storie che sembrano semplici, ma che, ascoltate con attenzione, rivelano la complessità dell'essere umano. La sua lezione è che la grande canzone nasce proprio dall'osservazione attenta, dalla cura del dettaglio e dalla compassione per i personaggi che incontriamo. E allora noi vogliamo chiudere questo speciale di oggi con un invito che rivolgo a tutti quanti voi che mi avete seguito in questo percorso sonoro. Cerchiamo di riscoprire l'album traccia per traccia e lasciate che ogni canzone vi apra una stanza. E voi entratici in quella stanza, portate con voi la gentilezza che Clark mette nei suoi versi, fate che questa celebrazione non sia solo una data sul calendario, ma un gesto quotidiano. Ascoltate, raccontate, condividete. E prima dell'ultimo brano presente in questo album, prendete un respiro profondo, parlate piano e lasciate che la musica faccia il resto. E noi ci congediamo da questo infinito artista, chiudiamo solo per un attimo la stanza. Lui è ancora lì, seduto davanti a un tavolo con i fogli delle sue canzoni appena scritte. Si chiama She Ain't Going Nowhere e su questo brano noi lo salutiamo, lo ringraziamo per quello che ha scritto, per quello che ha saputo trasmetterci, che a 50 anni di distanza continua ad essere ancora prezioso. Da Maurizio, benvenuti. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

0: il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
1: Questo luglio il cuore del soul batte nel borgo. Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di musica, 30 e 31 luglio. Sul palco due leggende, Leon Bill il 30 e Tornetta Davis il 31, affiancate dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Musica diffusa per le vie, concerti, atmosfere uniche nel centro storico. Vivi il festival che trasforma il borgo in musica. Monbaroccio, Soul Village, prenota la tua serata. Radio Talpa è media partner dell'evento.

quattro battute di cornamusa che salgono come un vento che si infila nel tendone. E questo è il primo respiro della serata. Poi la fisarmonica risponde, un giro che sa di piazza, di mani che si stringono, di passi che si accordano. Sotto, percussioni leggere tracciano il tempo, come il battito di un cuore collettivo. Chiudete gli occhi per un attimo e immaginate la pedemontana veneta al crepuscolo, le luci delle aie, il fumo che sale lento, le voci che si mescolano al suono degli strumenti. Ben arrivati a Radio Talpa, benvenuti in tutta la pedemontana veneta. Beh, stasera vi portiamo dentro un mondo che profuma di festa, di lavoro, di storie antiche e di improvvisazioni che rompono gli schemi. Al centro del nostro speciale c'è la Gnuco Alpen Sgnapa Band, vincitrice del premio Musica nelle Aie 2026. Un collettivo nato tra Treviso, Belluno e Trento che ha scelto di chiamare la propria lingua musicale Free Folk Jazz.

La loro proposta non è un semplice omaggio alla tradizione, è una rielaborazione viva. Prendono ballate di montagna, temi tirolesi e canti di piazza, li sfilacciano, li rimescolano e li ricuciono con l'improvvisazione del jazz. Le cornamuse dialogano con i fiati, la fisarmonica si intreccia al corno delle Alpi, chitarre e percussioni costruiscono paesaggi sonori che possono essere dolci come un'alba o esplodere in un ritmo che trascina la folla. Sul palco non c'è solo musica, ci sono costumi, gesti, ironia, piccoli quadri di teatro popolare che trasformano ogni brano in una scena. E allora questa sera ascolteremo quei dettagli, il respiro della cornamusa, il fraseggio inaspettato del sax, il passo della fisarmonica che ti invita a muoverti. Vi racconteremo come la band ha conquistato la giuria nelle Aie di Castel Raniero, come la loro iconografia dolomitica e la loro energia scenica hanno fatto vibrare il tendone del festival. Ma soprattutto vi faremo sentire la sensazione di essere lì, tra il pubblico, con la polvere sotto le scarpe e il sorriso sulle labbra. E allora preparatevi a un viaggio che è insieme radice e sperimentazione, storie antiche che si vestono di suoni nuovi, melodie che si aprono all'improvvisazione e un calore umano che attraversa ogni nota. Restate con noi, tra poco la Nuco Alpen Sgnapa Band apre il nostro speciale con un brano che è già promessa di festa.

0: Ancora buone vibrazioni qui su Radio Talpa con Maurizio, benvenuti e soprattutto con la Gnucco Alpen Sgnapa Band. E allora quest'oggi abbiamo il piacere di avere con noi il capogruppo, l'ispiratore di questa band che abbiamo raggiunto al telefono. Lui è Ettore Masin e abbiamo subito chiesto come si è trovato lui e il suo gruppo in quelle di Castel Ragniro per il Festival Folk, la musica nelle Aie.
1: La nostra esperienza al Festival delle Aie è stata molto positiva. Siamo stati molto bene, abbiamo ricevuto e percepito umanità, una cosa sempre più rara. Dall'accoglienza al cibo e buon vino offerto, numeri uno.
0: E allora Ettore, parlaci del vostro gruppo, come è nato e la musica, le caratteristiche della musica che proponete.
1: La Gnucco Band nasce negli anni 60, in quel di Valdobbiadene, in provincia di Treviso, dall'unione di vari musicisti di bande locali, sotto la guida del maestro Capretta Domenico. L'attuale gruppo è nato per mia iniziativa, Ettore Masin, allievo del maestro Capretta fin dall'età di 8 anni. Attorno al 2010, per varie esigenze, diciamo che riorganizzai il gruppo con nuovi componenti. La vecchia guardia ormai si era sfoltita per l'età, tanti erano morti, e quindi creai questo nuovo gruppo, mantenni in parte il nome, aggiungendo Alpen e Sgnapa, Gnucco Alpen e Sgnapa Band, e ricominciamo con una linea musicale specifica sulla musica tirolese. C'era una forte domanda all'epoca, a livello professionale, diciamo, di gruppi che eseguissero questo tipo di musica agli Oktoberfest, che andavano molto di moda, e alle feste paesane, soprattutto qua in Trentino, in provincia di Belluno, tutta l'area piedemontana. Però poi ci siamo allargati a un po' tutto il folk, musica medievale, sempre in quei costumi, musica folk italiana, internazionale, musica leggera. A noi ci piace definirci free folk jazz. I vari strumenti che usiamo stanno a dimostrare la nostra poliedricità: sassofono, cornamusa, fisarmonica, tromba, corno delle Alpi, perfino i campanelli, eccetera, eccetera. Noi ci esibiamo sia fissi su palchi amplificati, ma anche itineranti sulle vie, sulle piazze, in acustica.
0: E ora la volta di ascoltare un altro brano della Gnucco Alpen Sgnapa Band, visto che abbiamo Ettore Masin con noi. Il pezzo che ci propongono è una rivisitazione di uno dei classici del cantautorato italiano, quel Samarcanda di Roberto Vecchioni, nella rivisitazione della Gnucco Alpen Sgnapa Band.

0: L'ultima domanda che facciamo a Ettore Masin è: quali sono i programmi futuri della New Qualpen Sgnappa Band e soprattutto la vostra rintracciabilità per chi volesse approfondire proprio la vostra conoscenza?
1: Quest'anno abbiamo registrato un brano originale composto da me ed eseguito e registrato dalla band, cantato in dialetto veneto. Il nostro programma è di portarlo nelle nostre esibizioni questa estate e di promuoverlo. In cantiere abbiamo anche il video ufficiale. Ho scritto anche un libro che parla della storia della band e dei personaggi pittoreschi che si sono avvicendati negli anni. Perché oltre a una storia di musica, questa band rappresenta anche una storia di persone. Molti personaggi, soprattutto i fondatori e anche quelli che sono venuti dopo, erano veramente personaggi particolari, una storia nella storia, per così dire. E c'è il progetto appunto di pubblicarlo entro la fine di quest'anno. Per chi volesse approfondire può sbirciare il nostro sito www.newcoband.it o andare sui social Facebook, Instagram con il nostro nome Newco Alpen Sgnappa Band. Abbiamo anche un canale YouTube. Oppure potete contattarci al 348 15 68 780 e rispondo io, che ne sono Ettore.
0: E allora noi intanto nel salutare Ettore Masin per la sua disponibilità e cordialità, noi ci andiamo ad ascoltare proprio il loro nuovo singolo, che è tutto un programma, tutto da ascoltare, si chiama Prosekin.

0: scheiße.
1: E questo che abbiamo appena terminato di ascoltare.

Cantare è il nuovo singolo della Nyko Alpen Sznajpa Band, un brano questo prosequin che ti mette subito allegria, gioia, spensieratezza, un pezzo che ti ispira un momento conviviale, uno di quei momenti di cui tutti noi abbiamo sempre più un disperato bisogno. Insomma, un buon prosecchino non deve mai mancare per stare insieme, per stare un attimo in serenità e allegria. E vogliamo chiudere questo speciale sulla Nyko Alpen Sznajpa Band su quello che dice la gente a proposito di questo gruppo. Voi avete una marcia in più. Non imparerò mai il vostro nome. Si vede che vi divertite e così ci fate divertire. Fate sembrare facili le cose più difficili. Avete una varietà di repertorio fantastica, non stancate mai. Siete fuori, c'è della follia in voi. Mai visto e sentito un gruppo così, siete oltre. C'è grande intesa fra di voi e la ritmica non sgarra mai. Siete feroci, meritate palcoscenici importanti. Voi

0: Ci sono esperienze nella vita che cambiano per sempre il nostro modo di guardare il mondo. È a queste storie di cambiamento che l'associazione Moby Dick dedica la 10ª edizione del Premio Letterario Nazionale Un Ponte sul Fiume Guai, riservato a racconti inediti ispirati all'incontro con una malattia oncologica. Storie di sofferenza e di paura, ma accompagnate da forza, da speranza e dalla riscoperta del valore della vita nei suoi gesti più semplici e autentici. Il premio è aperto a persone malate, familiari, amici, operatori sanitari, volontari e a tutti coloro che desiderano condividere, attraverso un racconto, un'esperienza reale o immaginata di cambiamento e di superamento delle difficoltà. Se hai una storia da raccontare, partecipa al 10º Premio Letterario Nazionale Un Ponte sul Fiume Guai. Scrivi a moby-dick@tiscali.it per ricevere tutte le informazioni sul regolamento e modalità di partecipazione. Il Premio Letterario Nazionale Un Ponte sul Fiume Guai è un'iniziativa promossa da Moby Dick ODV, perché ogni storia merita di essere ascoltata.
1: Amici di Radio Talpa, io sono Berenice. Inauguriamo insieme una nuova rubrica, Numeri e Note. Il giovedì, dalle 22 alle 22.30, parleremo insieme di numerologia, simbolica e vibrazioni. Argomenti antichi e sacri, ma

sorprendentemente sempre attuali, che ci aiutano a conoscerci meglio e anche a comprendere meglio tutto quello che ci circonda. Vi aspetto quindi e viva Radio Talpa!

Questo luglio il cuore del soul batte nel borgo. Monbaroccio Soul Village, due giorni di musica, 30 e 31 luglio. Sul palco due leggende, Leon Bill il 30 e Tornada Davis il 31, affiancate dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Musica diffusa per le vie, concerti, atmosfere uniche nel centro storico. Vivi il festival che trasforma il borgo in musica. Monbaroccio Soul Village, prenota la tua serata. Radio Talpa è media partner dell'evento. Sara D'Ambrogio, Mauro Calvi presentano Connessioni in Onda. La musica, le interviste, i progetti, le associazioni, tutto rigorosamente in diretta con la partecipazione degli ascoltatori. Connessioni in Onda, il martedì dalle ore 14:30 su Radio Talpa.

0: Un caro saluto a tutti e benvenuti all'ascolto su radiotalpa.it.
1: Questo è Radio Talpa e sta per iniziare una replica di Soft Times.

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Talpa. Questa puntata di Soft Times sarà piena di novità musicali imperdibili, quindi iniziamo subito con l'ultimo singolo dei White Lies, Tokyo.

Li vedremo dal vivo all'Estragon di Bologna l'11 marzo, i White Lies, che abbiamo appena sentito con Tokyo. Come dicevo in apertura, la nostra ora su Radio Talpa oggi è piena zeppa di novità musicali, ma prima di proseguire devo fare un po' di pubblicità ad una nuova realtà locale, la neonata associazione culturale Orbita, che a partire da domenica 10 febbraio animerà le domeniche della zona con concerti, mostre e DJ set. Potete trovare tutte le info sulla pagina Facebook di Orbita. Io spero di vedervi in tanti all'inaugurazione il 10 febbraio alle 18 a Gradara. E adesso i Raconteurs di Jack White e Brendan Benson con il loro nuovo pezzo, Sunday Driver.

anche l'idolo del folk americano Kurt Vile è di ritorno in Italia. Porterà il suo album del 2018, Bottle It In, sul palco del Magnolia di Milano il 25 giugno. Da quel disco ci ascoltiamo l'interminabile ma bellissima Best Backwards.

Purtroppo abbiamo dovuto tagliare parte dei 10 minuti di questo brano di Kurt Vile per motivi di tempo, ma non preoccupatevi perché adesso arrivano degli altri personaggioni, i Dandy Warhols. È appena uscito il loro nuovo album intitolato Why You So Crazy, un disco dedicato a un mondo che secondo i Dandies sta perdendo la bussola in maniera sorprendente. In un'intervista hanno dichiarato: non sembra una progressione naturale della pazzia, ma sta andando così. Politici internazionali, celebrità, giornalisti, sempre più persone si comportano in un modo che si può descrivere solamente come completamente fuori di testa. Ma i Dandies ci tranquillizzano. Andrà tutto bene.

Be Alright dei Dandy Warhols su Radio Talpa. Se loro si stanno preoccupando per la crescente pazzia del mondo, i Broken Bells sono direttamente già alla ricerca di un riparo. In attesa del nuovo album in uscita nei prossimi mesi, come vi avevo anticipato in anteprima qualche puntata fa, Danger Mouse e James Mercer hanno pubblicato un piccolo assaggio del disco, Shelter.

Rock and Bells, e devo dire che non mi sarei mai immaginata da loro dei rimandi del genere ai Red Hot Chili Peppers nell'assolo centrale. Ma rimaniamo in famiglia con la prossima canzone in scaletta, che è stata prodotta proprio da James Mercer dei Broken Bells. Il gruppo si chiama Sonny and the Sunsets e già diversi anni fa si erano fatti notare con l'album Long Time Companion. Questa è A Bigger Picture.

Let's be free, let's be freaks, cantano Sonny and the Sunsets. Bello questo invito ad essere liberi e freaks con loro. Chissà se anche i Frankie e The Witchfingers sarebbero d'accordo con questa filosofia di vita, ma qualcosa mi dice che i nostri garage rockers losangelini preferiti apprezzerebbero e come. In questi giorni hanno pubblicato il loro nuovo singolo, Pleasure, è un po' meno garage e un po' più funk del solito, ma è stato definito come quello che passerebbero nei nightclub se nei nightclub dessero ancora rock and roll. Frankie and The Witchfingers.

Siamo già all'ottavo brano della lunga scaletta di Soft Times qui su Radio Talpa. Vediamo se riusciamo a farcela stare tutta nell'ora che abbiamo a disposizione. Adesso voglio proporvi un paio di giovani band che mi stanno piacendo veramente molto. I primi sono i Bats, un gruppo neozelandese formato da studenti di jazz che si ispira però all'indie rock di Always e Carney Barnett e si distingue per l'intreccio di testi introspettivi molto originali e armonie vocali. Questo è il brano che dà il titolo all'album. La me del futuro mi odia. Future Me Hates Me, i Bats.

Dopo i Bats e Future Me Hates Me, voglio parlare di un altro gruppo al suo debutto discografico. Si chiamano Flasher e nascono dalla scena punk di Washington DC. Il loro album Constant Image è uscito l'anno scorso per la Domino Records ed è un disco pieno di fatalismo, scritto da tre ragazzi che non trovano una via di fuga dallo squallore della quotidianità, ma che fanno una musica che trabocca di vitalità e melodie. Pressure ne è un perfetto esempio.

I grandissimi Flasher, questo era Pressure dall'album Constant Image, consigliatissimo. Cambiamo completamente genere con i prossimi due brani perché questi mesi hanno visto il ritorno di alcune signore con la S maiuscola dell'elettronica indie, la svedese Robin e i Ladytron. Da Honey ci ascoltiamo Robin con Miss You e da Ladytron Dead Zone.

La tripletta di Soft Times è diventata una doppietta elettronica al femminile per questa puntata di novità musicali. Se vi mancano le vecchie triplette, potete ascoltarvi i podcast di tutte le 39 puntate passate su radiotalpa.it o su Mixcloud. Basta cercare Soft Times. Ma proseguiamo con la scaletta. Il signor Pete Doherty ha appena annunciato il suo nuovo progetto, Pete Doherty and the Puta Madres, insieme tra gli altri alla sua compagna, Katia De Vidas. L'album omonimo uscirà in aprile, ma intanto possiamo ascoltarci Who's Been Having You Over, Pete Doherty and the Puta Madres.

purtroppo l'orologio corre ed è già arrivato il momento di salutarci, ma prima di darvi appuntamento alla prossima settimana c'è spazio per un'ultima novità firmata Interpol, quei cattivoni che hanno deciso di snobbare l'Italia nel lungo tour che li porterà quest'anno in giro per il mondo. Il pezzo fresco appena uscito si intitola Fine Mess. Alla prossima!

0: Il rock non morirà mai, mai, non fino a quando il piede di un sognatore batterà a ritmo con il suo cuore e con radiotalpa.it.
1: Paolo Casisa presenta Il rock raccontato da un musicista.
2: Cari amici di Radio Talpa, oggi vi faccio conoscere una formazione americana che negli anni 70 ebbe una notevole popolarità anche in Italia grazie a quei due ragazzacci, Gianni Boncompagni e Renzo Arbore, che nel 1972 programmarono per diversi mesi su alto gradimento una loro canzone. Condotti da un inquietante cantante, chitarrista, bassista e armonicista, dalla voce intrisa di whisky e di carta vetrata, stasera compiamo un breve viaggio in un sound che miscelava country rock, boogie, blues, soft rock e blue-eyed soul, iniziando proprio con il brano che nell'estate del 1972 fu programmato ogni giorno alla radio su alto gradimento. Questi sono i Dr. Hook and the Medicine Show nella loro Sylvia's Mother.

questa sì che era una band che si faceva notare al primo impatto. Il loro nome era ispirato al noto capitano uncino della fiaba Peter Pan, poiché il cantante e percussionista Ray Sawyer aveva una benda nera all'occhio destro, avendolo perso in un incidente d'auto quasi fatale in Oregon nel 67. Il nucleo della band si formò in Alabama col chitarrista George Cummings e col pianista Billy Francis.

Nel 1968 i tre amici si trasferirono a Union City nel New Jersey, dove conobbero il cantante e polistrumentista Dennis Locorriere, davvero un brutto ceffo con una voce inquietante, come possiamo subito verificare in questo brano.

0: Il loro primo album omonimo vendette oltre 1 milione di copie, fu premiato con il disco d'oro e nel tempo ebbe ben altre 20 ristampe in America, in Canada e in Europa.
1: Josie, it's been a long hard day. Down the road to where it's at.

0: Una sottile venatura country si sprigionava da alcuni brani dei Dr. Hook and the Medicine Show, che nel corso dei loro concerti diventarono famosi per le loro follie sceniche che andavano dallo scambio di battute surreali alla feroce imitazione della band di supporto che apriva i loro concerti.
1: Crumple up my papers too. Give away my speed, 'cause baby, all I'll ever need is just a little bit of love from you, and we'll be making it natural. Ain't it just about time? That old stuff I was so keen on

0: fresh air. Meanwhile, pass me some of that vitamin T. It's good for me.
1: Hey, how we gonna get out of here?
0: Out the back door, man, quick.
2: Stai ascoltando il rock raccontato da un musicista. In studio Paolo Casisi.
3: Il loro secondo album si intitolava Sloppy Seconds e questo è il brano The Cover of the Rolling Stone, dedicata alla celebre fanzine musicale. Quei ragazzacci nel testo presero in giro l'idea che un musicista ce l'avesse fatta se fosse stato fotografato nella sua mitica copertina.
4: I don't believe it. Don't touch me. Hey Ray, hey Sugar, tell them who we are.
5: Well, we're big rock singers, we got gold.

0: beautiful.
1: Il grande successo non durò a lungo. La mancanza di considerazione del gruppo per le questioni commerciali portò loro al fallimento, poiché alla fine di ogni tour spendevano in libagioni più di quello che avevano guadagnato.

0: Così nel 1974 dichiararono bancarotta, anche se continuarono a fare tournée incessanti per ripianare i debiti.
1: There's a shadow on the sun, I see it rising, kiss it away, kiss it away. And there's a hurt down deep inside.

0: Avete ascoltato il rock raccontato da un musicista. Buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Tab.
1: E siamo a 20. Sì, quest'anno ci sarà la 20ª edizione del Garbatella Jazz Festival. Sotto la direzione artistica di Pasquale Innarella, il 18 giugno prossimo, alle 20:30, saliranno sul palco Roberto Altamura con gli Almanova Quintette, a seguire Andrea Polinelli Gato Reloaded Quartet.
2: Venerdì 19 giugno, ancora alle 20:30, sarà la volta di Alessandra D'Alessandro, Xenia e poi di Di Maio Ugolini Quintet. Sempre per le ore 20:30 di sabato 20 giugno concluderemo con Pecchioli Giodice e Cutilli Jazz Trio e si chiude il festival con il quartetto di Andrea Pace.
1: E tutto questo avverrà per la 20ª edizione del Garbatella Jazz Festival del 18, 19 e 20 giugno 2026 presso la Villetta, sita in via Passino 26, angolo via degli Armatori, nello storico quartiere Garbatella di Roma.
2: Per informazioni chiama il 388-99-25-715 oppure scrivi a villettagarbatella.info@gmail.com.
1: 3 giorni di jazz a Garbatella, con ingresso assolutamente gratuito. Ti aspettiamo!
0: Elena Gregori presenta A Occhi Chiusi, il cinema che si ascolta con l'anima e con il cuore. Un viaggio tra immagini, musica e sensazioni.
3: Questo è il programma da vivere a occhi chiusi e io sono Elena. Fatevi guidare da me in questo viaggio.

0: Look into the sun as a new day's rise.
1: Ciao ascoltatori di Radio Talpa. Questa era Stay Alive di José González e il film di cui parliamo è I sogni segreti di Walter Mitty. Questo film mi ha stupito per diversi motivi. Uno fra tutti è il regista Ben Stiller, che siamo abituati a vedere in film diversi, comici, più leggeri, e invece qui è di una poesia che rimane dentro. E questo film mi ha parlato in un momento in cui anche io mi sentivo un po' troppo immobile. Sognavo molto, ma facevo poco. E guardando Walter ho sentito che la differenza tra il sogno e la vita spesso è solo un piccolo passo. Ma quel passo quanto fa paura, perché dopo non puoi più tornare uguale a prima. Tutto cambia dopo aver fatto quel piccolo passo, perché sai che il sogno non era solo un sogno, ma se fai qualcosa può diventare realtà. E una cosa espressiva del film, oltre all'immagine, alla fotografia che vi invito appunto a vedere, è la musica, la colonna sonora, perché non è sottofondo, è proprio parte integrante del film, della sua espressività, e rappresenta il viaggio da tantissimi punti di vista. C'è una scena in questo film che amo molto, in cui un uomo corre verso un elicottero in mezzo a una tempesta. Un elicottero che sta partendo e al cui interno c'è un pilota ubriaco. Ovviamente tutto intorno a lui gli dice che è una follia. Tutto tranne una piccola cosa. Prima di quel momento era un uomo qualsiasi, era silenzioso, invisibile quasi. Lui è Walter Mitty. Il film porta il suo nome, infatti, e racconta la sua trasformazione. Una trasformazione lenta, profonda, ma vera, molto vera. Ed è una storia che parla a chi sogna, ma però resta fermo. A chi immagina vite diverse ma non riesce a fare il primo passo, perché si sente troppo piccolo, troppo comune, troppo abituato alla sicurezza e quindi non tenta l'imprevedibile. Walter lavora agli archivi di una rivista, Life, ed è molto preciso, meticoloso nel suo lavoro, però ha una vita grigia. E le sue uniche avventure accadono nelle sue fantasticherie, nella sua testa. E infatti si ferma a sognare a occhi aperti. Sogni in cui si lancia da un palazzo, salva il cane della sua amata, scala montagne, dichiara il suo amore a una ragazza, Cheryl. Per lui questo forse è il gesto che lo spaventa di più. Finché accade qualcosa. Una fotografia molto importante viene persa. Ed è l'immagine destinata alla copertina dell'ultimo numero della rivista Life, perché questa rivista avrebbe chiuso. La foto era scattata da un fotoreporter molto importante, interpretato da Sean Penn. Ed è una foto che però Walter non trova più, l'ha persa ed era sua responsabilità averla. Per la prima volta quindi Walter deve partire davvero, c'è un ostacolo che lo costringe a partire. Ma questo viaggio lo porterà a trovare qualcosa di ben più importante di una fotografia.

Walter è in un bar in Groenlandia, dove è arrivato per cercare la foto perduta. E qui è di fronte a una scelta che comporta molti rischi, perché per raggiungere una nave sperduta in mezzo al mare dove forse si trova il fotografo Sean, deve salire su un elicottero. Il problema è che il pilota è ubriaco. La sua parte razionale ovviamente gli dice, gli grida che è una follia, ma c'è un'altra parte dentro di lui che risuona, che prende voce, anzi prende proprio in mano una chitarra e glielo canta. Walter infatti cade in una delle sue fantasticherie e immagina Cheryl, la donna di cui è innamorato. Immagina che lei compaia sul palco di questo piccolo locale e canti una canzone che parla direttamente al suo cuore. Gli parla di coraggio, gli ricorda qualcosa che si era dimenticato, gli ricorda che c'è la possibilità di muovere un passo diverso e di cambiare il suo destino. La canzone è Space Oddity di David Bowie. E su queste note Walter, con tutta la paura che contraddistingue lui, ma anche noi, quando affrontiamo l'ignoto, si lancia verso l'elicottero che sta per partire. E noi siamo lì con lui con tutta l'anima, mentre fa il salto più pauroso e più vero della sua vita.

Nella parte finale del film, Walter finalmente trova Sean. Sean si trova sull'Himalaya e sta aspettando il momento giusto per fotografare un animale molto raro da vedere, il leopardo delle nevi. E quando finalmente questo felino si palesa, Sean fa una cosa straordinaria, non scatta. Walter ovviamente gli chiede perché non stai facendo lo scatto, sei arrivato fino a qui, hai faticato e adesso non fai quello per cui sei venuto a fare. Perché a volte l'obiettivo non è esattamente quello che pensavamo all'inizio, a volte si fa un viaggio e si trova qualcosa di diverso, ma importante è il viaggio perché ci ha cambiato, è nel viaggio che ci siamo messi alla prova, che abbiamo scoperto cosa potevamo fare e magari non lo sapevamo e cosa veramente ci gratifica fare, perché magari raggiungiamo un obiettivo e vediamo che quello non ci appaga veramente. O al contrario, per fare qualcosa che non avremmo mai voluto fare, troviamo un tesoro. E allora si fermano a godersi il momento, a vivere quel momento in cui la natura, la vera natura, la loro vera natura, si palesa, si mostra, solo per godersela, per osservarla, per non fare nessuna fotografia da vendere a nessun giornale, solo per vivere il momento.

to see the world, things dangerous to come to see behind walls, draw closer, to find each other and to feel. That is the purpose of life. Questa è la missione della rivista Life, quello che c'è scritto all'ingresso del palazzo in cui viene pubblicata la rivista. E questa potrebbe essere anche la nostra missione: sentire, avvicinarsi, attraversare e magari alla fine guardarci indietro e stupirsi.

0: Vi aspetto martedì prossimo per un altro viaggio da fare insieme, a occhi chiusi, qui su Radio Talpa.
1: Con Elena Gregori avete ascoltato A Occhi Chiusi, il cinema che si ascolta.

0: Questo luglio il cuore del soul batte nel borgo. Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di musica, 30 e 31 luglio. Sul palco due leggende, Leon Bill il 30 e Tornado Davis il 31, affiancate dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Musica diffusa per le vie, concerti, atmosfere uniche nel centro storico. Vivi il festival che trasforma il borgo in musica. Monbaroccio Soul Village, prenota la tua serata. Radio Talpa è media partner dell'evento.
1: Va ora in onda Trans Europe Express. Dalla viva voce dei protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
2: Bentornati a bordo, mettiamoci comodi, si parte per una nuova puntata del Trans Europe Express.
3: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
2: Paolo Tocco puntuale come ogni settimana da questa parte del microfono che vi saluta. Altra grande puntata monografica questa, in cui ho avuto l'onore e il piacere di fermarmi a chiacchierare con una grandissima cantante italiana, regina di quella scena contemporanea certamente, ma anche di grandissima carriera alle spalle, che di certo ha davvero poco bisogno di presentazioni. Torna con un disco dal titolo Femine, che è anche un manifesto, se volete, non solo alla donna ma anche all'umanità, a sentire, a misurarla con occhio emozionato ed emozionante questa vita che abbiamo attorno. Lo fa tornando al lavoro anche con un grande amico, Gio Barbieri, e questo significherà, mettiamoci comodi, anche tanto suono attratto da contaminazioni extra europee e poi grandi classici che qui vengono rivisti a nuova forma, ma anche inediti e tantissimi collaborazioni che non sto qui ad elencare. E penso che questo disco di Tosca sia forse uno dei suoi dischi più grandi, forse più importanti. L'intervista completa campeggia sulle pagine di Raro Più di questo mese di giugno. Non perdo altro tempo. Che grande piacere incontrarti, conoscerti, parlarti. Ciao Tosca, benvenuta.
4: Ciao, tanto piacere.
2: Ciao, che piacere davvero grande. E innanzitutto come stai?
4: Bene, tutto bene. Sai che un po' frullata, ma bene.
2: Immagino, che bellissimo questo disco, delicato, elegante. Io vorrei prima partire lanciandoti una serie di impressioni che vediamo che ne pensi. A me arriva fortissima questa, la tua voce e il suono anche, ma soprattutto ovviamente parlando con te della tua voce, dimostra quanto sia prezioso il silenzio. Intercapelli tra una parola e l'altra.
4: Scusa se rido.
2: No, e credo che sia importante. Tra l'altro, tra una nota e l'altra, lo spazio, lasciare respirare.
4: Sì.
2: Non so, ha senso per te dirti?
4: Sì, no, ha senso.
2: Penso che sia un punto di arrivo per una cantante, credo, arrivare a questo.
4: Il silenzio, nel senso, una tu parli, no? Ho riso.
2: Beh, il contrasto era forte.
4: Certo. No, infatti ho riso per quello. Il silenzio è qualche cosa di prezioso, nel senso che, per esempio, io tendo a non riempire mai. Questa è una cosa che ho sempre avuto come caratteristica, no? Perché di solito tra una nota e l'altra, molti cantanti hanno paura del silenzio,
2: sì,
4: o della sospensione, no? Perché comunque la sospensione implica il fatto che si capisce se tu hai preso il pubblico o no, perché poi alla fine il silenzio rappresenta quello. E io invece, ecco, è proprio una cosa che mi piace, perché lì capisco se ti ho in qualche maniera preso oppure no.
2: È come se smettessi di badare alla tecnica e pensassi più, no, alle parole, alle...
4: La tecnica è un po' come quando giochi a tennis, insomma, fai il dritto, il rovescio, la battuta, sì. Quando giochi a pallavolo poi non è che pensi più alla tecnica, ma pensi al tuo risultato, no? In certo, questo caso certo. Il mio risultato è l'emozione, certo. E io quello voglio raggiungere e cerco di raggiungerlo nella maniera, non so neanche come si fa, non è che c'è un modo per farlo, lo fai e basta, certo. Ecco, questo è un po' come, credo che mo adesso senza far paragoni, però un po' come Sinner, non è che certo. Cioè, quelle sono cose che ti vengono naturali, no?
2: Certo, certo,
4: ti viene di girare la palla in quella maniera, ma non è perché in quel momento stai pensando di girare la palla, e che fai quello che reputi giusto fare.
2: Vero.
4: Quindi io credo che appunto ci sia un modo di pensare, un modo di approcciare all'emozione che, coniugato alla tua parte tecnica, poi ti porta da qualche parte. Questo è quello che io penso.
2: Mi piaceva l'espressione di qualcuno che diceva che forse tutto questo arriva con l'esperienza, con il tempo, quando la voce comincia ad avere delle rughe, no? Penso ad esempio ad Ornella Vanoni, che troviamo in questo disco, che voce ha oggi, sì, più di ieri, insomma.
4: Credo che noi siamo il nostro vissuto, no? Quindi certo, anche la nostra voce si increspa con il nostro vissuto, come un'espressione del nostro intimo, la certo, voce.
2: Certo.
4: E quindi si porta dietro. Poi addirittura ci sono anche delle cose tecniche, no? Per esempio, c'è chi quando ti insegna a cantare ti dice di pensare come se tu fossi un corpo del sassofono. E quindi quando tu tiri fuori la tua voce, quella parte che va dalla tua pancia, quindi dal tuo emozionale, che passa per il cuore, che passa per lo stomaco, che poi viene codificato con la testa, se tu credi in un qualche cosa di non veramente tecnico, ma di qualcosa che si congiunge al tecnico, ci sta. Ci sta che tu ti porti su tutta la tua emozione, che poi diventa voce.
2: Bello.
4: Quindi bello. Io non lo so che cos'è, ho sempre utilizzato il canto per comunicare, quindi molto probabilmente è normale che adesso, essendo una signora, comunico in un'altra maniera di quando avevo 30 anni. Cioè, comunque noi portiamo in scena o facciamo delle opere che sono lo specchio di quello che noi siamo.
2: Certo, certo.
4: E quindi non è che io non credo nelle cose a tavolino, non ci ho mai creduto, non mi interessano, credo che siano solo perdite di tempo per fare fama e soldi, ma insomma, poi questo mestiere devi decidere perché lo vuoi fare, insomma. Io appartengo a quella generazione che lo fa per necessità.
2: E si sente.
4: Non perché per status. Quindi certo, ecco, questo è il mio modo di essere.
2: Ed entriamoci dentro questo disco che si apre citando la Tosca, ma poi ci arriviamo, anzi scelgo questo passaggio proprio per chiudere la chiacchierata. Primavera, primo brano. Brano potentissimo. Io amo sempre correre a latere delle cose. Mi chiedo che rapporto ha Tosca con la memoria, con le radici, con la storia sua personale.
4: La memoria per me, se intendi le radici, sono fondamentali. Se io non sono riuscita in qualche maniera a saltare, parlo di me come persona, verso dei mondi più ampi, non sono riuscita a farlo fino a che non ho avuto una stazzatura artistica che mi permettesse di essere forte e mi permettesse di non avere paura. Cioè, sapere chi sei stato è qualche cosa che ti fa andare avanti in una maniera libera, no?
2: Sì.
4: Quindi la memoria per me è fondamentale per andare avanti, nel senso non c'è
2: Ok.
4: futuro se non sai il tuo passato.
2: Esatto. Bello.
4: E quindi è una cosa molto importante, per me è fondamentale. Naturalmente, primavera è più che memoria, è proprio la mia storia. È la storia di quando una cosa finisce, è la storia di dover fare i conti con un'assenza. Che sia un'assenza importante come una mancanza di qualcuno, ma può essere un'assenza anche di un rapporto finito e quindi di dover
2: Certo.
4: fare i conti con la propria vita. E questa è una canzone che amo moltissimo, anche perché è il cuore di questo progetto. Infatti, ho aperto il disco con questa canzone.
2: E quante immagini meravigliose canti, e qui la penna di Pacifico si è mossa egregiamente. Questo temporale che diventa un gigantesco armadio. Che la vita tosca ci sta insegnando che in fondo non serve sempre capirsi.
4: Purtroppo non dipende da te,
2: È
4: non
2: certo,
4: dipende solo da
2: esatto,
4: te,
2: è certo.
4: perché purtroppo i rapporti si fanno in due e quindi tu puoi semplicemente fare pace con te stesso. Io tante volte mi sono colpevolizzata,
2: Certo.
4: ma cioè, il rapporto è io cerco di comunicare con te, ma tu devi farmi entrare e viceversa.
2: Bello.
4: Quindi non, delle volte appunto serve solamente fare pace, serve fare pace con qualcosa che non riguarda solo te. Primavera è questo, è il fare pace.

0: E questa era Primavera, brano che apre il nuovo disco di Tosca. Torniamo con lei in questa puntata monografica del Trans Europe Express, torniamo con Tosca. Ornella Vanoni, altra grande anima di questo disco, Per un'amica, questo è il titolo di una canzone che custodisce altre immagini molto potenti, molto belle. Come nel mio nido di cemento faccio nascere dei fiori, che peccato che si veda così poco dal di fuori. E da questa frase prendo spunto per chiederti che il mestiere di un artista, Tosca, serva anche e soprattutto a questo, a far vedere questo giardino di fiori dal di fuori.
1: Noi abbiamo questo privilegio, poi dipende sempre da te, da che tipo di artista sei, perché c'è un modo di essere artisti in superficie e quindi dentro non entri, e poi ci sono invece degli artisti che sono a nervi scoperti.
0: Certo.
1: Quindi certo. Ma lì è più un discorso legato alla vita, di quando tu prendi tante fregature e quindi tu hai un nido di cemento, no? Sei piccola, fai nascere dei fiori, ma non si vedono perché sono dentro, hai paura a far vedere le cose, e quindi lo sa solamente la persona a te più vicina che ci sono dei fiori là dentro, agli altri non glielo fai vedere.
0: Certo.
1: Come si parla di due amiche, di quello si parla.
0: Certo.
1: E questa è una canzone che io ho adottato di Ornella, perché Ornella aveva questa lista di orfanelle, mi chiamava così, che erano queste canzoni che voleva far vivere ancora, perché per lei non avevano avuto il giusto risalto, il giusto successo. E io ho accettato questa cosa con infinito piacere, perché figurati la stima reciproca, perché poi ho scoperto che era appunto, noi quando ci stimavamo a distanza, ma io non l'ho mai disturbata, lei mi mandava a dire cose, mi diceva, soprattutto mi criticava perché io sono molto restia a buttarmi nel mucchio, e quindi sono, però appunto poi quando c'è stata l'occasione giusta, ecco che questa canzone è stata registrata la scorsa estate. Lei è entrata in studio, me l'ha mandata, anche perché lei non registrava più insieme a nessuno, insomma, andava, registrava e andava in casa, e io ci ho lavorato e lei l'ha sentita, ha scelto questa versione col quartetto d'archi ed è un bellissimo regalo,
0: direi. Poi arriva un momento, come dicevo prima, tra le mille facce c'è anche quella della rottura. C'è il momento politico di questo disco, anche per me, che poi per me è politica, e anche quando si parla dei fiori è politica. Però qui arriva un brano proprio di rottura. Secondo me è anche una rottura, è anche un simbolo di rottura all'interno di tanta parte della tua carriera in questo disco, assolutamente. Ed è Esiste Vergogna, brano metropolitano, rap, tra l'altro nel DNA della scrittura della Genesi c'è l'amico Michele Santoleri, che saluto, e c'è un passaggio fortissimo, l'ho sottolineato: un uomo che ammazza un uomo, noi continuiamo a chiamarlo uomo. E questa frase nella sua sintesi è potentissima, mi fa pensare ad una società che oramai il dolore lo normalizza, lo spettacolarizza, lo rende mediatico, gratuito, e tutti noi ne siamo un po' assuefatti.
1: Sì, ma c'è, esiste oramai una assuefazione anche in alcuni casi, non saprei come definire, un qualche cosa che pornografia emotiva, non lo so, comunque l'appartenenza di un qualche cosa che ci permette di andare avanti nonostante non ci indigniamo più, perché ormai siamo assuefatti fino a che non ci entrano dentro casa e allora ci svegliamo. Ecco, questa è una cosa che però è figlia di 30 anni di populismo, di 30 anni di indifferenza, di votare il meno peggio, di accontentarsi, di dire io non parlo di politica, e quindi comunque di far capire che parli di politica o te ne vergogni o lo utilizzi, cioè di non capire che la politica siamo noi, la polis siamo noi. E
0: Certo.
1: invece siamo talmente appecoronati che basta che stiamo bene e chi se ne frega e tiriamo
0: Certo,
1: avanti, come
0: certo.
1: se ci fosse una seconda vita, ma una seconda vita non c'è.
0: Non c'è.
1: E quindi noi con Giovanni, Gegè Telesforo e Michele abbiamo voluto fare un cantacronaca, cioè
0: Sì,
1: raccontare una
0: sì,
1: fotografia di questo tempo
0: sì.
1: che non sia. Perché poi voglio dire, la prima volta che io, e questo non me lo chiede mai nessuno e mi fa molto sorridere, perché io non ho mai fatto un recitar cantando, un rap come lo vuoi chiamare,
0: Esatto, e
1: cioè
0: là
1: non è un
0: volevo
1: rap.
0: arrivare, perché là volevo arrivare perché proprio scocchia
1: Beh, perché
0: tutto.
1: lì non è un messaggio preciso, non
0: Sì,
1: serve manco cantare, lì serve
0: sì,
1: dire.
0: sì,
1: E
0: sì.
1: quindi non c'è niente di modaiolo. Ho chiamato Mamma Marias perché secondo me è la
0: Sì.
1: figura più giusta in questo momento per parlare di queste cose. E ho fatto dire a lei tutte le cose più importanti.
0: Chiudo citando quel qualcuno che non ricordo chi sia, insegnava che il dolore più grande arriva dall'amore più forte. E qua ci traghettiamo a chiusa direttamente nell'incipit di questo disco che peschi dal secondo atto della Tosca, vissi d'arte, vissi d'amore, non feci mai male ad anima viva. Perdonami la sintesi feroce. Tosca, nell'opera di Puccini, in fondo non si è mai capacitata perché vivere d'arte e d'amore portasse poi così tante sofferenze. E tu, invece, Tosca, quasi un secolo e mezzo dopo la Tosca di Puccini, hai capito perché l'arte e l'amore portano con sé sempre sofferenza?
1: Perché è un lusso, perché l'arte quando tu la vivi appieno è talmente bella, importante, che ti dà talmente tanto, sei fortunato, l'artista è un essere fortunato. Bisogna vedere da che parte la vedi, perché se la
0: Certo.
1: vedi secondo il pragmatismo non è fortunato, è sfortunato, perché immagina di una società pragmatica.
0: Certo.
1: Immagina i pittori, quello che hanno passato, i poeti, cioè quelli
0: Certo.
1: più puri, quelli che hanno bisogno proprio dell'attenzione più grande. Però io credo che uno nasce con delle doti e il passaggio terrestre sei tu che decidi se questa dote che ti è stata data in dono da un dio, dalla natura, da chi te pare, vuoi in qualche maniera far sì che diventi un tuo passaggio terreno oppure che sia un modo per avere uno status. Torniamo sempre
0: Certo.
1: alla cosa di prima. Io la ritengo un privilegio, quindi come tale la rispetto come si rispetta, non so, mi
0: Certo.
1: viene da dirti una pasta madre, no? Che ti
0: Chiaro.
1: dà da mangiare per tutta la vita se tu la tieni lì e la metti a la, la La curi.
0: Certo.
1: L'arte è così, è una pasta madre che ti dà tante cose dove tu puoi fare. Se tu ne abusi, tu la devi lasciare riposare, no?
0: Certo,
1: Se tu
0: certo.
1: abusi di quello, muore, finisce. E quindi poi è un privilegio, ma devi capire, lo devi capire che lo è. Se no, visto dall'altro lato, è un dolore perché fa soffrire. La libertà artistica fa soffrire tanto perché va contro un sistema e il sistema non vuole libertà artistica, ma vuole risultati immediati, soldi, successo, fama, tutto quello che l'arte ti può dare, ma solo se segui il suo cammino.
0: Grazie Tosca, davvero un
1: Grazie
0: piacere,
1: a
0: grazie
1: te.
0: di cuore.

è in chiusa. Ho pescato tutte sere, brano che Tosca condivide con il grande Newt, altro ospite di questo lungo parterre di featuring, brano che chiude anche l'ascolto di questo nuovo disco dal titolo Femine. Vi ricordo che tutta l'intervista integrale a Tosca la ritroverete sfogliando le pagine di Raro Più di giugno. Trans Europe Express finisce qui, grazie ancora una volta a Tosca per essere stata con noi. Settimana prossima puntuali ci ritroviamo e sarà la canzone d'autore libera e indipendente a farla da padrone. Due amici e due grandi dischi, da una parte Marco Iacampo e dall'altra Roberto Colella. Da Paolo Tocco è tutto, ciao!

0: E siamo a 20! Sì, quest'anno ci sarà la 20ª edizione del Garbatella Jazz Festival. Sotto la direzione artistica di Pasquale Innarella, il 18 giugno prossimo, alle 20.30, saliranno sul palco Roberto Altamura con gli Almanova Quintette, a seguire Andrea Polinelli Gato Reloaded Quartet.
1: Venerdì 19 giugno, ancora alle 20.30, sarà la volta di Alessandra D'Alessandro, Xenia e poi di Di Maio Ugolini Quintet. Sempre per le ore 20.30 di sabato 20 giugno concluderemo con Pecchioli, Giodice e Cutilli Jazz Trio e si chiude il festival con il quartetto di Andrea Pace.
0: E tutto questo avverrà per la 20ª edizione del Garbatella Jazz Festival del 18, 19 e 20 giugno 2026 presso la Villetta, sita in via Passino 26, angolo via degli Armatori, nello storico quartiere Garbatella di Roma.
1: Per informazioni chiama il 388-99-25-715 oppure scrivi a villettagarbatella.info@gmail.com.
0: 3 giorni di Jazz a Garbatella, con ingresso assolutamente gratuito.
2: Stai ascoltando Radio Talpa, selezione musicale di Francesco Captain Bartoschi.
3: Buonasera a tutti, questa è Radio Talpa, io sono Captain Zay e se siete all'ascolto significa che sapete qual è la buona musica.

0: Stai ascoltando Radio Talpa, selezione musicale di Francesco Captain Bartoschi.
1: Buonasera a tutti, questa è Radio Talpa, io sono Captain Z e se siete all'ascolto significa che sapete qual è la buona musica.

0: Stai ascoltando Radio Talpa, selezione musicale di Francesco Captain Bartoschi.
1: Buonasera a tutti, questa è Radio Talpa, io sono Captain Z e se siete all'ascolto significa che sapete qual è la buona musica.

0: E siamo a 20! Sì, quest'anno ci sarà la 20ª edizione del Garbatella Jazz Festival. Sotto la direzione artistica di Pasquale Innarella, il 18 giugno prossimo, alle 20.30, saliranno sul palco Roberto Altamura con gli Almanova Quintette, a seguire Andrea Polinelli Gato Reloaded Quartet.
1: Venerdì 19 giugno, ancora alle 20.30, sarà la volta di Alessandra D'Alessandro, Xenia e poi di Di Maio Ugolini Quintet. Sempre per le ore 20.30 di sabato 20 giugno concluderemo con Pecchioli, Giodice e Cutilli Jazz Trio e si chiude il festival con il quartetto di Andrea Pace.
0: E tutto questo avverrà per la 20ª edizione del Garbatella Jazz Festival del 18, 19 e 20 giugno 2026 presso la Villetta, sita in via Passino 26, angolo via degli Armatori, nello storico quartiere Garbatella di Roma.
1: Per informazioni chiama il 388-99-25-715 oppure scrivi a villettagarbatella.info@gmail.com.
0: 3 giorni di Jazz a Garbatella, con ingresso assolutamente gratuito. Ti aspettiamo!
2: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
3: Jazz Train. Jazz Train.

Un caro saluto da parte mia, sono Francesco Sciarretta, come sempre ogni settimana in radio con Just Train, una puntata con la musica di qualità alla radio come al solito. Iniziamo con una chitarrista brasiliana, lei è Larry Basilio, oggi 38enne, l'ascoltiamo con un suo brano come Seven, dalle forti tinte hard rock, da un CD del 2025 come Redemption. Larry Basilio, Seven.

il volto hard rock di una chitarrista straordinaria, poliedrica, Larry Basilio, brasiliana, suona diversi generi musicali con grande scioltezza e proprietà di linguaggio, dal jazz alla fusion al rock, come in questo caso in un brano come Seven, estratto da un disco del 2025 come Redemption. E insieme a lei ci sono due artisti di peso come il batterista Winnie Colaiuta e Sean Hurley al basso elettrico. Era Larry Basilio con Seven da Redemption.

Le straordinarie voci dei King's Return, gruppo, quartetto in pratica afroamericano, nato artisticamente nel 2016, si sono conosciuti al college, ne hanno fatta di strada. Questo era un brano famosissimo, portato al grande successo planetario da Louis Armstrong, ed era What a Wonderful World, per la versione corale spettacolare dei King's Return. Ancora voci in scaletta su Just Train, con quella straordinaria e originalissima di un genio della musica contemporaneo, Jacob Collier, che ripropone alla sua maniera un classico tema dei cartoni animati di Hanna-Barbera, The Flintstones, Jacob Collier.

cicale in coro, un cielo che brilla storto, qualcuno apre la finestra della fantasia. Tra i filari sbilenchi di un mattino latte camminano pecore con sogni nelle tasche.

Lui si chiama Max Serra, sensibilissimo cantautore italiano. L'ascolto era questa, bellissima, Se qualcuno apre la finestra, per questo cantautore che seguiremo sempre con attenzione. Su Just Train siamo partiti da circa 15 minuti, siete in compagnia di Francesco Sciarretta in radio, come sempre settimanalmente con voi a condividere buona musica. Incontriamo adesso una band, un collettivo spagnolo, si chiamano Patax, contaminano il loro suono tra diverse fonti, folk, etnica, jazz e flamenco, un mix veramente riuscitissimo ed esplosivo, ottimi musicisti peraltro. Li ascoltiamo dal vivo con un brano come La Ciana, Patax.

arriba.

0: Muchas gracias.
1: Loro sono un collettivo di Madrid, nato artisticamente nel 2010, si chiamano Patax, li abbiamo ascoltati con questa versione live di La Chana, per questa band che fonde diversi elementi nella loro musica tra folk, flamenco e musica latina, un miscuglio veramente molto colorato, ed è una band che sta avendo grande successo anche con diverse tournée in giro per il mondo. Patax con La Chana. In Africa adesso con una percussionista keniota, lei è Kassima Mutua, la ascoltiamo con Di Quetela. Ti seguo, Kassima Mutua.

0: Le suggestive sonorità africane di Kasiba Mutua, percussionista keniota, con questa Ndikwe Tela, brano che narra di delusioni, di separazioni e di tradimenti, tradotto in italiano ti seguo, con questo suono suggestivo proveniente dalla sua cultura, tra l'altro brano registrato in una località keniota abitata dai Masai. È giunto il momento di ascoltarci insieme l'album della settimana. Questa volta il nostro suono è diretto verso un ultimo disco di un percussionista pugliese, Vito Antonio Gasparro, con il suo Miniatures for Solo Vibraphone. Ci ascoltiamo un brano come Wireless. Vito Antonio Gasparro, artista jazz della settimana, con il suo vibrafono.
1: L'artista jazz della settimana.

artista jazz della settimana, Vito Antonio Gasparro, percussionista e vibrafonista pugliese, presente in radio questo suo ultimo album Miniatures for Solo Vibraphone, un CD dedicato interamente al suo strumento che è il vibrafono, con delle vere e proprie chicche registrate in questo lavoro dal quale abbiamo estratto questa Wardley. Vito Antonio Gasparro, artista jazz della settimana su Jazz Train, Miniatures for Solo Vibraphone.

La musica soul, funk, jazz di Sam Greenfield, giovane sassofonista e polistrumentista americano, cresciuto a Filadelfia, poi artisticamente adesso vive a New York. Questa era la sua Cheaps and Deep. Ancora una ventina di minuti insieme con il jazz di Jazz Training in Radio e ancora un buon ascolto, un buon divertimento con noi da parte mia, Francesco Sciarretta. Come sempre mi trovate qui in radio settimanalmente con questa trasmissione musicale dedicata al suono di qualità, e adesso in scaletta abbiamo previsto un vibrafonista russo, si chiama Alexey Chisik, lo ascoltiamo dal vivo con una sua performance al Teatro Marlinsky di San Pietroburgo con il suo quartetto Alexey Chisik.

Il blues italiano degli Artico con questo loro Caos di qualche anno fa in radio. Continuiamo con la musica italiana presentandovi Davide Zilli con questa sua Psychanalytic Swing. Davide Zilli.

La musica d'autore di Davide Zilli, ironica con questa Psicanalisi Swing, brano del 2022. Lui è un professore di liceo di italiano, oltre che essere anche un pianista con tanto di diploma al Conservatorio di Milano. L'abbiamo ascoltato con piacere e divertimento qui in radio in trasmissione. Chiudiamo il nostro percorso musicale con una performance dal vivo di un progetto canadese, Choir Choir Choir, fondato nel 2011 da David Goldman e Nobu Adilman. Coinvolgono il pubblico presente nelle loro performance. In questo caso troviamo la cantautrice canadese Sarah McLachlan dal vivo con 2500 persone che fanno parte del pubblico attive nel partecipare coralmente a questo evento. Con Choir Choir Choir chiudiamo l'ascolto di oggi con Just Train. Vi aspetto come sempre la prossima settimana con Just Train. Da parte mia, Francesco Sciarretta, grazie per essere stati con noi. Ascoltate se potete buona musica, ce n'è diversa in giro, basta saper scegliere con attenzione e gusto. Vi aspetto quindi la settimana prossima, stessa frequenza e stessi battiti. Choir Choir Choir con Sarah McLachlan e questa sua Angel.

Radio Talpa presenta Ritratti in Rock, i musicisti che hanno scritto il libro della storia del rock.

Nel 1974 nascevano a New York da mamma e papà Ramone quattro scapestrati ragazzotti: Joy, Johnny, Didi e Tommy Ramone, i Ramones. Jeffrey Ross Heman, voce, John Cummings, chitarra, Douglas Gayne Colvin al basso e Thomas Hurley sono alla batteria. Sono in realtà quattro amici che decidono di mettersi insieme a suonare e formare i Ramones. Si fanno subito notare in quanto propongono musica velocissima, dura, distorta e concisa, priva di divagazioni strumentali. L'album d'esordio è del 1976 e si chiama appunto Ramones. Costituisce una delle prime testimonianze del movimento punk ed influenza la scena musicale inglese, che di lì a poco si aprirà a delle nuove tendenze violente e iconoclaste. Si fanno notare brani ormai diventati dei classici del repertorio Ramones: Blitzkrieg Pop, Now I Wanna Sniff Some Glue e Havana Affair, Judy is a Punk.

I don't wanna go down to the basement. Non voglio andare giù in cantina. Hey daddy, io non voglio andare giù in cantina. C'è qualcosa giù, io non voglio andarci. Hey Romeo, c'è qualcosa laggiù, io non voglio andare giù in cantina.

Now I wanna sniff some glue. Ora voglio sniffare un po' di colla. Adesso voglio sniffare della colla. Adesso voglio avere qualcosa da fare. Tutti i bambini vogliono sniffare della colla. Tutti i bambini vogliono avere qualcosa da fare. Uno, due, tre, quattro. Adesso voglio sniffare della colla. Adesso voglio avere qualcosa da fare. Tutti i bambini vogliono sniffare della colla. Tutti i bambini vogliono avere qualcosa da fare.

L'anno seguente, a febbraio, è il momento dell'album Live Home, che conferma lo stile trasgressivo, sebbene con sonorità più morbide, aumentando le quotazioni della band. Filastrocche sempliciotte e provocatori si trovano in Gimme Gimme Shock Treatment, accanto a gustose zappiane satire delle dolciastre love song degli anni 70, I Remember You e Oh Oh I Love Her.

Leave Home, Commando. Fanno il loro meglio, fanno ciò che possono, si preparano per il Vietnam, della vecchia Hanoi a Berlino Est, Commando coinvolto di nuovo. Prima regola è le leggi della Germania, seconda regola è essere carini con mammina, terza regola è non parlare ai comunisti, quarta regola è mangiare salame Kaiser. Fanno il loro meglio, fanno ciò che possono, si preparano per il Vietnam.

Il nichilismo punk dei Ramones passa attraverso l'irrisione dell'abituale formula pop rock, smontate e ridotte ai minimi termini, all'interno di uno scanzonato primitivismo che utilizza arrangiamenti antiquati che ricalcano quelli delle canzoni commerciali.

Continua il gioco col seguente Rocket to Russia del novembre dello stesso anno con nuove caricature pop. Sheena is a punk rocker, Rockaway Beach, passando a inni dal più radicale scetticismo, I don't care, creating hope, in un rock and roll essenziale, meccanico, privo di capacità seduttive. Poco tempo dopo, il batterista Hurdley abbandona il gruppo e viene sostituito da Mark Bell.

Nel 1978 è l'anno di Road to Rome. I brani si fanno più estesi e cantabili, partendo la carica eversiva, pretendendo di essere presi sul serio con la stessa qualità melodica, ritmica dei primi lavori, ed inizia il declino di questa rock band. Ci ascoltiamo i brani I Wanna Be Sated e It's a Long Way Back.

Nei due decenni seguenti continuano ad incidere numerosi album, uno all'anno, e passano niente meno che al pop orchestrale con End of the Century, uscito nel 1980. Ascoltiamo da questo album Baby, I Love You.

Chinese rock, rock cinese. Qualcuno mi chiama al telefono, dice: "Hey, hey, hey, Arti è a casa? Vuoi fare una passeggiata? Vuoi andare dalla polizia? Vuoi andare a prendere dell'eroina? Sto vivendo grazie all'eroina. Tutto ciò che è impegno, sto vivendo grazie all'eroina. Ho tutto al banco dei pegni. L'intonaco sta cadendo dal muro. La mia ragazza sta piangendo nel box doccia. Fa caldo come una puttana. Avrei dovuto essere ricco, ma mi sto scavando la fossa."

1981, è l'ora del sesto album, Pleasant Dreams, album in cui la band si avvicina a certe atmosfere hard rock. La copertina non mostra nessun membro della band. Ci ascoltiamo The KK Took My Baby Away.

Nel 1983 pubblicano sempre per la Sire Record Subterranean Jungle. Mark Roman viene cacciato dal gruppo per i suoi abusi di alcol, sostituito da Richie Ramone, ed ora Outsider.

To Tow to Die esce nel 1984. Il titolo del disco è preso da un fatto accaduto a Johnny Ramone, coinvolto in una rissa, operato poi in ospedale al cervello, ne uscì completamente guarito. Da qui il titolo, troppo duro per morire. Ascoltiamo appunto To Tow to Die.

Il nono album del gruppo esce nel 1986, intitolato Animal Boy. Un estratto da questo lavoro è My Brain is Hanging Upside Down.

1987, viene pubblicato il decimo lavoro della band, Halfway to Sanity, sempre Sire Records, un album che piaceva molto a Joey, un po' meno a Johnny. Ascoltiamo I Wanna Live.

L'undicesimo lavoro del gruppo arriva nel 1989, Brain Drain, ultimo disco inciso da Ramones per l'etichetta Sire Records. Il pezzo che ci ascoltiamo è stato scelto per il film Cimitero Vivente, Pet Sematary.

Merry Christmas, I don't want to fight tonight. Buon Natale, non voglio litigare stanotte. Buon Natale, non voglio litigare stanotte con te. Dov'è Babbo Natale, sulla sua slitta? Dimmi perché va sempre in questo modo. Dov'è Rudolph? Dov'è Blitzen tesoro? Buon Natale, buon Natale, buon Natale. Tutti i bambini sono nei loro lettini e le fate delle caramelle ballano nelle loro teste. Battaglia di palle di neve. È così emozionante, tesoro. Ti amo e tu mi ami ed è così che deve essere. Ti ho amato dal principio perché il Natale non è il momento giusto per spezzare l'uno il cuore dell'altro.

Nel 2001 muore per cancro il cantante Heumann. L'anno seguente si spegne anche il bassista Douglas Kerwin. Nella loro carriera hanno inciso 37 album, 14 in studio, 6 live e 17 raccolte.

Radio Talpa ti invita all'ascolto di Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche e buon ascolto.

Buonasera a tutti, io sono Marta e questa è Musincanta, una nuova puntata con altre molte uscite rispetto a quelle della volta precedente, cioè nel senso che comunque pian piano che escono gli album abbiamo la possibilità di ascoltarli assieme. In questo caso partiamo con gli scozzesi Balls of Canada, che hanno realizzato un album dopo 5 anni, quindi si sono fatti veramente attendere i tre fratelli Erin, che hanno realizzato Inferno, che si chiama proprio Inferno in italiano, e con un album molto bello, bellissimo, devo dire. Consiglio a tutti di poterlo trovare, recuperare. Quindi il down tempo, lo slowtronica, sempre con quelle atmosfere inquiete che sono sempre seduttive, e in questo caso i brani che ascoltiamo sono due: uno è Prophecy at 1420 MHz e l'altro è Naraka. Quindi vi lascio andare con queste visioni oniriche, con queste atmosfere surreali, con i Balls of Canada. Buon ascolto!

to that. I am the truth.

Alleluia, Alleluia, Alleluia.

0: Musincanta, top quality music.
1: E il caso ha voluto, abbastanza divertente questa cosa infatti, quindi il caso ha voluto che gli Holy Fuck, che adesso andremo ad ascoltare, sono canadesi e hanno realizzato la sessione per quanto riguarda la creazione di questo album che si chiama Even Beat in Nuova Scozia. Quindi invece prima abbiamo ascoltato i Balls of Canada, che non sono canadesi ma sono scozzesi. Ovviamente Nuova Scozia non è in Scozia ma è in Canada. Vabbè, diciamo che comunque è simpatica un po' questa combinazione di incroci, più che altro dal punto di vista sia geografico che anche come estrazione territoriale. Dicevamo, gli Holy Fuck, che hanno realizzato il sesto album dopo il 2020, l'ultimo, e sono sempre stati abbastanza riconoscibili per quanto riguarda il loro suono psych kraut, e quindi anche qui in questo album, anche se non è stato particolarmente considerato come il migliore insomma nella produzione di questa band, ascolteremo sempre e comunque questi loro particolari groove obliqui. E i brani che vi propongo sono Aerosol Exar, quindi Holy Fuck.

Saluto le amiche e amici in ascolto di Musincanta. Ben ritrovati con una nuova pillola di indipendenze, presentata come sempre da Matteo Maioli, una trasmissione che potete ascoltare su Radio Icaro Rubicone ogni mercoledì dalle 22.30 e ogni sabato su www.neuradio.it dalle 12. E questa è l'ultima puntata di Marta per la stagione, quindi la ringrazio per avermi coinvolto anche stavolta. E le volevo portare in dote il nuovo album degli Ice Age, una band che viene da Copenaghen, Danimarca, attiva da ormai 20 anni, che arriva al 6° album For Love of Grace and the Year After, che è uscito poche settimane fa per Mexican Summer. È un disco che li vede, come negli ultimi tempi, più dediti a degli look pop, a una musica e canzoni più dirette, e non che non suonino ancora post-punk o scuri come agli esordi, però è un album con 12 canzoni tutte molto immediate, che strizza l'occhio, secondo me, all'indie anni zero che sta un po' tornando in giro, in scena, in questo periodo. Ad esempio, molte canzoni mi ricordano i Cribs, che è una band che ho visto proprio a Roma ad aprile, e però anche gli Strokes, che invece hanno un album in arrivo, una data a Bologna già esaurita. Quindi mi sembra che la band di Elias Ronenfeld si attacchi un po' a questa mandata, pur dimostrando però che, insomma, la qualità non le manca, sono sempre grandi canzoni, e in particolare il primo lato del disco è veramente molto molto forte, e strizza l'occhio anche al punk e anche al rockabilly, magari quello 80s, no, di Cramps, Gun Club, un po' tutta quella scena, Stray Cats anche. Insomma, comunque è un connubio fra generi, un modo di suonarli nel 2026 che io ho molto apprezzato, quindi è un disco che consiglio. Ci sono pezzi fortissimi, The Week, ad esempio, Stark, anche un groove un po' alla Stone Roses. E io però volevo proporre un brano che non è uscito come singolo, ma che comunque è davvero dirompente. Si chiama Mother of Pearl. E poi l'album, senza dimenticarci che ha avuto davvero un bel plauso della critica, 100 di Guardian, 80 di Uncut, di Mojo, quindi il nuovo Ice Age sicuramente arriverà a fine 2026 con i favori dei pronostici fra i dischi migliori. Io con questo vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima stagione. Comunque vi invito a ascoltare anche le puntate di Indipendenze su Mixcloud, ma anche sulle radio, per tenere sempre vivo il nostro amore per un emittente, un modo di ascoltare la musica che speriamo non muoia mai. Grazie a Marta, grazie a tutti voi, e questi sono gli Ice Age.

Grazie a Matteo. Allora, quindi ha anticipato un po' quello che avrei voluto dire io, o comunque sicuramente sarebbe emerso se non subito, ma forse anche a fine puntata. In ogni caso, che questa è l'ultima puntata di questa stagione di Musincanta, poi riprenderemo subito dopo l'AFA, che normalmente arriva nel periodo di giugno, appunto di questo mese, luglio per non dire nulla, e agosto, dove praticamente noi seccheremo al sole di 40 gradi in tutta Italia. Per quanto riguarda ancora l'ascolto sempre nuovo, fresco, c'è una band anche questa qui canadese, quindi evidentemente c'è qualcosa che coincide comunque dal punto di vista astrale col Canada, e sono i Sunglassiers. Hanno realizzato un album che si chiama Spiritual Content, che è molto interessante, per cui voglio proprio suggerirvelo nell'ascolto, perché come hanno detto loro è un mosaico rock and roll, ma in realtà si tratta comunque di un ottima ricerca di suoni, anche cura nei testi, e ci sono dei momenti di grinta molto forte, come ascolterete, ma anche delicatezza. Per cui dall'album Spiritual Content ascolteremo Eye to Eye, dove troveremo la grinta, e Starting to Come Back, dove troveremo forse un po' più di delicatezza. I Sunglassiers.

Musincanta, top quality music.

0: la pietra miliare di Augusto Benelli.
1: Questa sera con Augusto Benelli andiamo a recuperare una band che non è stata tanto produttiva, ma quanto molto incisiva per determinate scelte. Stiamo parlando degli statunitensi Hello of Flies, che hanno realizzato, ed è uscito recentemente, una raccolta con tutti i loro principali brani, in quanto era d'intesa tra di loro quello che nel periodo in cui sono stati particolarmente produttivi, cioè dall'86 al 91, non fossero mai realizzati degli album, soltanto la realizzazione di EP, e quindi di conseguenza, oppure 45 giri, intendo dire, di singoli, per cui è diventato un gruppo di culto anche per questo tipo di impostazione, che ha voluto assolutamente scardinare qualsiasi tipo di logica. Tra l'altro, Tom Haselmeier, che è il fondatore, è anche il creatore anche del progetto, ma anche il fondatore della etichetta storica Amphetamine Reptile Records. E questo per poter un attimo capire, insomma, l'importanza di questa etichetta. È l'etichetta che per 20 anni ha pubblicato la musica di Boss Hog, gli Helmet, Melvins, Cows, ma anche gli Unsane, gli Yellow Screed, eccetera. Tornando proprio alla band Hello of Flies, l'album che dicevo che è la raccolta, in realtà era già stato pubblicato nel 91, poi è stato adesso ripubblicato, si chiama Music for Insect Mind, immaginate, quindi ovviamente tra mosche ed insetti. I due brani che noi ascoltiamo questa sera sono Drunk in Detroit e una particolare versione che hanno realizzato di Human Fly dei Cramps, Hello of Flies.

0: Musincanta, top quality music.
1: E dopo 5 anni di assenza sono ritornati Tigers Joe, il gruppo statunitense pop emo, pop punk, che ha realizzato questo album che si chiama Lost on You. E diciamo che ripropone sempre un po' la formula del punk un po' melodico, anche un po' shoegaze per certi versi, con l'alternanza della voce maschile e femminile. Per quel che riguarda l'ascolto dell'album, ne ascolteremo soltanto uno, amici miei, di brani, in quanto siamo arrivati alla conclusione e vorrei un attimo poi soffermarmi prima della chiusura a qualche saluto. Quindi Tigers Joe, Lost on You, e il brano è Head is Like a Sinking Stone.

0: Musincanta, top quality music con Marta Ileana Tomasicchio.
1: Siamo arrivati alla conclusione di questa puntata 222 di Musincanta. Io voglio veramente abbracciare e ringraziare sempre Matteo Maioli e Augusto Benelli, che mi aiutano tantissimo nella realizzazione di questo programma, sicuramente per quanto riguarda sia la parte artistica dei loro interventi, ma anche un po' anche sulla questione del morale, no? Perché spesso e volentieri uno si pone anche il dubbio se eventualmente andare avanti oppure no, anche perché non è così semplice pensare di essere seguito, comunque di essere anche di stimolo. La radio alla bellezza, al fascino di essere un canale di comunicazione tutta per sé, tutta per conto proprio, molto libera. Soprattutto ringrazio Radio Icaro e Radio Talpa che mi danno questa la possibilità, appunto, e ce la danno in realtà, di poter anche ascoltare musica non sempre in linea con lo streaming normale, insomma. Ma nello stesso tempo ci sono anche dei ringraziamenti che sono anche da fare ad amici che ci aiutano, al di là della trasmissione, anche ad andare avanti con la passione, continuare a vedere i concerti e a comunicare, a suggerirci gruppi oppure artisti da ascoltare. E quindi per me un abbraccio anche a questo gruppo molto ampio di amici, che ovviamente non posso citare tutti così, perché è impossibile, però voi lo sapete. Allora, io vi lascio, perché mi piace pensare che comunque questo è un modo per poter finire, ma anche poi riprendere, con un singolo che è appena uscito da pochissimo degli Arab Strap, che si chiama You You You, cioè tu, voi, appunto. E magari con questo, poi chissà, poi quando dovremo riprendere la stagione di Musincanta, magari riprendere appunto nel caso con un album, se eventualmente dovesse mai uscire a seguito di questo singolo degli Arab Strap. Un bacione a tutti e ci sentiamo presto. Ciao.

0: Musincanta, top quality music.
1: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche, buon ascolto. Paolo Casisa presenta Il rock raccontato da un musicista.
2: Cari amici di Radio Talpa, oggi vi propongo l'ascolto di uno dei più sottovalutati gruppi rock americani degli anni 60 e 70. Si formarono a Los Angeles nel pieno fermento della scena psichedelica californiana. Il loro mix di virtuosismo tecnico, sperimentazione sonora e sensibilità lirica li pone accanto a giganti come Love, The Birds, Frank Zappa e Jefferson Airplane, pur con uno stile assolutamente unico. Il loro sound, infatti, scompaginò decisamente ciò che proponevano i loro colleghi, poiché con una manciata di dischi riuscirono nell'intento di fondere rock, folk, blues, jazz, progressive e psichedelia, creando sonorità che allo stesso tempo conquistarono un pubblico raffinato, ma furono anche causa di divisione tra i componenti che portarono al loro scioglimento. Ecco a voi gli Spirit!

Gli Spirit nacquero nel 1967 su iniziativa del chitarrista 17enne Randy Craig Wolf, che un anno prima aveva suonato con Jimi Hendrix a New York nel gruppo Blue Fame, e fu proprio Hendrix che lo soprannominò California per distinguerlo da un altro Randy del gruppo. Così iniziò il mito di Randy California, che fondò gli Spirit con Jay Ferguson alla voce, Mark Andes al basso, John Locke alle tastiere e col suo patrigno Ed Cassidy, noto batterista 45enne che aveva già una luminosa carriera in ambito jazzistico. Davvero uno strano connubio tra un adulto e quattro ragazzini. Il loro primo album omonimo uscì nel 68, ritagliandosi un posto di rilievo nella storia della musica rock di tutti i tempi.

pezzi erano così prolifici che nel 68 fecero uscire un secondo album intitolato The Family That Plays Together, nel quale spiccano belle canzoni psichedeliche come questa.

Nel 1969 gli Spirit pubblicarono il terzo album intitolato Clear, un lavoro di non ritorno che segnò indelebilmente la loro incredibile capacità di creare brani davvero diversissimi tra loro, anticipando atmosfere di almeno un decennio al riguardo di quella

Un critico musicale della rivista Village Voice definì gli Spirit un gruppo di talento ma con le viscere di cellophane, e Randy California l'equivalente rock dei Jazzmen Cool degli anni 50, elogiando Clear per aver concentrato canzoni di eccellente rock sulla prima facciata, ma di come sul lato B ci fossero brani che dimostrassero che la band fosse incredibilmente vuota. Verifichiamo assieme, iniziando dal corposo rock blues di Dark-Eyed Woman.

Gli Spirit avevano un grande talento a scrivere brani belli che duravano pochi minuti. Sentite questo, in cui le chitarre stratificate di Randy California e virtuose melodie vocali dimostrano emozionante completezza nonostante l'armonia sia praticamente formata da un accordo e mezzo.

0: Stai ascoltando il rock raccontato da un musicista. In studio Paolo Casisi.
1: E fino a qui siamo al lato A di questo controverso album. Poi giriamo il disco e ci imbattiamo nella pietra dello scandalo, intitolata Ice. Certo, era il 1969. In Inghilterra i King Crimson avevano appena inciso In the Court. In America ancora doveva esplodere il genio di Frank Zappa e quello della Manavision Orchestra. La critica musicale non era evidentemente pronta a grandi novità sonore. Il grande talento chitarristico di Randy California con questo brano si avventurò a sorpresa in quel mondo di fusione che tanti anni dopo avrebbe sancito l'enorme successo di Pat Metheny. Con Ice, una sorta di cantilena folk del Centro America si trasformò in uno stupendo brano che anticipò tutto il fenomeno di confine tra rock e jazz, nota come fusion, alla faccia di quel critico.

Un altro capolavoro della band è The 12 Dreams of Dr. Sardonicus del 1970, un concept album ambizioso e avanguardistico. Nel disco convivevano assieme mondi davvero lontani tra loro. Verifichiamoli uno alla volta. Questo è il corposo blues del brano I Got a Line on You.

Ora invece ascoltiamo il brano intitolato Space Child, dove ci troviamo davanti un elegante brano strumentale jazzato in 6 ottavi, sicuramente stimolato dalla grande esperienza di Ed Cassidy, che negli anni 50 e 60 mise le sue bacchette, le sue spazzole al servizio di miti come Art Pepper, Roland Kirk, Lee Konitz, Jerry Mulligan e Cannonball Adderley.

Qualche tempo dopo, Jay Ferguson e Mark Andes lasciarono gli Spirit per formare i JoJo Gunn. Così la formazione resistette ancora per alcuni anni, incidendo altri 3 album. L'ultimo brano in ascolto è Nature's Way, uno dei pochi successi radiofonici degli Spirit, tratto proprio da Dr. Sardonicus. Buona serata da Paolo Casisa.

Avete ascoltato Il Rock raccontato da un musicista. Buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Tanto.

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche, buon ascolto.
1: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
2: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e con

0: La musica è la mia passione. Mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

venerdì e sabato sera a radiotalpa.it Luciano presenterà Inox 1810, una selezione delle migliori musiche contemporanee con qualche grande classico. Sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it venerdì e sabato sera alle 21. Inox 1810, musiche per non arrugginire.